Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più.

se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.

oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: from the past, the best from the past, the best from the past, the best from the past, from the past, from the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9, a Madonna di Campiglio, sui 92.4.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina. Radio
1: Studio Più. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.

0: Andrea.
1: Ciao, tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Anche Ugo quando si spoglia dicono sei un po' melenzo, sei melenzo, sei melenzo. Senti, ma superano le ginocchia già o...
1: Cosa?
2: Vabbè, andiamo avanti. Allora, buongiorno scarpe senza suole, siamo scarpe senza suole. A proposito di scarpe senza suole, ma tu lo sai che la Chanel, se non sbaglio, ha inventato un paio di scarpe che costano tra l'altro poco, 1600 euro, dove copre solamente il tallone, cioè il tallone coperto con dei laccini che ti sul collo del piede, ma la parte, diciamo, la pianta, tutta la pianta, anche la parte davanti, la punta, come si dice,
1: il palmare, che è,
2: come si chiama,
1: la pianta del piede,
2: sì, ma il piede si suddivide in varie zone,
1: pianta e dita,
2: la pianta e le dita sono praticamente senza niente,
1: c'è la scarpa,
2: non c'è la scarpa, non è,
1: che scarpa
2: è un coprital, non chiamatelo scarpa, è un copritallone, cioè non, 1600 euro, se gli dai altri 1600 euro ti danno il resto delle scarpe, l'altro pezzo, perché lo compri a rate, in base a... che io vorrei rigenerare un altro tipo di pagamento, a rate sì, ma ti diamo un pezzo alla volta,
1: cioè,
2: se tutti pagherebbero, perché se tu ti compri una macchina, no, dici al leasing, ma qual è il leasing? Io ti do una ruota oggi, tu mi dai 1000 euro di una ruota, mi dai altri 1000 euro, io ti do, che ne so, un volante, come le macchine delle edicole, quelle che compri che te le monti a casa, uguale, è la stessa cosa, non, vabbè, potrei fare altri esempi, però scenderei sullo scurrile e non è il caso, siamo dei ragazzi per bene. Basta musica, 10 giorni di repliche, pareva di ascoltare, andiamo avanti, un altro programma. Allora, no, ma sapete che noi mettiamo poca musica, ogni tanto qualcuno mi dice ma lavori in radio, ho saputo che lavori in radio, io gli faccio subito, tu che radio ascolti? Mi fa no, io non ascolto molte radio, metto solamente musica, a volte mi danno fastidio quelli che parlano. Gli ho detto oh, non ascoltarmi mai, perché io parlo e basta, cioè non, ma no, mi hanno detto che se no, no, non mi ascoltare, lascia stare, non, ma quindi se ogni giorno chiamiamo per la pizza inventando luoghi che non esistono e luoghi molto lontani, ti togliamo Achille dai maroni? Beh, non è male come tecnica, cioè non è male. Quando venite a fare lo show a Londra, sì, a Londra adesso, non,
1: sì, ciao. Cioè,
2: non arriviamo a Bari, figuriamoci a Londra. Bentornati Sfavolati. Senti, ma perché dici sempre Mantova quando invece siete in provincia lontano dalla città? Non lo so, perché fa più figo Mantova.
1: Fa più figo, Mantova è la provincia.
2: Ma che c'entra? Ha ragione, cioè, se siamo a Guidizzolo non siamo a Mantova.
1: Dobbiamo dire Guidizzolo.
2: Guidizzolo è bella.
1: È bellissima Guidizzolo.
2: No, ho capito. È di Guidizzolo allora. Non, e sei fatto male.
1: Scusa.
2: Finalmente siete tornati. Vabbè, sembra quasi un complimento. Noi avevo pieni i maroni di sentire quelle. Andiamo avanti. Mamma, voi siete veramente cattivi, però. Cioè non... Poi c'è gente che ama noi e c'è anche gente che ci odia. Ci mancherebbe. Non è che odiano solo gli altri. Cioè non. Andrea, per favore, vuoi leggere questa? Hanno rubato tutte le ostie dalla chiesa. No, non ci credo. E ha lasciato un bigliettino al prete. Vedi gli ignoranti. Ma come si fa a rubare un'ostia? Questo è proprio un ignorante. Le ostie della chiesa. Che ci fai con le ostie della chiesa? Che c'è? Un'altra chiesa, le spaccia un altro prete. Cioè, non. Sei goloso di ostie. Goloso. Cioè, ti penti a casa da solo. Non capisco. Non, che ci fai con le ostie? C'è un mercato nero delle ostie. Ma che ne so, non le vendi in Vaticano sotto banco, non, fuori dal Vaticano, vuoi un'ostia, 2 euro, vuoi un'ostia, cioè appena fresca, buona, cioè non sono le peccatrici, sì, la vogliono, non capisco, non, poi un ignorante incredibile ha lasciato anche un biglietto al prete con scritto le abbiamo in ostiaggio,
1: mamma mia,
2: no,
1: ti prego,
2: veramente, non,
1: l'hai letto davvero?
2: L'ho letto veramente, non, il biglietto l'ha scritto il ladro, ignorante, l'avevo detto che era ignorante, io. Le abbiamo in ostiaggio. ostiaggio, signora, dai, era facile. E vabbè, dai. Allora me ne vado, se proprio.
0: Che Dio
2: più. Che Dio si può dire, no?
1: Sì,
2: Non l'ho mai capito, non nominare il nome di Dio in vano. Però tu quando parli, no, perché io credo in Dio. Io credo, in un'entità forte, cioè uno alto, mai visto, però. Cioè, nel senso, non, come lo descrivi? Cioè, è quello che ha creato tutto. Ma come si chiama? Non lo posso dire. Ma perché è un pentito, no? Non c'è sta, no?

0: Allora, la canzone è molto bella. No, è bella la canzone. C'è dell'espressione, c'è del condimento del contenuto. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non Cadavolo, cosa mi dici delle ragazze che ti spuntano su Facebook o su Instagram? Molto belle. In che senso? Non
1: Ogni tanto vengono fuori queste ragazze con chiamami, indirizzi, link.
0: Dove vabbè, ma quelle sono quelle a pagamento, no? Cioè, nel senso che ti servono per sono delle, come si dice, degli uccellini che attirano uccellini. Come si chiama? Di allodole, come si chiamano?
1: Lo specchietto per gli allodole.
0: Lo specchietto, perché io non ho mai visto una allodola specchiarsi. Comunque non vabbè, lo specchietto per le allodole. Tu hai visto una allodola con lo specchietto destro e sinistro che l'allodola. Cioè, non l'ho mai visto. Però l'allodola che si specchia, può essere, magari si mette lì, si pettina, si fa.
1: Ma chi non ha i capelli?
0: Mette a posto il becco. Va bene, Cadavolo, eccola qua. Il tipo di ragazza che spunta nella tua vita quando sei disoccupato e senza soldi. Scusate se io a prima acchitto avevo letto sputa. Vabbè, comunque il tipo di ragazza che spunta, che invece non è. Scusate, il mio cervello è tarato male, ragazzi. Scusate, chiedo perdono.
2: Studio Più Andrea Cadavolo Show.
3: Andrea
2: Cadavolo
3: Show
2: su Studio Più.

0: su Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show. Su Studio Più.
2: Uno scrive se Achille è morto, non lo so perché è un po' che non lo sento, quindi da ieri non lo sento, però penso di no, spero di no, insomma, deve andare ad Arco, dopo lo chiamiamo, vediamo se hai già in strada, vediamo.
3: Sì, ciao.
2: In strada. Andrea, ma tutti quelli che chiamano per assaggiare la pizza, lui parte? Allora, no, è che parte, i locali, gente che c'ha i ristoranti, le cose, i locali che vogliono assaggiare il nostro prodotto, lui prende, va, c'ha anche, gli ho comprato anche il furgoncino, quindi va.
3: Infatti hai notato che la macchina non la tocca più la
2: ci mancherebbe, cioè, mica è scemo. Che fine ha fatto Achille? Forse arriva domani, adesso vediamo. Non,
3: forse
2: dipende. Andrea, nella religione basta con le religioni, perché non parliamo mai di religioni di solito. Non, qual è la domanda che hai fatto? Non mi ricordo.
3: No, dobbiamo darle, Andrea. Dobbiamo dare le date del nostro mini tour, Andrea.
2: Ah, non chiamarlo neanche mini tour, sennò sembra una cosa dispregiativa. Cioè, non,
3: il nostro tour teatrale.
2: Se volete venirci a vedere a teatro, il nuovo spettacolo che faremo a ottobre è uno spettacolo, diciamo, di prova, cioè nel senso
3: di prova.
2: Se funziona lo proseguiamo, se no non lo interrompiamo là, non c'è problema, no, in ogni teatro facciamo uno spettacolo diverso, quindi non vi per esempio a Bellaria forse faremo una commedia, per esempio adesso non a Mantova vi prenderò a pallonate, quindi a Rovereto non so ancora, adesso vediamo, dipende. Allora facciamo 3 serate a ottobre, poi ne faremo una a novembre forse e una a dicembre forse, e poi chiudiamo la nostra, chiudiamo poi gennaio e febbraio, mi riposo, ho bisogno, perché parto, non so dove andrò e non so neanche quando tornerò e soprattutto se tornerò, però la radio la farò sempre, nel senso che si può fare anche dall'Australia, no?
3: Certo.
2: Con un canguro a fianco magari invece di Ugo che ride, uno che salta, non, perché no, non, perché adesso ci sarà, allora siccome la tua risata ogni tanto qualcuno dice ah che fastidiosa sta risata così qua e là, dopo un po' diranno ah sto canguro che salta in continuazione,
3: sì,
2: non,
3: sì.
2: Vabbè, andiamo avanti. Dimmi.
3: Allora ricordiamo le 3 date di ottobre, Andrea. Il 10 di ottobre saremo a Mantova.
2: Aspetta, uno ha scritto: che prodotto vendete?
3: Mario. Ma che marijuana?
2: C'ha il furgone pieno di marijuana.
3: dimmi. 10 di
2: ottobre. Basi per la pizza, basi pizza.
3: Spizzicarlo.
2: Vabbè, ma non fare pubblicità che non serve. Stiamo andando così bene che non ci serve. Io non prendo una lira, però insomma, li metto solo i soldi. Però sta andando bene, sta andando fuori.
3: Allora, 10 di ottobre saremo a Mantova. 16 di ottobre siamo a Rovereto Trento. 24 di ottobre saremo a Bellaria Giamarino. Rimini. Se volete info e prenotare dovete chiamarmi.
2: Allora lo dico bene perché lui lo dice proprio da speaker.
3: Parlando normale.
2: No. Vabbè, comunque il 10 di ottobre siamo a Guidizzolo.
3: A Guidizzolo.
2: Provincia di Mantova.
3: Esatto.
2: Ok, dov'è Guidizzolo?
3: Provincia di Mantova.
2: Infatti. Il 10. Lo spettacolo inizia alle 21 e parla di, ma soprattutto anche. Quindi vi aspettiamo alle 21. Per prenotare non dovete presentarvi lì, perché lì poi quando è tutto pieno noi chiudiamo baracche e burattini. Dovete chiamare Ugo per avere informazioni e se vi va a prenotare. Poi il 16 siamo a Rovereto, in quelli di Trento. Poi non è che torniamo nel Trentino, non torniamo più, non è che siamo Vasco Rossi e Jim Carrey.
3: Che c'entra?
2: Allora, il 16 di ottobre siamo a Rovereto. Poi il 24 di ottobre andiamo a Rimini. Se volete maggiori informazioni dovete chiamare Ugo
3: 389 83 34 8 2 5
2: 6, 34
3: il 3 è venuto male,
2: 34 è venuto bene, però non è bellissimo.
0: Andrea,
2: da tavolo. Comunque trovate il numero sui nostri social, che è meglio.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Andrea.
1: Da tavolo.
0: Show.
2: Su Studio Più.
3: Spot.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Allora, l'amore è bello, ci mancherebbe, perché distruggerlo? L'amore è bello, però non è che è per sempre sì, per sempre felici, per sempre come nelle favole, no? Sì. Sono cavolate queste. Sì, perché sì, i litigi ci sono anche delle coppie super felici. Quando tu vedi una coppia super felice che esce fuori al ristorante, tutti pittati, tutti pittati, sistemati, truccati. Adesso l'uomo sembra la donna sembra l'uomo, cioè non si capisce più niente. Non, perché l'uomo anche si sopracciglia, si fa, si impiglia, si mette le ciabattine, le cose, tutto fighettino, tutto bello, wow wow wow, abbronzato. La donna magari anche lei tutta, poi dopo in macchina si scannano, cioè non, in macchina non si parlano, non si parlano due parole, a casa, come aprono la porta di casa si ricordano tutto e iniziano perché tu 20 anni fa mi facesti questo, 20 anni fa, ti ricordi ancora? Che vabbè, però l'amore è bello, insomma, non è, allora se fosse sempre felice poi no, che noia, no?
1: Infatti.
0: Ci vuole un po' di roba lanciata, un po' di
1: roba lanciata,
0: sì, un po' di traslochi, ci vogliono un po' di traslochi. Digli a sto Piero che sta canzone ha scassato, andiamo avanti. Ma chi è Piero poi?
1: Ma infatti chi è?
0: Non è Piero, non si chiama Piero,
1: si chiama
0: Sal.
1: Ma chi è?
0: Sal, si chiama Sal
1: Da Vinci.
0: Sal
1: Salvatore.
0: Sal è il nome, no?
1: Salvatore
0: a Napoli. Come superi Napoli, già arrivi a Roma e Salvat, poi arrivi qua al nord e Sal. Non ti puoi chiamare Salvatore al nord. Come ti chiami? Salvatore. Ah, un uterrone. Andrea, buongiorno. Tu hai fatto caso che la carta d'identità c'ha la scadenza, la patente c'ha la scadenza, qualsiasi cosa ha la scadenza tranne il certificato di matrimonio. C'ha ragione, però
1: vero.
0: Non ci avevo riflettuto su sta cosa, non, è vero, ha perfettamente ragione, non, ci vorrebbe una scadenza anche lì. Ma il latte c'ha la scadenza, tutto c'ha la scadenza, noi ci abbiamo la scadenza, e invece il matrimonio è per sempre, però dice fino a che morte non vi separi. Quindi voglio dire, io conosco dei serial killer, se volete, dai, insomma, a pagamento. Vabbè, insomma, non. Bentornati, andiamo avanti. Questo non si può leggere, però è bello, è bellissimo. Io vi amo perché mi insultate così, ma l'insulto è bellissimo, ragazzi. Allora, Catavolo, ma non dici mai che l'Italia è forte nella scherma, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco? Vabbè, non lo dico perché non è che mi viene in mente tutte le volte. Dico sempre che siamo fortissimi in tantissimi sport, che non è solo il calcio, dove siamo diventati ormai come si dice, lo scarto dell'Europa, del mondo, cioè siamo messi veramente male. Siamo molto più nel nuoto, per esempio, stiamo andando fortissimo nel tennis, ma è anche vero che nella scherma, come dice lui, nelle arti marziali, nel tiro con l'arco, siamo fortissimi. Infatti, se scoppierà una guerra medievale, noi saremo tra i primi, cioè, voglio dire. Beh, certo. Fantastica sta cosa, voglio dire. Anzi, mandate i vostri figli non a fare, che ne so, tiro con la pistola, con l'arco, con le frecce, con la cerbottana. Beh, sì, scoppia la guerra, che ne sai? Perché deve scoppiare per forza una guerra nucleare? Può scoppiare anche una guerra medievale, che ne sai? Tutti fuori con come si chiamano? Non gli archi, come si chiamano?
1: La balestra.
0: Te l'immagini, la signora anziana dal terrazzo, quarto piano, che ti spara la balestra. Fantastica. Va bene, io conosco il fratello di Sal Da Vinci, e chi se ne frega. Leonardo, non so se Leonardo è il fratello o
1: è una battuta. Andrea,
0: io conosco il fratello di Sal Da Vinci, non la capisco.
1: Leonardo Da Vinci, Andrea.
0: Ah, Leonardo Da Vinci. Mamma mia. Sono peggio delle mie queste, ti è messo male, sì. Messo. Ringrazio i supermercati che, nonostante i rincari, hanno mantenuto il prezzo del carrello a un euro. Me l'hanno scritto, hanno ragione, però. No, perché tutti si lamentano degli aumenti dei prezzi, però in effetti il carrello un euro o al massimo due euro, quello più figo, quello del non posso fare. no, diciamo una disparità tra i supermercati. C'è il supermercato dei ricchi, diciamoci la verità, sì, sì. E quello dei poveri. Quello dei poveri, come ho detto ieri, non c'è il bagno, per esempio. Cioè, già da là capisci che insomma non. Perché se un povero va in un supermercato e il ricco ha bisogno del bagno, perché vede i prezzi e si. Gli prende paura, capito? Quindi si va subito al bagno. Se invece un ricco non va in un supermercato dei poveri, compra tutto, no? E te chi sei? Sono Luisa, la cassiera. Ormai t'ho preso, non stai qua, fai le pulizie, fai qualcosa. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Allora, cavolo, io so che no, i complimenti non Gesù non aveva la moglie, neanche il diavolo, secondo me loro sanno cosa hanno fatto, sanno qualcosa che non. Ah, giustamente dice Gesù non aveva la moglie e neanche il diavolo, quindi voglio dire dovevamo imitare loro noi invece degli altri, non, anche San Pietro, anche tutti, nessuno c'ha la moglie, idolatriamo questi personaggi e poi dopo non li seguiamo, c'è qualcosa che non va nelle nostre menti bagate, non c'è, perché il prete non si sposta? Sposati anche te, dopo voglio vedere se mi dici tu, vedrai che sarai felice per tutto, ma io vedrei dopo se mo dici veramente. Perché se uno, se il prete si dovesse sposare, no? O la suora si sposa, no? Quando dopo ti fanno quei discorsi, no? Perché l'amore, devi stare in sé, fedele, e voglio vedere come me li fanno poi. Dopo 30-40 anni, voglio vedere come me li. Sei sicuro, donna? Sei sicuro?
1: Sicuro, donna?
0: Sicuro, mica tanto. Però insomma, così c'è scritto. Non, io ho fatto altre esperienze, ma non. Ciao Andrea, mia figlia pratica scherma fioretto, è un bellissimo sport, buona giornata. Ma io non ho parlato male adesso, scusa. Sembra quasi che comunque molto meglio che una figlia faccia questi sport, fioretto, scherma, perché almeno voglio dire c'è, no, nel senso, capito, non,
1: sì, sì,
0: non, non, è, non viene, capito, se, si sa difendere dal tu mi e io ti infilzo, andiamo avanti ragazzi, ma perché il mio cervello è pacato, non ci posso fare niente, ormai è nato così, non è,
2: Andrea
0: non può migliorare
3: su Studio Più Andrea Catavolo Show.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Andrea
1: da Tavolo
0: Show su Studio Più.
2: Mi hanno mandato la foto di una famiglia di Foggia che, per evitare il caro carburante, cosa ha fatto? Sulla macchina ha messo una cisterna, un barile grosso, ma quadrato, grande come il portapacchi, pieno di gasolio, agricolo, come si chiama?
3: La benzina agricola.
2: Vabbè, insomma, quella roba là, quella che poi non ho mai capito sta cosa agricola, perché costa così poco e quella normale costa così tanto, cioè perché non andiamo anche noi ad agricoli, cioè non cioè solo l'agricoltore la può usare quella benzina là,
3: fammi capire. Non lo so,
2: vabbè, perché costa così poco quella, cioè
3: perché non è trattata, dicono.
2: Vabbè, ma io la voglio struccata, non mi interessa, mica la devo baciare, cioè non la devo infilare e bruciare dentro un motore, vabbè, comunque è sta cosa è strana. Loro hanno messo questa cisterna di gasolio agricolo sopra la macchina con un tubo collegato al serbatoio e vanno come si dice, fuggi da Foggia, non per i foggiani ma per il rincaro benzina.
3: Me lo ricordavo diverso.
2: E poi danno la colpa ad Adamo ed Eva, cavolo, hai ragione, hanno ragione, la colpa di Adamo ed Eva, quelli che c'entrano tutti a dire no, è stata Eva, è porca Eva, e qua e là, perché ha mangiato la mela, andò a mangiare la mela. Adesso, sinceramente, adesso io non ce l'ho col signore, ci mancherebbe, tu sei sì, padrone di tutto, ci mancherebbe. Che stai dicendo? No, niente.
4: Scusa, non volevo.
2: No, per dire, però, quando ha fatto Adamo ed Eva, non l'ha fatti bene bene. Cioè, se tu le avessi fatti bene bene, non, quella non gli veniva la voglia della mela, no? Cioè, tu basta, se li facessi, se li avessi fatti tipo con la faccia da cane, no?
3: Ma perché?
2: Allora, perché ti spiego? Perché? E mo ti spiego. Tu c'hai un cane, no? C'hai un cane. C'hai un cane? Ce l'hai il cane?
3: Ce l'ho il cane.
2: Oh, e anch'io ho i cani. Allora, quando un cane dice no! No, quello no! Quello ti ascolta. Se l'avessi fatto con la faccia da cane, quella la mela non la toccavo.
3: Che esempio è?
2: È un esempio palpabile.
3: Se tu
2: lascia stare, fly bird, dai.
3: Chi è?
2: Lascia stare. Allora, se tu facevi una cosa del genere, è lì che si trovavano i problemi. I problemi si risolvevano in un attimo. Con la faccia da cane, da cocker.
3: Ma perché?
2: Perché Alano sembra un po' troppo. Se la tira un po' l'Alano. La Rottweiler, non so, se la tirano quei cani là. È un cocker con le orecchie basse, cane da caccia, cane. No! Non c'era neanche bisogno di dire la mela. No, bastava. Basta, ci siamo salvati, ci saremmo. Invece hai fatto Adamo ed Eva con la faccia da.
3: Dai.
2: E da donna, diciamo, no? E l'uomo l'hai fatto con la faccia da uomo. Un po' rincoglionito, perché se era un uomo, diciamo. Descriviamo gli uomini del passato come dei come si dice, tenutari del potere, no? Re, principi e via dicendo. L'uomo era uomo una volta, no? Dicevano così, hai fatto il peggio del peggio. Perché se avessi fatto un uomo di quelli del passato, sbagliati, quelli che comandavano, però. Ma vuole mangiare la mela? Ehi! Che stai facendo? No, niente, mi piaceva. No! Basta! Ci saremo salvati! E infatti, invece hai fatto Eva senza faccia da cane. E l'uomo col cervello di un uomo del moderno. Siamo rovinati. E ci siamo rovinati la vita. E ci siamo incasinati. Cadavolo il tuo modo. No. Non fate queste cose che poi ci rimane anche male. Cioè,
3: ma chi?
2: La mia coscienza.
1: Catavolo
0: Show. Su Studio Più.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Andrea
1: Catavolo
0: Show su Studio Più.
2: Studio Più News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia Transpress. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio. L'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Hapoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è Ugo Lamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Allora, la canzone è bella, perché la canzone è bella, però dopo un po' diciamo che... Oh, non so se avete beccato la grandine anche voi, però c'è grandine, ragazzi, è proprio... Da oggi in poi non si può dire più c'è temporale, pioggia, c'è brutto, no, c'è grandine. Ha grandinato solo a De Senzano, praticamente sono uscito dalla rotonda di De Senzano, il sereno, cioè una cosa... Qua in radio non grandina, cioè fa... l'ho prese solo io. Allora, quello che sentite è Ugo dentro un acquario, cioè non...
1: No, sono lui in aereo.
0: Allora, attenzione, è in aereo, è il comandante vi parla, abbiamo...
1: portare sfiga.
0: No, abbiamo... Allora, siccome si sente tutto metallico, non so come mai, cioè sei in una... forse perché sei dentro la carlinga, è tutta
1: differente. Sta parlando il capitano, sta parlando il capitano.
0: Sì. Ti stanno cazziando, devi spegnere il cellulare, lo sai che devi spegnere.
1: Sì, infatti era un saluto veloce, devo andare.
0: Allora, di dove vai?
1: Sto andando a Pescara.
0: A Pescara, sì.
1: A Pescara, perché ho la notte bianca a Crecchio.
0: Ah?
1: Provincia di Chieti, a Crecchio, vicino Chieti.
0: A Chieti, sì.
1: A Chieti. Quindi saluto anche Sandy, che poi verrà a prendermi in aeroporto.
0: Ok, saluta Sandy. Va bene.
1: Sì, lo saluto. Mi chiamo quando scendo, quando atterro, arrivo alle 8:30, ti chiamo ancora in diretta.
0: Se devi chiamami. Ok, va bene. No, chiamami dopo, dai, che sono preoccupato, come i papà, capito? Sono preoccupato. Parte anche mia figlia oggi, va 3 giorni a Milano Marittima, mamma. Sì. Sono in ansia.
1: Una domanda Andrea, ma Achille almeno stamattina viene?
0: Sì, è a Montichiari ancora, però arriva, cioè piano piano, per chi non fosse della zona è a 20-30 km ancora, cioè piano piano.
1: Va bene, ti devo salutare.
0: Meno male. Ciao Ugo, ti voglio bene. Metti che cadi, insomma, ti voglio bene, ciao.
1: Tua sorella.
0: Non c'è, è caduta, ciao. Mamma ragazzi, l'ansia. Va bene, allora, sono un po' rimbambito perché porta Ugo all'aeroporto a Bergamo, torna indietro, la grandine, le cose, mia figlia che parte, un macello, Ugo che ha tutte le sue ansie possibili e immaginabili, Achille, il kit è vivo che doveva essere qua per un giorno puntuale, chiaramente non c'è. Va bene ragazzi, ci sentiamo un pezzo di canzone e poi mi presento, volevo dire ci presentiamo ma sono da solo, quindi mi presento, faccio battuta e risata da solo oggi, via, vai.

0: la canzone è bella, però questa è la canzone dei mondiali, se non sbaglio, quella di Madonna, la finale, Ronaldinho, questa dovrebbe essere. Vabbè, oh. Allora, cioè, perché non fai la diretta con... Vabbè, adesso lasciate stare, non, siete veramente, veramente delle brutte persone, già alle 7 di mattina. Allora, per farvi capire come scroccone Achille, cioè, c'è Gianluigi Zucca che sta arrivando qua in radio con i soliti personaggi. Buongiorno, buongiorno. Per far capire quanto sei scroccone, faccio sentire l'audio che tu gli hai mandato. Cioè, hai riconosciuto uno dietro di te con la macchina e tu gli hai cerchi di scroccargli i cappuccini. C'è una roba.
1: Ho intuito.
0: Senti, senti, senti.
2: Qui Altezza Leone, ascoltami, ma se sei in zona poi passa dentro in radio. Portaci i cappuccini alla soia.
0: Ah, cazzo.
2: Ne necessito.
0: Ma ti rendi conto? Cioè, ma ne necessito.
1: Ho detto.
0: Hai fatto colazione a casa, un'ora e mezza di colazione, sì. Hai bisogno del cappuccino adesso.
1: Ma c'è il momento, è la situazione, Luigi mi capisce, c'è l'unica persona che capisce.
0: È la gente normale che non ti capisce, c'è la gente comune, la gente normale, perché già Luigi Zucca è uno scemo come noi, credo che ne... Però la gente normale che lavora, se non ti capisce, la gente ti odia, la gente ti è arrivata a odiarti.
1: E vabbè, guarda che la cosa importante è muovere emozione. L'importante, no, la cosa è muovere l'emozione.
0: Muovere l'emozione.
1: Perché come
0: cioè, lo schifo nei confronti nei tuoi confronti.
1: Ma c'è sempre un perché.
0: C'è sempre un perché. Cioè, sì.
1: È
0: come... E qual è il perché?
1: Perché comunque cioè, perché.
0: Vabbè, diamo la pubblicità. Dai, lascia okay. Stare, no, se non diventa lunga la cosa. Non
1: per spiegare.
0: Va bene, va bene. Allora, uno l'ha scritto: Catavolo, è meglio che fa il programma da solo. Ma no, no, ci vuole che. Io lo so, cioè, va bene. Okay. Chiunque va bene, messo qua, anche un pupazzo. Io, mi fa compagnia. Insomma.
3: Andrea
4: Catavolo
3: Show
5: su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. È arrivata PG Kappa Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
7: I Remember Yesterday,
6: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
8: I Remember Yesterday,
6: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
9: Un giorno.

0: mi racconto sta mia, cosa, ragazzi, perché è bellissima. No, ma veramente, America, allora, è arrivato Gianluigi. Non fa rumore, se no non riesco a parlare.
1: Senti, già fa sempre.
0: Già fa. Allora, raccontala te, posta, dai. Ancora buongiorno, scusate se a parte il messaggio bellissimo di uno, ma questo qua riferito a te.
1: Sì.
0: È scemo, è scemo di suo o è scemo scemo? Ma perché non metti una bella al posto suo, una bella puntini puntini che al posto di questa cosa inutile che saresti te? Dimmi, dimmi che stavi dicendo?
1: No, tu stavi dicendo
0: raccontando io
1: quello che stava accadendo.
0: Raccontalo, sentiamo, sentiamo.
1: Allora è successo che è arrivato qua a trovarsi il cavaliere.
0: Ah, a trovarsi?
1: A trovarci
0: da solo, è venuto a trovarsi da solo. Mamma.
1: Il cavaliere del buongiorno.
0: Sì.
1: Del buon mattino.
0: Vieni Gian, vieni Gian, vieni, vieni.
1: Gianluigi
0: sembri in castigo. No, vai, vai.
1: Gianluigi Zuzzi.
0: No, stamattina Zuzza. È un po' che non va in onda, ragazzi. Stamattina preparatevi.
1: Gianluigi Zuzza.
0: Mamma, consonanti e vocali a vampera.
1: No, Gianluigi Zucca.
0: Sì, per gli amici Zuzza.
1: Zuzza.
0: Zuzza.
1: Che lo ricordiamo già o lo ricordiamo dopo? Quando
0: cosa? Cosa?
1: Che è the president dei passi.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, cretino. Cosa volevi fare tu?
1: Lui, appunto, perché capisce in che modo potersi muovere per poter fare del bene. Che lui è esperto in questo, no?
0: Ma che c'entra?
1: Perché comunque lui c'è.
0: Ah, ti riferisci a te?
1: No! Mi riferisco
0: perché che ha fatto del bene anche stamattina, no? Con te.
1: Lui capisce.
0: Sì,
1: capisce. L'esigenza.
0: Mi ha mandato un vocale, cretino.
1: Allora, io ho intravisto. Ma quella lì dietro era macchina. Io ero stavo arrivando.
0: Sì.
1: Ero trallonato.
0: Ragazzi, solo per oggi. Poi dopo non ci sarà più Achille. Cioè, continua a girare con le pizze. Tranquilli. Non, la gente già vorrebbe venire qua col camion, con la macchina a spararti, capito? Dimmi, dimmi.
1: Ero lì trallonato di Senzano.
0: Sì.
1: E ho visto che dietro di me.
0: Allora, per gli amici della Puglia, della Sicilia, spiega dove, a 20 km dalla radio, che ne so, 10.
1: Provincia di Brescia.
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma vabbè, ma 10 km dalla radio? Dai,
1: 10 km.
0: È una distanza temporale.
1: 10 chilometri,
0: 10 minuti,
1: 5 chilometri.
0: Vabbè, andiamo avanti, mamma sindacalista.
1: Ok, vabbè, ok. Io vedo dei fari dietro di me.
0: Attenzione.
1: Io li riconosco, sono quelli di
0: perché un che pensavi di essere da solo nella strada. Armageddon.
1: Non solo, però vedevo gente che andava e veniva.
0: Andava e veniva. Sì, gente che va a lavorare.
1: Sì.
0: Non come te, gente che va a lavorare seriamente.
1: A destra e a sinistra.
0: Hanno le macchine coi fari.
1: Bravo,
0: sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: E a un certo punto dietro di me,
0: attenzione,
1: vedo dei fari.
0: Dei fari. Qualcuno che fa la tua stessa strada. Che strano.
1: Una macchina bianca.
0: Ma perché fai così con le mani poi?
1: Ho fatto così.
0: Sì.
1: Perché capisco, scorgo, scorso.
0: Scorso.
1: Capì di quale macchina si trattava. Era una Puma.
0: Una Puma.
1: Una Puma.
0: Quindi chi c'ha la Puma? Solo Gianluigi Zucca. Che poi non è una Puma. Infatti non è manco una Puma.
1: No, è la Cuga, è la Cuga, la Cuga. È vero, la Puma è la Cuga, sì sì.
0: Vabbè, andiamo avanti, non è importante.
1: E quindi, allora ho detto, ma quella lì
0: è la macchina di Gianluigi Zucca.
1: Secondo me, lui, cioè
0: Ma
1: mi sono
0: detto,
1: ma
0: adesso cosa facciamo?
1: Quindi ho detto, ma
0: esci in chiodo mi tampona, sì.
1: Ho detto, magari ci potrebbe essere che sia un'altra persona. Però,
0: sì.
1: Macchina bianca, quel modello lì che viene
0: siccome
1: che
0: c'ho l'elastico del mutante un po' smollato. Aspetta un attimo che le sistemo, perché mamma, alle ginocchia me le fate arrivare.
1: Che da un lato va verso Desenzano,
0: sì.
1: Potrebbe essere un caso, ma secondo me è lui. Allora ho detto, aspetta un secondo, fammi vedere su WhatsApp.
0: Sì.
1: E allora vado su Zucca.
0: Sta finendo il programma.
1: E allora gli mando un vocale
0: a chi? Sì, a Zucca, a Zucca. L'abbiamo già fatto sentire. Ascolta. Tutto questo per dire cosa?
1: Per dire che è importante includere l'inclusione, far sentire di un qualcosa,
0: sì.
1: Anche quelle persone
0: vuoi
1: che magari
0: vuoi farti includere tu.
1: Magari lui stamattina,
0: sì,
1: aveva un altro
0: progetto.
1: Ma
0: io l'ho sempre detto che tu vuoi farti includere. E fatti includere, cioè non è difficile. Tu basta che vai nei posti dove includono, cioè non puoi girare così normale. Ci sono dei posti dove includono proprio. Tu dici sono qua per essere inclusato.
1: Inclusato.
0: Voglio essere inclusato.
2: Io stamattina non so il perché, c'è qualcosa che non
0: c'è, qualcosa di strano nell'aria stamattina. Hai ragione. Comunque grazie per i cappuccini. Ma che bella, tutte e due lui, cioè sicuramente. Ma sicuro
3: Andrea
0: ne ha già finito uno
3: su Studio Più.

0: canzone è molto bella, però alla fine. Allora, in tanti ci stanno scrivendo che sta grandinando dappertutto, cioè l'Italia è grandinata. Come si dice? Mi ha attaccato la malattia, ragazzi. Mamma. Allora, tra i vari messaggi che sono arrivati, è arrivato questo messaggio con scritto: buongiorno, cadavolo, commenta questa. A me manda in bestia sta roba. E non c'è niente, non c'è nessuna foto. Quindi cos'è che devo commentare?
1: Forse tu. Tu. No. Aspetta, se tu guardi lì c'è una foto, sì. Accanto al buongiorno a sinistra, sì. C'è una foto.
0: Ho capito, ma non si apre. Non si apre.
1: Perché quello sopra non c'entra niente.
0: Quella c'è un'altra foto, non c'entra foto. Niente. Non ho ancora capito come funziona il PC dei messaggi, incredibile.
1: No, vabbè.
0: Perché Gabriele, dal piatto verde, fallo passare per la colazione, offro io. Ma chi è Gabriele? Sei tu Gabriele?
1: No.
0: Gabriele dal piatto verde.
1: Sarà una locale. Sarà
0: o un posto. Sei tu che ti chiami Gabriele magari? No, non c'entra niente. Vabbè, andiamo avanti ragazzi. Andiamo avanti. Scusa Andrea, ma perché mandate il TG che parla delle notizie di ieri come l'Atalanta che gioca stasera invece ha giocato ieri sera e ha vinto? E non lo so ragazzi, perché non lo so, ha fatto tutto Achille stamattina ragazzi, è un disastro completo. Chissà perché quest'anno nessuno ha voluto perdere Achille, prendere Achille nei villaggi turistici. No ragazzi. Ragazzi, ieri ha avuto anche un, come si dice, un conato di, come si dice, quando c'hai nostalgia dei villaggi, nostalgia.
1: Sì, sono quei momenti in cui, insomma...
0: Lo sconforto, gli ha preso lo sconforto, siamo stati al telefono 7-8 ore, insomma, per tirarlo un po' su, perché piangeva, voglio tornare nei villaggi, voglio tornare al Garoda, cioè, mi manca Senegal! Tanta roba, lo capisco, ma è anche qua è pieno, cioè non è che... Se giri un po' nelle stazioni, cioè non è... Devi andare nei posti giusti, dove includono!
1: Includono anche lì, c'è l'inclusione!
0: C'è l'inclusione, mamma, poi se ti vesti in un certo modo ti includono subito. Vabbè, Ugo è rimasto a casa perché è rientrato lo svelto. Ah no, allora Ugo è a pescare, cioè adesso sull'aereo e sta andando a Pescara perché stasera farà una serata a Pescara a Chieti, vicino Chieti, insomma una roba. Sei geloso?
1: No,
0: mi guardi così. Ma perché cioè, è diventato famoso Ugo, cioè, che fa le serate, anche prende l'aereo, capito? Come DJ famoso. E tu invece dove farai le serate sto weekend?
1: Vado la macchina.
0: Leno, Castelletto di Leno.
1: Porzano di Leno.
0: Non c'hai serate sto weekend?
1: No, questo weekend no.
0: E come mai?
1: Perché sono in attesa dalla mamma. La mamma è andata in vacanza.
0: Ah, sei da solo a casa?
1: Sì.
0: Adesso ho capito perché hai fatto il poker ieri sera.
1: No, l'altra sera.
0: L'altra sera, perché mi è arrivato mi fa, l'altra sera ho fatto il poker. Non capivo, poi dopo ho capito. Da solo perché non c'è la mamma a casa, vero?
1: Sì, allora sì. Ho fatto i vari, vari momenti.
0: Ma il poker neanche a 15 anni io riuscivo a farlo, cioè una roba. Ma ti rendi conto che c'hai 40 anni e fai il poker?
1: 42 anni.
0: Anni.
1: E non è semplice fare i poker a 42 anni.
0: C'hai ragione. Buongiorno, strano che non c'è Ugo stamattina. È ammalato? No, ancora. Ha preso un aereo. È a Pescara. Stasera è a Pescara. Senza Ugo. Andiamo avanti. Allora, non cominciate a dare insulti a tutti. Come mai Graziello è già in radio? Devo preoccuparmi? Sei tu Graziello?
1: Graziello.
0: Non è male Graziello.
1: No, anche perché mi ricorda la bicicletta. Io non ho la Graziella.
0: Tu eri quello che andava in piedi dietro. Sei la faccia da quello che andava in piedi dietro e prendeva tutti i moscerini in faccia. Sei tu, no?
1: Ma io a volte mi sedevo anche.
0: Ah, ti sedevi?
1: A volte
0: ma senza il sellino, chiaramente.
1: Dietro non c'è il sellino.
0: Vabbè, andiamo, non l'ha capito. Allora, poker di... lasciamo stare. Ma non l'avete capito, è facilissimo. Allora, c'è una donna che mi ha mandato 6 foto, dove nelle prime 3 foto è con il marito, nelle altre 3 foto sotto il marito è da solo. Allora, nelle foto con lei, lei sorride e il marito è serio. Nelle foto sotto, il marito è a pesca, c'ha una cernia in mano, un pesce siluro, insomma, e sorride, ma sorride di brutto. Cioè, capisci? Cosa vuol dire questo? C'è una morale questa.
1: La morale è che... non è vero che l'uomo senza la donna non può vivere dei
0: momenti. Non può sorridere. Perché l'uomo può sorridere anche
1: con la pesca in mano.
0: Con la pesca in mano.
1: Con la canna in mano.
0: Con la canna. Un pesce!
1: Un pesce è anche. Eh beh, però, sì, ho col pesce in mano.
0: Quindi è la tua storia questa. Cioè, vedi, tu sorridi da solo a casa, fai il poker e sorridi. Sei un po' come lui. Cioè, possiamo dire che lei lo ama, lui l'amo. Cioè, nel senso, vabbè, lasciamola, non l'ha capito.
2: Tavolo,
0: lui l'amo, va bene.
1: Eh certo, perché lui è il pescatore.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio

0: c'è uno che ha scritto: ma veramente fanno salire il ciccione sull'aereo? Rischia di non decollare.
1: Il comandante vi parla. Ecco, se i passeggeri di sinistra si spostano a destra, grazie, a sinistra siamo già un po' troppo pesanti. Grazie.

0: strano che nessuno ancora chiama per offendere Achille. Allora, vabbè, però tanti messaggi d'amore. Non so se hai letto tu i messaggi che ti hanno scritto.
1: Ma adesso onestamente no, perché stavo degustando il cappuccino. Stavo bevendo il cappuccino, quindi alla fine onestamente non ho mica guardato.
0: Buongiorno, questo non si può leggere. Meglio senza Ugo, non è vero, ragazzi. Siete cattivi. Uno dice meglio con, meglio senza. Uno che dice meglio Achille, meglio senza. Me ne vado io. Tenete l'ora luce. Achille, sali sul ripetitore e aspetta un fulmine. Non è male questo. Ma tu capisci quando io parlo?
1: E certo che ho capito.
0: Gli ascoltatori li capisci?
1: Certo che li capisco. Certo che ho capito. Si intende sul ripetitore.
0: Sul ripetitore. Sull'antenna.
1: L'oggetto che emana il segnale.
0: Ma che cosa, Puntini Puntini, sta dicendo Achille stamattina? Non può morire così, siamo tutti felici. Già solo sentire la voce del balbuziente mi rende nervoso. Io lo ucciderei, sparategli sulle caviglie. Buongiorno. Vabbè, tanti messaggi d'amore, insomma. Però la gente è cattiva, mi rendo conto che tu sei un ragazzo d'oro, sei un ragazzo simpatico, gentile, non traditore, cioè, boh, non lo so, non c'hai uno straccio di donna, sei solo nella tua cameretta, sei un appassionato della pesca d'altura, cioè non capisco perché la gente ti odi così, non...
1: Perché la gente, molti, sai che
0: tu
1: si
0: che non faresti male a nessuno, manca una mosca, cioè, non sei cattivo nell'animo, capito?
1: Perché sono un po' il principe azzurro, Andrea alla fine è un po' tramontato, capito? Il principe, quando stavo camminando a Forte dei Marmi, stavo camminando sulla spiaggia. Tra l'altro, sai cosa ho visto a Forte dei Marmi? Allora, sto camminando.
0: Devo arrivare. Ricordiamo che è andato in vacanza con la mamma. Sei andato in vacanza con la mamma, no? Perché se no si perdeva, poveraccio. Cioè non... è giusto.
1: No,
0: tienimi la mano.
1: Mia sorella Sara ha affittato una casa per 3 settimane. A Querceta, un paesino limitrofe, vicino a un po' più interno,
0: dove si paga meno, insomma,
1: a Forte di Mare.
0: Forte di Mare si paga di più, a Querceta si paga meno.
1: Certo. Detto questo, per poter stare
0: comodo, andavate a piedi fino a Forte di Mare, a piedi andavate la sera?
1: No, in macchina, 5 minuti.
0: Ok.
1: Niente, perché così poteva stare comoda col cane. Niente, allora, siamo lì in spiaggia.
0: Quanto dura il racconto? Perché devo andare, c'ho il dentista che mi aspetta.
1: Sto camminando, sto andando verso il pontile, uno dei pontili.
0: Volevi buttarti?
1: No, ci sono due pontili, uno a destra e uno a sinistra. Uno che sali, uno verso nord, verso nord.
0: E uno verso sud.
1: E uno verso sud. Quindi direzione Milano, direzione Roma.
0: Ma tu lo capisci quando parla, perché era... anche tu ti perdi. No. Dimmi.
1: Sto andando verso Roma praticamente.
0: Stai andando verso Roma?
1: No. Sto camminando.
0: Ma che c'entrano i pontili con Roma? Che c'entrano?
1: Per capire
2: la,
1: che
2: la
1: ci
2: direzione,
1: cioè la direzione.
0: La direzione, ma il pontile sul mare?
1: Certo, il pontile
0: a piedi eri.
1: Certo, ero lì sul in spiaggia. Ero lì in spiaggia. Sono andato praticamente con mia sorella.
0: Non ce ne frega niente. Eri in spiaggia col cane.
1: No,
0: senza cane.
1: Il cane era in casa.
0: Era a casa. Ma di chi è il cane, scusa?
1: Di mia sorella Sara.
0: Di mia sorella.
1: Eri in spiaggia.
0: La conosci la sorella?
2: Lì da fare le spese tante volte.
0: Ma tu vieni qua, se devi parlare devi avvicinarti al microfono. Vai. Cos'è che hai detto? Non ho capito.
2: La sorella la conosco. Ci vediamo al Lidl a fare le spese tante volte.
0: Alleno. La salutiamo. Ciao Sara, ciao. Il cane si chiama Sara.
1: Si chiama Nala.
0: Nala. Perché fa rima con Sara. Sara, Nala. Andiamo avanti.
1: Però io la chiamo Spala.
0: Famiglia strana.
1: Niente. Allora, cosa accade? Accade che in spiaggia ci siamo io e mia mamma. Mio nipote Davide con la sua fidanzata.
0: Pensati, cioè il nipote quanti anni c'ha? Fammi capire.
1: Davide, secondo me Davide è del 95.
0: Vabbè, comunque è giovane.
1: O del 90.
0: Stai facendo i conti?
1: È 95. Vabbè,
0: è tuo nipote.
1: Lo so, ma ne ho 3, non è facile.
0: È difficile, non è che ne ho 3, uno, ne ho 3,
1: Vabbè, adesso non mi ricordo esattamente.
0: Vabbè, comunque è giovane, c'ha 20 anni.
1: No, di più.
0: 30.
1: Sì, sì, poi te è diplomato, cioè, è laureato.
0: Ed è lì con la fidanzata. Pensa, laureato, con la fidanzata, ce l'ha certo. Tutto. Pensa alla mamma sotto l'ombrellone che parla con le amiche. Cioè, ma quello è suo figlio? No, è quell'altro, quello che parla da solo. Parla alle onde del mare, quello là, quello ricciolino, magro, magro. Sì, va in palestra, ma non, senza successo proprio. Non, è quello un po' sfigato, sì. Poverina, cioè, magari, capito, c'è un po' di tristezza interna, no.
1: No,
0: è contenta, è contenta.
1: Ma no, contenta.
0: Vabbè, eri sul ponte, vai, col cane.
1: Ero in spiaggia. E mentre loro erano là sul lettino, io sono arrivato, ho seguito l'istinto delle onde. Le onde sì, mi hanno chiamato.
0: Ti hanno chiamato, Achille, usciamo, vieni, la sirena.
1: No, sono andato là a infrangere le onde.
0: A infrangere le onde?
1: Cioè, le onde mosse.
0: Ma in che senso?
1: Cioè, mare mosso. Allora, ma, sai com'è un ricordo quando io andavo a Celle Ligure, no?
0: Sì.
1: Io mi schiantavo
0: contro... che ti buttavi di testa contro le onde?
1: No. Non di testa. Di schiena.
0: Di schiena.
1: Certo, di culo.
0: Ma di culo. Ma la gente si buttava di testa contro le onde, era bello, no?
1: Ma che mi dà fastidio.
0: Bucavi lo, cosa ti dà fastidio?
1: Mi dà fastidio l'acqua se mi entra nell'occhio.
0: Ah, ho capito. Io... Preferisci il pesce che ti entra da dietro tu.
1: E io vado facevo così, io andavo in schiena.
0: C'è l'unico uomo al mondo, l'unico ragazzino che si buttava di culo, c'è l'unico.
1: È così.
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Così capo.
0: Sto sudando, ragazzi, veramente, credetemi. Dimmi.
1: Vabbè, niente, e faccio un po' di schiumate.
0: Le schiumate.
1: Sì. Le schiumate. Schiumo.
0: E la mamma, vieni a terra, vieni, cretino. E l'amica, ma è il nipote, no, è mio figlio quello purtroppo. Il nipote è quello con la fidanzata che sta pomiciando sotto l'ombrellone.
1: Niente, è un po' di schiumate. Vado a un punto di come si cammino.
0: Sì.
1: Vado verso il pontile, direzione Roma. Direzione Roma, cammino. Nell'acqua, praticamente lì.
0: Ma ce l'avevi in mano?
1: Che cosa?
0: Il blocco di cemento.
1: cammino.
0: Sì.
1: E vedo, sai che ci sono quelle sorte di spugne.
0: Sì.
1: Spugne ovali.
0: La spugna ovale.
1: Ci sono delle spugnette.
0: Sì, ovali.
1: Ovali, no?
0: È la seppia quella. La seppia secca.
1: No. Sì, color verde.
0: Ah, verde.
1: Verde.
0: Ma è una palla?
1: No, non è una palla, e sono un po' ovalizzate.
0: Ovalizzate.
1: Che sembra tipo una spugnetta.
0: Una spugnetta.
1: È un qualcosa. Vabbè, non insomma, so se sarà
0: le spugne
1: un'alga.
0: Di mare. Le spugne di mare.
1: Spugne di mare.
0: Sì, sì.
1: Che alcune sono un po' più ovali.
0: Ti sei lavato. No. Le hai prese un po'. Ne porto a casa.
1: No, nel camminare.
0: Dico come sei. Mamma.
1: No, nel camminare. Vedo. A un certo punto una strana spugna che si spezza.
0: Era la cacca del cane.
1: Qua è la cacca di un cane. E allora salgo dal mare, sto sulla spiaggia. Cammino e infatti.
0: Comunque sei veramente disturbato.
1: Avanti a 5 metri me.
0: C'è un cane.
1: C'era un tipo con un cane.
0: E che gli hai detto?
1: No, cosa vuoi che
0: gli questa faccia? Non è una spugna, con la spugna in mano. Questa non è una spugna. Cos'è che gli hai detto?
1: No, ho intuito chi era stato lei.
0: E basta.
1: E lì cosa volevo dire alla gente e ai passanti, state attenti che c'è una falsa spugna.
0: Ti mettevi lì tipo cartello, capito? Attenzione, cacca, non spugna.
1: Però mi sono detto, ma no, questa qua la lascio. E invece poi arrivo al puntile e torno indietro. Lei torna indietro.
0: Lei è pestata.
1: No. Un'altra cosa accade.
0: Non ce la faccio più, ragazzi.
1: C'è una coppia che ha visto un qualcosa in mare. Che cos'è? Una medusa.
0: Sì.
1: Una medusa, diciamo così. La grandezza, facciamo, larga quanto... Una mano.
0: Sì.
1: Larga una mano. Lunga.
0: È in difficoltà perché sta muovendo mani. La mano. Chi ci vede in televisione sì. È in difficoltà perché se non sa se la mette la mano dritta o storta, capito? Orizzontale o verticale?
1: No, perché stavo prendendo
0: le misure. Vabbè, una seppia era.
1: No, una medusa.
0: Una medusa.
1: Qual è una medusa?
0: Le meduse sono grandi, dai.
1: Grande, no?
0: Come la capoccia di zucca, dai, grosso
1: bravissimo.
0: Modo.
1: Così. Solamente che non ho intuito se era viva o se era morta.
0: È il dubbio di tutti. Credo.
1: Quindi cosa accade? Mi giro, ma era lì a un paio di metri a riva. Mi giro, vedo un bagnino. Lo dico al bagnino.
0: Non ci credo.
1: Vabbè, ho capito.
0: Hai chiesto al bagnino veramente.
1: Scusami, faccio. Scusi, bagnino. Guardi che qui in mare ho visto.
0: Mamma,
1: c'è una medusa. Solamente che non so.
0: Pensa
1: se
0: il bagnino che.
1: Scusi, bagnino. Guardi che qui in mare ho visto.
0: Mamma,
1: c'è una medusa. Solamente che non so.
0: Pensa
1: se
0: il bagnino che stava ancora dormendo, magari. Yeah.

0: Io mi sono messo a ridere. E tu, vabbè,
1: È
0: sotto via.
1: litigato col bagnino.
0: No, sotto via, ho detto fino al bagnino numero uno. Nel senso che
1: Io me lo immagino
0: io non
1: Achille che
0: è.
1: va via e da solo sulla spiaggia che commenta mentre torna dalla mamma, parla da solo. Ma che cazzo, bambinino, bambino del cazzo.
0: No, scusami, io mi sono detto, allora, fischi giustamente perché metti fuori bandiera rossa per le onde, per la corrente. Ti dico, della Medusa, non ti ho detto che devi andare, cioè, devi andare lì a fare praticamente
1: Il
0: il
1: funerale alla Medusa.
0: National Geographic. Però, constata, è viva o morta? Se è morta,
1: Certo.
0: la tiri via.
1: Se no gli
0: Se è
1: fai la
0: viva.
1: respirazione bocca a bocca, no?
0: No,
1: Allora, magari non è morta, sta
0: no,
1: morendo.
0: ma se è viva,
1: Sì.
0: almeno la segnali ai
1: Ai
0: bagnanti. Quello
1: bagnanti,
0: per dire,
1: certo.
0: occhio che c'è la
1: Quindi
0: Medusa,
1: tu ti
0: perché quello è
1: mettevi vicino
0: rimasto.
1: alla cacca e lui vicino alla Medusa. Ogni tanto gli davate il cambio.
0: Ecco.
1: Medusa, ca no, cacca! Cavolo, ho sbagliato! Scusi! Non volevo, signora!
2: Su Studio Più.

0: Ma c'è la gente che è abituata a sentire il sottofondo della risata di Ugo. Quindi Gian, tu dovrai fare il sottofondo della risata. Prova, prova, prova. Bravo, devi... devi fare. Allora, ogni volta che facciamo una battuta tu devi fare quello, ok? Ok, ma devi impegnarti però, eh? Ok, vabbè. Allora, ciao, un saluto da andiamo avanti. No, ragazzi, scusate se non vi salutiamo, ma non salutiamo nessuno, perché altrimenti diventa un programma di saluti, voglio dire, vuoi salutare qualcuno tu?
1: Ma io sono basta. Sai che ieri ho fatto un video per uno che ci ascolta. Una ragazza fragolina. Sì,
0: fragolina. Fragolina. A parte che una signora mi ha scritto, Annalisa mi fa, ma non far parlare Achille, questo finto perbenismo. Perché.
1: No.
0: Ecco, si sta nervosendo già.
1: Finto perbenismo,
0: No. Dimmi, palladino, dimmi.
1: No, finto perbenismo, no, un attimo. No, in che senso?
0: In che senso?
1: Per la medusa.

0: No, che tu sei sempre quello, diciamo, che va tutto bene, sei bravo ragazzo,
1: no,
0: sei tutto.
1: Io non so, no,
0: non
1: no,
0: fai marachelle, non dici bugie, non fai le corna, cioè.
1: No, aspetta. Io sono ciò che sono, punto basta.
0: Un coglione.
1: Non me ne frega niente.
0: Qua dovevi ridere.
1: Qui.
0: Cioè, qua uno si sarebbe ucciso, cioè.
1: È vero.
0: Non ho capito, Già, non ti distrarre, però. Rifacciamo. Io sono quello che sono.
1: Ah, io.
0: No, aspetta. Io no, sono quello che sono.
1: Sì, io sono ciò che sono.
0: Un coglione.
2: Fa così anche.
0: Vabbè, ci stiamo lavorando sull'imitazione. Piano piano ci arriviamo.
1: No, io sono. Allora, io sono per la serie che ognuno fa quello che vuole, ok?
2: No, no, no.
1: Però io onestamente, cioè nel senso.
0: C'è uno che ha scritto cavolo. Dimmi quando.
1: Sono, punto, basta.
0: Dimmi quando vuoi. Quanto vuoi per mandare a casa Achille. Non si sopporta più, altrimenti lo porta a casa mia a piantare l'insalata con i pacchi. Stani. Ma non c'era da ridere qua, non c'era da ridere. Questo suo ricordo delle meduse vabbè, andiamo avanti.
1: Io ricordo, attenzione, è una vicenda accaduta veramente pochi
0: però lui lo traduco in maniera pulita, perché non sì. Lui dice: ma possibile che quando andiamo al mare abbiamo tutti i ricordi noi uomini quando andiamo al mare abbiamo ricordi diversi, capito? Non è che ci ricordiamo le meduse, le cacche, le cose, le spugne di mare, ci ricordiamo altre cose. Tu invece ti ricordi queste cose qua, è rimasto sorpreso, capito?
1: No, ma attenzione, ho seguito anche dei costumi interessanti, ho visto.
0: Ok, vabbè, certo, quello del bagnino, quello qua dovevi ridere, qua dovevi ridere. Quello del bagnino, quello del.
1: Mi ricordo ancora un due pezzi rosa,
0: sì,
1: che camminava per andare in direzione Milano, e che l'ho seguito, tu quasi qua, e sono arrivato fino all'altro pontile. Tra l'altro.
0: Ma l'hai seguita veramente?
1: Certo, veramente. Cioè, nel senso.
0: Ma ce l'hai fatta con quelle gambe, veramente?
1: No, allora. Ti dico prima una cosa.
0: Ma sei mai girata per vedere se c'eri? Cioè, se qualcuno.
1: È partita da dietro.
0: Da dietro?
1: Da dietro è partita.
0: Mi ha sorpreso. Ti ha superato, vabbè, con quelle gambe. No,
1: ancora?
0: È normale.
1: No, cioè. Perché io. Allora, io stavo pensando. Io.
0: Sì.
1: Ascolta.
0: Le vuoi addrizzare? No.
1: Che cosa?
0: Le gambe?
1: No. Le gambe così sono. Io sono colui, una persona che accetta ciò che è.
0: Sì.
1: Cioè, nel senso che plasmo. Cioè, ovvio che c'è qualcosa che vorrei. Il naso un po' più dritto.
0: Sì, ma non parlavamo del naso, parlavamo delle gambe. Cioè non è...
1: No, le gambe.
0: Vabbè, ti ha superato sta ragazza.
1: Mi supera.
0: Era una bella ragazza.
1: Beh, sì, mi ricordo.
0: Gli hai detto qualche cosa?
1: No, ma il culo che. No, non gli ho posto tutto niente.
0: Ha detto culo. Hai detto culo.
1: Un bel sedere.
0: Un bel sedere.
1: No, io ho detto colato. Seguiamo molto interessante. E nel camminare.
0: Ma tu prendi una, la segui senza dirgli niente. Che la segui a fare? Che sei della finanza?
1: No, perché ho visto Terminator.
0: Ma che c'è? È un coglione, ragazzi.
1: Arnold
0: Schwarzenegger. No, vabbè, ma io me ne vado.
1: No, ma aspetta! Perché cammino?
0: Ma per quanto l'hai seguita?
1: A certo punto l'ho persa.
0: Oggi sono le avventure di Achille al mare. Il programma è Le avventure di Achille al mare.
1: Ti spiego.
0: Sì.
1: Adesso
0: sì.
1: Cammino.
0: Poi è andato al bagnino, gli ha chiesto: senti, ma questa qua secondo te capito?
1: No, ma mentre cammina
0: me la dà o non me la dà? E il bagnino, che ne so io, come con la medusa, uguale.
1: No, stavo camminando, a un certo punto mi si appare davanti a me.
0: Mi si appare. Che vuol dire mi si appare? Mi appare.
1: Sobbalzo.
0: Chi?
1: Uno sobbalza davanti a me.
0: Uno?
1: Un tipo.
0: Un tipo sobbalza. Magari fidanzato.
1: No, un tipo in costumino con la mutandina. Balza davanti a me.
0: E tu hai seguito quello dopo.
1: No. Balza davanti a me, non mi parla, mi guarda, mi fa con la mano.
0: Basta, sono 6 chilometri che la segui.
1: E mi dice:
0: ma tu chi sei? Il bagnino.
3: Tavolo.
0: No, dopo.

0: Molto bella, però dopo un po', ragazzi, diventa come il racconto di Achille, cioè non bello, però dopo non ha una chiusura, non c'è un finale, non c'è un
1: c'è un finale.
0: C'è un finale che alla fine ha rincorso la ragazza, gli ha scippato il costume rosa, se l'è messo lui, è uscito la sera con il costume rosa, non è, questo è il finale. Vabbè, lo faccio io dopo l'ultimo pezzo del racconto di Achille, della ragazza col due pezzi. No, perché uno ha scritto, tra l'altro, ma prima ha detto direzione Roma e poi direzione Milano, ma era al mare o in autostrada? In effetti, pubblicità, torniamo dopo.
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
6: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ho parlato con Putin, non attaccherà la NATO, ha detto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Conferme in proposito arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulla scia di tali tensioni si allerta il governo britannico per un piano per affrontare un possibile scenario di guerra. Nicola Compagnone.
2: Un piano governativo per allertare le famiglie ad attrezzarsi, in particolare a scorte alimentari a sufficienza, lo rivela la stampa britannica nel pieno delle crescenti tensioni con Mosca dinanzi agli scenari peggiori. Uno di questi sarebbe quello di una futura eventuale nuova ondata prolungata di gran caldo o un'altra pandemia, ma una delle ipotesi considerate è proprio quella della guerra. Si tratta di un vademecum destinato a spiegare anche alla popolazione come comportarsi opportunamente in caso di crisi e permettere ai sistemi di emergenza di orientare le risorse alle persone più vulnerabili. E non si tratta di un'ipotesi astratta, il piano svelato innanzitutto dal Guardian ha anche un nome eloquente: War Book, libro di guerra, e ne esplicita anche l'organigramma che avrebbe al vertice Louise Haig, la prima segretaria di Stato, ossia la vice del premier Andy Barnum. E non è l'unico paese ad attrezzarsi, in particolare la Francia da mesi ha formalizzato in una circolare del suo Ministero della Salute l'organizzazione sanitaria da allestire in caso di guerra, in collaborazione col Ministero della Difesa, anche per accogliere un eventuale afflusso importante di militari feriti, assegnarli alle strutture più idonee e poi, se stranieri, rimpatriarli. Misure analoghe sono state predisposte, almeno da luglio scorso, da Berlino.
1: È salito a 469 morti accertati l'ultimo bilancio della gravissima piena di fango che ha travolto il nord del Nepal al confine col Tibet, e sarebbero oltre 1300 i dispersi, inclusi tre italiani, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. È atteso oggi il picco delle alte temperature e nelle previsioni, pur con settembre alle porte, potrebbe rivelarsi in diversi quadranti il giorno più caldo dell'estate. Diramata l'allerta rossa dal Ministero della Salute per 9 città del centro-sud. Calcio: sono usciti ieri sera i sorteggi di Champions League, il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
3: Tokyo si rivede. L'urna di Monte Carlo, che ieri ha sfornato per la terza stagione consecutiva il maxi girone di Champions League, ha deciso che José Mourinho con il suo Real Madrid ritroverà i suoi due amori italiani. L'Inter è portata al trionfo nel 2010 e la Roma, che con lo Special One ha disputato due finali europee, una di Conference vinta e una di Europa League persa con polemiche e rigori. È comunque andata discretamente alle quattro formazioni nostrane. L'Inter in prima fascia affronterà Liverpool, Real Madrid, Bruges, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stoccarda e Slovan Bratislava. Il Napoli se la vedrà con Arsenal, Manchester City, Bruges, Porto, Bodo Glimt, Villarreal e Viking. La Roma, che torna in Champions dopo 7 anni, incrocerà Real Madrid, Paris Saint-Germain, Sporting Lisbona, Manchester United, Lille, Fenerbahce, Slovan Bratislava e K-Atene. Infine il Como, esordio assoluto in Europa per i lariani, che 7 anni fa militavano in Serie D, ha trovato Paris Saint-Germain, Barcellona, Manchester United, Betis Siviglia, Lipsia, Feyenoord e K-Atene. Domani sarà definito il calendario delle sfide.
1: E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.

0: gave it up. La canzone fa proprio così, Dimitri, cioè non è che...
1: Ha cambiato dopo un po'.
0: È bella però, dai. È di Zara, no? La trovi anche al Leone.
1: Ma sai, queste canzoni anche
0: se parli così non si capisce.
1: No, dicevo anche tutte queste canzoni ormai con l'intelligenza artificiale.
0: Sì, sono... no, questa no, non credo.
1: Questa no, però ci sono delle hit adesso del momento che sono...
0: Come... Ma sei comunista?
1: No, non sono comunista.
0: Ah, ok. No, era una domanda, un dubbio.
1: Sono apolitico.
0: Ah, attenzione perché mi hanno mandato un articolo di giornale di Senzano che Polloni forse si candida. Sì. L'ho spinto, la moglie mi odia, ma forse si candida a sindaco di Senzano. Vabbè, adesso vediamo. Allora, uno ha scritto, riferito a te, quello che hai raccontato prima del tuo racconto di questa ragazza in bikini che praticamente, come si dice,
2: che lei camminava
0: sulla spiaggia, Achille era al mare con la mamma, a un certo punto la mamma ha detto fatti un giro, lui ha visto questo costume rosa, due pezzi rosa, e l'ha inseguito, no? Direzione Roma o Milano?
2: No, e andava verso il nord, quindi verso Milano. Poi sai chi mi ha fermato?
0: I suoi riferimenti geografici sono Roma, se andava a sinistra.
1: In spiaggia verso Milano.
0: Verso Milano se girava a destra, una cosa incredibile.
2: E poi però sono stato fermato ad un certo punto dove il signore
0: ma tu hai seguito prima la donna, no?
2: Prima la inseguivo. Poi tutto punto.
0: L'ha seguita per quanto tempo? Per un po'. Per un po' di tempo l'hai seguita.
1: Ma sai che c'è la denuncia su ste cose?
2: No,
0: ma a distanza. Poi l'ha raggiunta, gli hai chiesto: senti, scusa, sto costume te lo l'hai comprato perché ti sta benissimo, ma lo farei comprare anch'io.
2: No, perché poi mi ha fermato un tipo in mutandina.
0: Sì.
2: Non parlandomi, guarda, mi fa. Mi dice di aspettare un attimo e di fare una cosa con lui. E in mano a una In mano a una pallina da tennis.
0: Sì.
2: E voleva palleggiare. Allora cominciamo un po'
0: a
2: palleggiare.
0: Ma in che senso? Quindi eravate due.
2: Siamo diventati
0: due strani sulla stessa spiaggia.
2: Bravo.
0: Di solito ce n'è sempre uno che gira con la radiolina. Due eravate.
2: E questo qua voleva palleggiare con me con la palla da tennis. Quindi c'è...
0: Ma senza racchettoni.
2: Stile Ronaldinho, no?
0: Ma in che senso?
2: Sì, con i piedi.
0: Va.
2: Allora,
0: so che Ronaldinho gioca con Ravenna adesso, magari era lui, no?
2: No, non era lui. Vabbè, allora comincio a palleggiare. Allora, con la coscia me la cavo bene.
0: Sì.
2: Però lì per lì...
0: Cosa stai dicendo?
2: Ah, vero?
0: Cioè, tu seguivi la ragazza col bikini rosa, ti sei fermato per giocare con la palla di questo.
2: Ma l'ho fermato lui, ma lui l'ha fermato.
0: Sei come il marito della donna che va a pescare, uguale, quella che abbiamo commentato prima. Quando è con lei fa la faccia triste quando fa la foto. Quando fa la foto col cefalo, col siluro, è sorridente. Tu sei uguale praticamente.
2: Ma poi, seguo lo scoperto. Lui praticamente, quello con cui stavo palleggiando, è un ex calciatore.
0: Ah, addirittura.
2: Di Serie C, Serie B, ha giocato anche lì al... Cosa c'è?
0: Ma, scusa, ma perché guardi la testa di Dimitri?
2: Perché
0: cioè, cercava il nome del calciatore dentro la tua testa. Cioè, è una roba incredibile. L'hai fissata, hai detto, come si chiama il calciatore?
2: No, perché stavo pensando alla squadra che lui ha menzionato.
0: Ha menzionato? Ha giocato?
2: Ha giocato in Serie
1: ma,
2: C,
1: ma,
2: Serie
1: ma dove, dove eri? Milano Marittima?
0: Sì, cioè, Forte dei Marmi.
2: Forte dei Marmi. Okay.
0: Non proprio Forte dei Marmi, vicino. Si paga meno.
2: La spiaggia era Forte dei Marmi.
0: Sì,
2: a piedi. Sono arrivato a piedi a Forte dei Marmi. Sono anche arrivato a piedi.
0: A piedi?
2: Certo.
0: Da dove eri? Dal paesino dove avete prenotato?
2: No, dalla spiaggia.
0: Dalla comunità.
2: No, la spiaggia. Sì. Mi ha detto, ma dove sei andato? Ma sai che mi fa? Hai fatto 5 chilometri.
0: Ma chi?
2: Mio nipote.
0: Tuo nipote. Lui è andato in vacanza con la mamma e il nipote con la fidanzata. Il nipote con la fidanzata, lui con la mamma. È bellissimo.
1: Cioè, ognuno ha il suo equilibrio. No?
0: Certo, hai ragione.
2: Comunque,
0: com'è finita sta cosa? La ragazza è andata, si è girata, ma sto... Cioè, per dire, stai seguendo, vedi, si è fermato con quello con la palla.
2: Ma perché poi la gente si è fermata a guardarci.
0: Ah, beh. Che
2: gli faceva lui al tipo. Oh, ma si vede che hai il controllo della palla.
0: Ma chi?
2: La gente.
0: A lui però.
2: Certo. Aspetta. Sì, amico di Serie B, Serie C. Allora, lo guardo e faccio... Oh, io faccio un po' cagare.
1: Ma chi era questo alla fine?
2: Ma non lo ricordo.
0: Guarda la testa di Dimitri, magari esce fuori il nome.
2: 58 anni, ex calciatore. ore del Viareggio.
0: Vabbè, capirai, cioè, che è la bunda la Panini.
2: Però guarda che palleggiava, io lo vedevo che...
0: Che palleggiava bene. No, palleggiava. Quindi sei rimasto affascinato. Cioè, il culo della ragazza ti è passato via. Cioè, basta, l'hai cancellato. Un attimo. Con una palla hai cancellato subito il culo. C'è la roba... Mamma mia. Una vergogna. Ma dimmi qualcosa.
1: Ma chi era il suo calcio?
2: Non me lo ricordo.
0: Uno ha scritto, mi sono appena collegato, ma Ugo è morto. Ugo si è travestito a Dimitri oggi, cioè non... Dimitri e Ugo praticamente. Uno ha scritto, oggi c'è Jeff Bezos.
1: Spero di no.
0: Sei tu Jeff Bezos?
1: No, spero di no, perché con la multa che ha preso adesso...
0: Che multa ha preso?
1: 15 miliardi
0: vabbè,
1: di euro.
0: Capirai, sono come 15 centesimi.
1: Ma per lui, mica per me.
0: Per lui.
1: Io quindi non vorrei essere in questo momento.
0: Oggi. Domani sì. Domani sì. Domani ha pagato. Domani.

0: casa mamma gli alle... Che c'è? Dimmi, che c'è? Che c'è?
1: Stavo vedendo adesso.
0: Qual è il tuo problema?
1: L'orario.
0: Siamo in ritardo! Ma di brutto anche! Dovevi dire blocco corto!
1: Ma adesso!
0: Fai Ugo, di blocco corto!
1: È arrivato il momento del blocco corto! Corto, devo dirlo, abbreviato, corto!
0: Ti rendi
1: conto? Era lungo!
0: Devo arrivare alle fine alle 9 con lui!
2: Andrea!
3: A tavolo!
2: Show! Su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman, What a Life.

0: Allora c'è uno che ha scritto: ma questa formazione senza la palla grassa non mi dispiace. Adesso poverino, dai ragazzi. Allora il programma è con Ugo e Achille, ragazzi. Poi tutti, anzi io vorrei più gente possibile. Io non sono quello che dice: ah, parla solo Catavolo, sei egocentrico. Ma mi piace far parlare Achille, Ugo, Dimitri, Zucca, Gian, vieni qua Gian. No, no, no, devi uscire dal personaggio adesso. Adesso non sei più Ugo, sei Gian, sei Gian. Dopo parliamo, Gian, ragazzi, è una persona che può... Allora, tu sei un po' come Polloni. Cioè, Polloni può...
1: Io sono apolitico.
0: No, no, aspetta, aspetta, aspetta, no. Allora, anche lui è
2: ma
0: diventato...
2: Ma secondo me anche Apolloni, anche Polloni.
0: Anche Polloni è diventato apolitico, assolutamente. No,
2: dici... Sì, sì, adesso in pensione cerca la sedia, sicuro.
0: Sì, no, no, no, no, vedi, siete cattivi, siete cattivi, siete... No, no, vieni qua, bestia. No, allora, a dire la verità, lui non voleva, assolutamente. Lo spido, sto cercando di spingerlo. Okay, okay. Perché in effetti lui è una persona che fa del bene alla comunità di Desenzano. L'unico che se c'è un barbone, un cane, un Achille per strada che ha bisogno, lui si ferma e lo assiste. C'ha un problema la strada che con la pioggia così quella, ha un problema, si allaga la signora. Lui c'è sempre. C'è sempre. Invece gli altri si fanno i cavoli loro, no? Allora io dico: ma perché quelli bravi sono in giro a fare a girarsi i pollici, a guardare i cantieri, e invece quelli sono tutti lì ai poteri, come si dice, ai poteri forti, non è giusto. E quindi sto cercando di spingere, ma non so se l'ho convinto. Mentre Gian fa del bene in altra maniera, con un'altra forma.
1: Sì, tranquillo.
0: Vabbè, che fai? Ste pause che... No, non fare l'umile adesso.
1: No,
0: tu fai umile. Del bene, devi anche dirlo. Ti prendo a pugni in faccia adesso.
1: Sei stato tu a dirmelo.
0: Io voglio fare un programma così. Dici: io faccio del bene, ma io veramente sai quello, ma io veramente... Cretino, devi dirlo. Aspetta che mi sta chiamando Rino. Aspetta. Pronto!
3: Buongiorno ragazzi, vi stavo ascoltando come sempre.
0: Come stai Rino, come stai?
3: Tutto bene, sempre.
0: Ma perché non passi di qua? Passa di qua.
3: Adesso?
0: E quando?
3: Va bene, dai.
0: Dai, ti aspetta, cancello aperto, ciao. Ciao.
3: Yes, ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, torniamo a Gianluigi Zucca. Gianluigi Zucca cosa fa nella vita? Tutt'altro, non c'entra niente. Quello...
1: No, nel senso non lavoro fa... no, quello che faccio per l'associazione.
0: Per l'associazione?
1: Niente.
0: Ce la fai a parlare vicino al microfono?
1: Noi siamo
0: lo prendo a pugni adesso. Oppure io lo prendo per i capelli, lo fermo e tu lo prendi a pugni in faccia. Vai, sangue dappertutto, occhiali che schizzano, bellissimo. Programma fotonico, ragazzi.
1: Ascolti, ma subito.
0: Vai. Cosa fai?
1: Cosa facciamo noi come pazzi di rugby? Siamo lo specchietto delle altre associazioni, quelli che magari non riescono a farsi
0: quando
1: sentire.
0: Quando uno sa quello che deve dire, senti come è partito a razzo. Cioè, è incredibile.
1: No, davvero,
0: se gli fai una domanda di matematica quantistica, scena muta proprio in serio. Vai, cosa fai allora?
1: Niente, aiutiamo le associazioni che hanno bisogno di sostegno, di pubblicizzare degli eventi, delle iniziative, e poi entriamo nei reparti di oncologia pediatrica.
0: Dillo piano, non si capisce niente.
1: Entriamo nei reparti.
0: Prendilo a pugni in faccia.
1: Nei reparti di oncologia pediatrica, che mai come adesso c'è bisogno. Oh, ciao.
0: Chi è?
1: Scusa.
0: È arrivata Oh, venite! I fratelli Xausa, ragazzi, stamattina puntatone. Ciao raga. Come state? Ciao. Dobbiamo far sentire un pezzo perché loro lui fa lo scultore.
2: Sì, lo so.
0: È quello famoso pittore.
2: Viene a cucinare da noi,
0: No, lui, quello è il fratello, l'altro.
2: Vengono a cucinare da noi. Vengono.
0: Sì,
2: fatto
0: sì.
2: Di
0: è vero, è vero, è vero. Ma lui fa si sono messi di sera, siccome sono single tutti e due, di sera
2: con la parrucca al cameo.
0: No. Dentro l'ufficietto loro si sono messi a fare le canzoni.
2: Ah, okay.
0: Hanno fatto due canzoni orrende, veramente. No, due canzoni bellissime. Dopo le facciamo sentire. Vieni qua, continua il tuo discorso.
1: Niente, stavo dicendo.
0: Tu sei Gianluigi Zucca dei Pazzi di Rugby.
1: Pazzi di Rugby.
0: Hai una pagina Facebook.
1: Sì, c'è tutto.
0: Perché
1: Instagram,
0: se la
1: tutto.
0: Gente ha bisogno di
1: amplificare un'iniziativa, se avete delle iniziative, delle delle raccolte fondi da fare per aiutare, magari per sostenere qualche iniziativa importante.
0: Le persone che hanno bisogno.
1: O se c'è anche qualche emergenza.
0: Per esempio, loro vanno una volta a settimana, vanno in ospedale a Brescia nel reparto onco, non riesco a dire,
1: oncoematologia pediatrica. Oncoematologia pediatrica di Brescia, ma come tante anche tante altre associazioni, quindi è tanta roba. Perché se si è creato un tantam, sarà quello che tante, abbiamo fatto. Sì, ce ne sono tanti adesso
0: se
1: che entrano.
0: Se parli così veloce ti prendo a testate.
1: Ed è bellissima questa cosa. Però un'altra cosa che ci tengo a dire è che stanno diventando veramente tanti al dormitorio San Vincenzo a Brescia, dove lì adesso stiamo facendo una raccolta fondi, ve lo dico proprio così,
0: sì,
1: papale,
0: sì.
1: Papale, per comprare un defibrillatore perché hanno i defibrillatori dappertutto lì dove c'è il dormitorio, dove ci sono
0: che serve.
1: Come anche soprattutto in quelle situazioni lì dove
0: allora molto spesso quando si ti interrompo così parli anche più piano, quando si parla di senza tetto, non so come mai, però so se anche voi avete questa sensazione, quando si parla di qualcuno che c'ha una malattia tutti ci facciamo diciamo caritatevoli e in qualche modo siamo anche sensibili. Quando si parla di un barbone dice un barbone ha scelto lui di fare quella vita. Allora, come diceva Robbie Williams, grandissimo attore, che quando incontri una persona devi essere sempre gentile perché non sai che trauma si sta portando dietro. Cioè non sappiamo, è facile giudicare uno un barbone, cioè, però in un'altra vita io sono convinto che anche noi ci potremmo trovare nella stessa situazione, quindi ecco perché bisogna essere sempre gentili con quelle persone, perché non sai che trauma ha subito. Per esempio Achille ha subito un trauma sicuramente da ragazzino, perché sono 9 anni che non ciula, voglio dire, c'è qualche trauma
1: anni.
0: L'ha subito
1: 8
0: anni l'anno scorso, ma sono diventati 9
1: e mezzo,
0: sono nove anche se fai poker in cameretta, però sono sempre 9 se non... Vabbè, comunque, allora, se qualcuno ha bisogno di farsi pubblicità
1: esatto.
0: per qualche evento benefico, entra alla pagina dei Pazzi di Rugby, dove Gianluigi Zucca vi chiama, vi fa una cernita, perché tanta gente poi magari si approfitta anche per farsi pubblicità la serata, poi magari di beneficenza non c'è niente. E allora, invece, non so perché sto parlando così.
1: Come diceva il Carlo, c'è chi fa beneficenza, Carlo Madame.
0: Sì.
1: C'è chi fa bene deficienza, invece voi mi diceva sempre fate è stata bravissima.
0: Okay. Non ho capito niente io.
4: Nel
0: non...
4: senso che è un gioco di parole.
0: Ma perché si è allontanato dal microfono? No, ma posso abbracciarlo? Voglio dire. Sembro il pescatore con la cenna in mano. Cioè non...
4: Perché lui ha detto c'è gente che fa la benedeficenza.
1: No, non io, il Carlo, madame sì proprio. Quando andavamo da lei, sì. Era uscita a lei questa cosa.
4: Questa frase, c'è chi fa la benedeficenza.
0: La benedeficenza.
4: Cioè che fa benedicenza.
0: Che si approfitta.
1: Ma con secondi fini. Allora non avevi capito.
4: La benedeficenza.
0: Ma non l'avevi capito, veramente.
4: Io pensavo la beneficenza con la deficienza, cioè nel senso in maniera ironica.
0: Andiamo avanti, per favore, andiamo avanti. Ci stiamo ingaggiando su un termine, ragazzi. Va bene, Pazzi di Rugby. Achille è talmente inutile che quando è nato lo sai che ha detto e cos'è questa cosa? Che ci devo fare? No, vabbè, questo è cattivo. Vabbè. Comunque uno ha scritto prima se tua nipote si chiama, aspetta, l'ho perso.
4: L'ho letto.
0: Ah, l'hai letto?
4: Sì, l'ho letto.
0: Sei anche geloso della nipote?
4: No, io non sono.
0: Come si chiama la tua nipote?
4: Io sono contento. Sono fiero dei miei nipoti.
0: Come si chiama tua nipote?
4: Quella qui lui faceva riferimento è Giorgia.
0: Ma quanti hai? 18?
4: Io ho tre nipoti.
0: Tre nipoti.
4: La più grande Alice.
0: Alice.
4: Poi c'è Davide.
0: Sì.
4: E dopo c'è Giorgia.
0: C'è Giorgia.
4: C'è Alice, farmacista.
0: Sì.
4: Davide, laureato per diventare commercialista.
0: Sì.
4: Giorgia invece personal trainer.
0: E tu disoccupato.
4: Io sono un fantasista. Io sono
0: lui è il coglione di famiglia, insomma. Ci vuole lo zio così, no? Quello un po' strano. Prima hai detto che George Bezos, come si chiama?
2: Sì,
0: Jason Bezos.
2: Preso l'altro,
0: Franco Bezos, come si chiama?
2: Sì. Invece è Zuckerberg, ha preso la multa.
0: Invece è Zuckerberg che ha preso la multa.
2: Il capo di cenere per aver sbagliato, ma credo che comunque...
0: Tutte e due parlate troppo veloce.
2: Dico, Mico Spargo il capo di cenere per aver sbagliato, ma voglio dire, non è che è un poveraccio l'altro.
0: Infatti chi ha preso la multa?
2: Zuckerberg, questo ride
0: del fatto che quello parla veloce, ma anche tu parli così.
1: Ho detto Mico Spargo il capo di cenere.
0: Il capo, perché sei pelato.
2: Pure
0: un bastardo.
1: No, sono corti, non sono pelati.
0: Corti.
2: Se mi faccio crescere sono snorchi.
0: C'ha solo il corno di pelo.
2: È morto.
1: Anch'io ero così però.
0: Che hai fatto il trapianto?
1: No.
5: Lasciati crescere così proprio la casa.
0: Ma ho capito, se lui si lascia crescere,
2: mi faccio crescere.
0: Il classic clown con il corno.
5: Mia sorella, mia sorella fa quel lavoro lì.
0: Non ho capito.
5: Mia sorella fa quel lavoro lì.
0: Che lavoro?
5: Trapianto dei capelli.
0: Devi parlare vicino al microfono.
1: Trapianto dei capelli e poi altre cose estetiche.
0: Ma lei è una chirurga?
1: Assistente. Sì, da 30 anni che fa questa
0: cosa. E fa il trapianto dei capelli.
1: A Brescia qua e a Terni.
0: Sì, a Terni?
1: Sì,
0: qua. Che c'entra Brescia con Terni?
1: Perché a Terni il suo medico che c'era qua a Brescia aveva
0: aperto... Ha inseguito qualcuno sulla spiaggia?
1: No,
0: come Achille.
1: Aveva aperto un...
0: Pensa, questa ragazza col costume rosa poteva salvarci a tutti.
5: Che magari era mia sorella.
0: Il calciatore l'ha fermato ed è tornato.
2: E poi non sapremo mai se ci sarebbe stata o no. È lì il problema.
0: No, come sliding doors.
2: Lascia stare. C'è sempre questo beneficio del dubbio, no?
0: Hai ragione. Hai ragione. Allora, siccome di miti dobbiamo dare anche un senso alla tua location sì, oggi, alla tua presenza, dobbiamo parlare di One Day Sponsor. Prima canzoncina, dai, un pezzettino di canzone, se no ci prendono nel pozzo.
6: Su Studio Più.
0: Sausa, stai pronto?

0: purtroppo dobbiamo dobbiamo interromperla, perché altrimenti, ragazzi, non allora Dimitri, non ci abbiamo il jingle, quindi lo farà adesso. Lo farà un po' zucca e un po', anzi, vieni qua vieni. È arrivato il cantante melodico triste, calabrese
1: completo, full adesso, guarda chi c'è.
0: Full.
1: Guarda chi c'è,
0: è arrivato Alcherino,
1: full allora, basta,
0: siamo
1: finito,
0: pieni, ragazzi, siamo pieni.
1: Chiudi
0: allora,
1: per
0: tu devi fare solo il jingle, devi fare e devi dire: oggi siamo sponsorizzati da Garage del Garda e basta. No, ma non con questa avvicinati al microfono, avvicina questo microfono.
2: Ok, ok. Oggi siamo sponsorizzati da Garage del Garda.
0: Bravissimo, che bravo! Allora, Achille è geloso, non è...
3: No, magari potevo mettere un po' di sound.
0: Ah, fai il sound, vieni, ritorna.
3: Aspetta.
0: Oh, non parlatela, si sente tutto, si sente. Oh, sì. Stanno parlando di, capito? Del costume rosa stanno parlando.
2: Okay, vai. Oggi siamo sponsorizzati dal Garage del Garda.
0: Tanta roba, ragazzi.
1: Ma stamattina via. Boom.
0: Allora, hai già in mano. Aspetta, che è arrivato Ugo a Pescara. Aspetta, è atterrato.
1: Lo vuole fare lui.
0: È atterrato. Addirittura video. Salutate Ugo. Dove sono andati questi? Sono spariti. Salutato.
4: Ciao.
3: Piove.
0: Ma sta piovendo?
5: No, quanti sono già 30 gradi.
0: Ma quella dietro, chi è quella dietro? Gira la telecamera. Gira.
4: È quella del costume rosa.
0: Ma è da sola col fidanzato? Guarda, non fare come Achille. C'ha il fidanzato. Digli, signora, fermala. Siamo in diretta, vai.
5: Come fermala? È già in macchina.
0: Ferma una donna. Siamo tutti ciondoli qua.
5: Aspetta, ti faccio vedere gli amici tuoi.
0: E chi sono gli amici miei? Guardia di finanza. No. Allontanati. Allora, diglielo che nello zainetto c'è la marijuana. Diglielo. Sono pieno di marijuana.
5: Allora, sto aspettando Sandy, dopo vi richiamo con lui perché sta venendo a
0: prendermi. Ok, va bene. Sempre ciondoli, va bene. Ciao. È andata, la comunicazione si è interrotta. Allora, oggi siamo sponsorizzati da Garage del Garda. Ricordiamo che Garage del Garda
3: è una concessionaria multimarca, ma DR in primis.
0: Sì.
3: DR in primis.
0: Aspetta, che stanno facendo casino. State facendo casino! Sono come il maestro elementare. Non fate casino. Vai.
3: Garage del Garda. Il garage di Desenzano del Garda.
0: Sì. Ma non è un garage che metti la macchina dentro.
1: No. È quello degli scavi romani, che è un'altra cosa.
0: Che cos'è?
3: È un ufficio, è una concessionaria.
0: Si sta sputando in faccia.
3: È una concessionaria DR, official.
0: Vieni
3: DR.
0: Qua, a me sta simpatico lui. Stai qua con me, stai vicino a me.
3: È una concessionaria per eccellenza.
0: Ce l'hai la macchina tu?
2: Sì.
0: Che macchina c'hai?
2: Vabbè, ma giù ce l'ho. Ah, una bella Hyundai.
0: Dove? In Calabria?
2: In Calabria.
1: Qua ci servirà una macchina.
2: Vabbè, sono 2 mesi.
1: Facciamogli fare.
0: Aspetta, 2 mesi. Adesso Gianluigi Zucca te la compra, tranquillo.
1: No, finanziamento con garante.
2: La Smart.
0: Gliel'hai già data la Smart?
2: No, ce l'hai la Smart.
1: Troviamo
2: qualcosa di simile.
1: Troviamo.
0: Vuole spendere 2000 euro. Vuole spendere 2000 euro. Ma spendi un po' di più. Spendi, un bravo ragazzo. Vai, dimmi.
1: No, che non stavo parlando io.
3: Quindi stavamo dicendo che Garage del Garda, la concessionaria d'eccellenza di Desenzano del Garda,
0: sì.
3: Ufficiale DR, che però, grazie a Mr. Dimitri, offre un parterre di multimarca, quindi tu lì puoi trovare la macchina che cerchi. Perché comunque qualità.
0: Sì. Adesso fermati,
1: sei arrivato a fare la cosa giusta.
0: Ottima Rune. Senti, tu cosa hai capito da questa frase?
2: Io mi sono un attimo perso nel mio mondo.
0: Ma tu ti sei perso 10 anni fa, ti sei perso. Non hai capito niente.
2: No, niente. Però
0: ti è piaciuto.
1: Faccio un breve riassunto.
0: Cosa possiamo trovare?
1: Ufficiale DR da tanto tempo ormai. È
0: ogni tanto voi salutate che siete in televisione.
1: DR, ufficiale DR da un bel po' di tempo, quindi ormai metabolizzato il prodotto, metabolizzata la concessionaria come prodotto e come come concessionaria, appunto. Sì. DR offre il prodotto.
0: Quindi
1: oggi,
0: concessionaria DR,
1: DR ufficiale.
0: Ufficiale.
1: Okay. E poi multimarca.
0: Che
1: con...
0: vuol dire ufficiale? Avete i prezzi più bassi?
1: No, vuol dire che siamo mandati ufficiali, nel senso che possiamo vendere.
0: Sì, ho capito. Io sono mandato ufficiale, quindi vuol dire che la DR mi fa dei prezzi speciali a me. Ah, o no?
1: Io compro direttamente da DR e vendo direttamente al cliente finale acquistando da DR.
0: Ma un'altra concessionaria che c'è, multimarca, compra la DR allo stesso prezzo non, vostro?
1: No, non le può comprare in DR ufficiali, le deve comprare da me. Cioè, un commerciante, okay, che
0: abbiamo fatto chiarezza su sta cosa.
1: Cioè, se uno vuole vendere una DR, certo, ma certo, non può comprarla dove la compro io, cioè in casa madre, ma viene a comprarla da me e io gliela
0: E quindi la paga di più.
1: Esattamente.
0: Mica si scippa e gliela metti allo stesso prezzo.
1: Beh, poi ci sono degli accordi, insomma, di compravendita. Ma questo poco importa. Quindi ufficiale DR
0: Gianluigi Zucca fa il mimo dietro. Le bustarelle col nero.
1: No,
0: assolutamente.
1: DR oggi è un prodotto metabolizzato ormai per quel che riguarda il benzina GPL, perché offre tutta la gamma in benzina GPL. Oggi ci sono due nuove nate,
0: visti i rincari della benzina e del gasolio.
1: Sì, il GPL è sempre restato fermo da 10 anni ormai, ad oggi 62 centesimi, 68, 70 al massimo dove l'hai pagato, quindi oggi è un toccasano per tutte le tasche,
0: certo.
1: Sia che faccia tanti, sia che faccia pochi chilometri, sia che le fai in autostrada, che fai in strade urbane.
0: Comunque, quello... la DR nasce benzina GPL.
1: Oggi ci sono due prodotti nuovissimi, che sono la Stil Novo DR5 e DR6 Stil Novo, che hanno anche una super promo di 2.000 euro la 5 e 4.000 euro la 6, quindi la paghi 23.900 euro, 150 cavalli, benzina GPL automatica, macchina full optional, quindi oggi non c'è vettura nuova, benzina GPL, che possa comparare quella che è qualità prezzo di DR. Su questo è
0: 23.000 euro
1: assolutissimo.
0: Nuova
1: 5 anni di garanzia.
0: Pensaci, magari
1: senza oneri finanziari, senza obblighi di nessun tipo di pagamenti strani. Decidete voi come pagarli, poi volete fare un finanziamento, ne abbiamo mille di soluzioni per ogni tasca e per ogni cervello.
0: Però alla Garage del Garda ti interrompo, se no vai avanti 6 euro e mezzo, e trovate anche altre macchine.
1: Abbiamo altre marche e selezioniamo le marche e le macchine giuste, perché giuste, in giro c'è di tutte e di più.
0: Qualità prezzo,
1: esattamente, c'è Massimo che compra in maniera oculata e anche a livello
0: sembri quello sul cantiere si è messo dietro
1: anche
0: così,
1: in maniera corretta, in virtù anche delle vetture che si va a selezionare. Rapidi esempi come al solito: 308 1200 GT 145 cavalli del 2025, pochissimi chilometri, 21.9. le Toyota Yaris Toyota Yaris Cross 1500 Active Ibride, 18.900 euro, 23.500 euro. Abbiamo una super occasione nella DR6 plug-in, bellissima, chilometri zero, 29.9, super prezzo, macchina che costava 37.
0: Ci sono
1: arrivate le 600, c'è una tonale stupenda, 28.900 euro, le Spiaggina, le IK, che sono praticamente l'IK3, l'IK2, sono le ultime,
0: la montagna.
1: Le ultime nate in casa di R, sono fuori strada, eccelsi, 220 cavalli, benzina GPL, anche lì quattro ruote motrici, quindi
0: ma sono cinesi?
1: Siamo sempre DR.
0: DR.
1: Sempre DR. Macchine bellissime, pronte a consegne, introvabili. Le Jeep Compass, le DR6 a 22.900 euro, chilometri zero. Ammazza. Introvabili, me ne è rimasta una sola. Insomma, abbiamo veramente
0: tutte le macchine che sono nel parco macchine sono presenti lì e sono
1: più di 50.
0: Come si dice, vendibili al momento.
1: Pronti via.
0: Tu arrivi, passaggio via e te ne vai con la macchina. Però se uno volesse un altro tipo di macchina, voi gliela trovate.
1: La troviamo, sì, adesso abbiamo
0: per esempio Gianluigi Zucca vorrebbe una Smart.
1: Siamo accontentando una ragazza che ci ha sentito qua, che voleva una Mazda, gliela abbiamo trovata,
0: una Mazda
1: CX-30, probabilmente ce la conferma, quindi è stato bello anche quello, il vostro aiuto, no? Il connubio del messaggino.
0: Non
1: me
0: trovo
1: la cerchi,
0: soldi in tasca io, però insomma è bello il connubio.
1: Quindi ci sta, insomma, bello, bello
0: bellissimo,
1: il rapporto nostro.
0: Infatti anche Gianluigi Zucca vorrebbe una Smart.
1: La troviamo.
0: Trova sto connubio.
6: Ma ieri ho mandato il mio cliente, Salvini.
0: Dopo ve lo raccontate voi, ragazzi. Allora, andiamo avanti. Allora, ricordiamo anche che chiudiamo il capitolo Garage del Garda.
1: Sì, ricordiamo
0: anche che tu hai, non tu, ma il boss Massimo si è inventato una
1: questo
0: sorta
1: Blue
0: di
1: Garden Experience. Rapidamente, se no poi ci insultano i tuoi capi. Abbiamo due eventi super. Uno legato
0: giro sul catamarano.
1: Bravissimo.
0: Quello che abbiamo fatto io, Achille Ugo.
1: Uno è legato all'evento dell'Hi-Fi Show, che è quelle frecce tricolore, il 4 e il 5. Abbiamo esclusivi 20 posti sia sabato che domenica per vedere lo spettacolo in mezzo al lago. Quindi
0: tanta roba,
1: prenotatevi, perché 20 persone esclusive e basta. Quindi quello lì è veramente uno speciale spettacolo eccellente, perché tu col tuo champagnino vedi le frecce tricolore in faccia alle migliaia di persone che sono sulle banchine. Quindi al di là a dire cosa è veramente
0: poveri,
1: bello.
0: I poveri a casa, veramente bello, i poveri quindi, alleno, quelli ricchi sulla barca.
1: Ci sono pochi posti, quindi sì, partecipate, perché 20 è davvero persone, un evento eccellente. Il 4 e il 5 sì, di settembre. E poi c'è un evento che ve lo dico così in anteprima, poi lo vedremo più nel dettaglio.
0: A grande richiesta, devi dire.
1: Il 18, sì, il 19 invece di settembre facciamo la reunion di Party on the Boat con Studio Più. Chiudiamo l'estate, chiudiamo diciamo tutti quelli che sono stati gli eventi estivi con gli amici di Studio Più e con 20-25 persone selezionate.
0: Ma chi sono gli amici di Studio Più? Sono
1: tu.
0: Io, Achille Ugo, gli amici, il trio Merdusa.
1: Anche Edo che ci aiuta sempre, per noi è una grande famiglia, noi siamo contentissimi di chiudere.
0: Che paraculo, va
1: no,
0: bene.
1: Davvero, è una, chiudiamo l'estate con un questo evento.
0: Io non trovo i soldi in tasca.
1: Questo evento straordinario con Studio Più il 19 di settembre, sabato 19.
0: Per avere maggiori informazioni entrate sempre sulla pagina,
1: sempre là,
0: ma sempre là dove?
1: Sempre sulla pagina di Garage del Garda o di Blue Garden Experience, chiedete, i numeri sono sempre selezionati e comunque bene, settimana prossima faremo una pubblicità un pochino più dettagliata. Grazie, ciao.
0: Ciao. Stai qua, dove vai? Stai qua che ci fai compagnia. Devi lasciare la sedia però, no, perché hai insultato. No, vieni qua,

0: Pronto? Pronto?
1: Sono con Sandy che ti saluta, è venuto ora. Ciao bro.
0: Ciao fratellone, come stai?
1: Non male, direi.
0: Non male, capirai, con la palla medica a bordo è tanta roba.
1: No, no. C'ho il Big oggi in macchina.
0: C'hai Big, c'hai?
1: C'ho Big Hugo, Big Hugo.
0: Da Big Hugo c'hai. Big Mama, c'è anche Big Hugo. Senti, ma sai che ti frantumerai Maroni per un weekend intero, sì?
1: Ma no, dai, domani me lo porto pure ad Ancona.
0: Fantastico, ma dorme a casa tua?
1: No, gli ho preso il B&B.
0: Ah, hai fatto bene, hai fatto benissimo. Grande fratellone. Dai, ti mando una...
1: Senti, noi andiamo a fare colazione adesso.
0: Fate bene, un abbraccio.
1: Ma sei ancora nel programma, sì, vero?
0: Certo che siamo in diretta, fratello.
1: Un abbraccio.
0: Hai fatto la voce da speaker, infatti. Ciao grande, ciao Sandy.
1: Ciao
0: bello, ciao. Allora, oggi abbiamo...
2: Aspetta, io l'opposizione, se lui è il bodyguard di coso, non
0: lui
2: lo
0: chi è, scusate?
2: Non lo so, è entrato adesso, penso sia bodyguard. Se è, lei, io con l'opposizione non la faccio.
0: Ma non lo so, chi è lui? l'associazione è grosso, però
2: loro sono,
0: sai chi sembra? Vieni qua, sai chi sembra lui? Quello che gioca nel Manchester City, il norvegese.
2: Togli gli occhiali.
0: Vai, fai così. È lui, ragazzi. Ci avete una palla, lo facciamo palleggiare. Allora, Rino Polloni, abbiamo letto un articolo sul giornale, sì, dove c'è scritto Rino Polloni si ripresenta. Forse sì, si ripresenta Rino Polloni. Sì. Ma ti coalizzi con un partito?
3: No, faccio una mia lista.
0: Perché... vieni qua, tu sei l'opposizione. Perché lui ha detto, siccome senza seggiola, magari Rino Polloni...
2: ho detto, è in pensione, deve trovare qualcosa da fare, quindi cerca la sedia.
0: Cerca la sedia.
2: Non vorrei che poi facesse come tutti quei politici che arrivano, si siedono e poi tutte quelle cose belle che stai facendo adesso non le fai più. No, solo quello.
0: Io posso dire una cosa, ho letto stamattina, non so se in Irlanda o in Scozia, da quelle parti lì, è legge ormai, è stata votata ad agosto, settembre, che il politico, se non mantiene quello che ha promesso in fase di campagna, va in galera! Adesso non mi ricordo il paese.
3: C'è un programma elettorale, tu non è che vieni eletto perché sei bello.
0: No, soprattutto
3: bravo
0: nel tuo caso.
3: Vieni eletto per il tuo programma elettorale.
0: Esatto.
3: È così, perché sei bello.
0: No, soprattutto nel tuo caso.
3: Vieni eletto per il tuo programma elettorale.
0: Esatto.
3: È così, funziona sia il governo.

0: puoi ripetere la frase perché ci è rimasto male Achille. Allora,
1: una cosa
0: però
1: che
0: non hai risposto all'opposizione. Lui ha detto sei in pensione, non sai cosa fare e quindi cerchi una sedia, una cadrega, cerchi la cadrega.
1: Non è che mi sono imposto io, mi hanno votato i cittadini, sono sempre stato il più votato del comune di Desenzano. Ero presidente del consiglio comunale uscente.
0: Sì.
1: Ho fatto l'assistente a un europarlamentare e ho trascurato un attimino qua la politica locale e mi hanno lasciato fuori.
0: E ti hanno lasciato come fuori. Si dice, trombato, no? In gergo politico.
1: Bravo. Perché cosa succede? La prima cosa che ho imparato io quando ti siedi in quei posti lì, tu devi sapere le leggi, le norme.
0: Sì.
1: Meglio dei dirigenti e del segretario comunale, altrimenti fai la figura.
0: Se no vieni trombato.
1: È la mia passione, il diritto amministrativo, l'urbanistica è la mia passione.
0: Sì.
1: Ecco.
0: Ha fatto vincere le cause a tutti tranne a me, cioè incredibile. Cioè l'unico che ha pagato la multa sono stato io.
1: Il giudice di pace, stendiamo un velo pietoso.
0: Sì, è vero, non ne parliamo, se no veramente si accaniscono su di me, meglio di no.
1: E dopo, quando devi ci sono le elezioni, cosa fai? Vai a chiedere ai tuoi amici.
0: Sì.
1: No? Cosa succede? Che i miei amici d'infanzia sono rimasti a Desenzano solo quelli che avevano la casa dei genitori, perché costa troppo a Desenzano abitare a Desenzano.
0: Sì, vero.
1: Una coppia che si sposa ai figli non può venire a abitare a Desenzano,
0: ma non solo Desenzano, adesso è un problema di tutta Italia. Credo
2: segniamo che farà abbassare i prezzi delle case a Desenzano.
1: No, io avevo proposto
0: opposizione.
1: Non è così, non è così, non è così. Abbiamo delle aree comunali. Facciamo noi un regolamento comunale edilizia economico convenzionata per i residenti. Do più punteggio ai residenti e così mantieni i giovani.
0: Okay, ma questi soldi dove li prendi, scusa, per fare le case?
1: No, ma cosa ci vuole? La casa costa 1.500 euro
0: al metro quadrato
1: e vendi a 2.000, per dire.
0: Ma
1: 4 o 5.000 come adesso succede a Desenzano.
0: Un po' come il parcheggio.
1: Calmierati.
0: Un po' come il parcheggio per i turisti è 2 euro, per
1: dov'è
0: il
1: business?
0: Quelli di Desenzano è 1 euro.
1: Dov'è il business sul Garda? Dov'è il business? Nell'edilizia privata.
0: Pensavo visto delle gnocche io, cioè lo pensavo.
1: Sì, Desenzano è la capitale delle
2: escort. Fino a settembre sì, poi cambia, ritorna all'edilizia.
0: L'edilizia. Fine settembre la gnocca, poi dopo.
1: Hai visto cosa hanno scritto sulle mattonelle, il marciapiede là?
0: Dove?
1: Una notte da dove arrivano i battelli, lì c'è il porfido. Hanno fatto gli adesivi di un'associazione, non so, quei siti hard e hanno scritto grazie per essere venuti.
0: No, ma io dopo questa non l'ho votata. Quindi tu ti presenti con una lista civica?
1: Sì, faccio la mia lista e vediamo se c'è un'alleanza.
0: Quindi non ti associ
1: un'alleanza con altre liste civiche.
0: Ah, non ti associ al partito.
2: Già quando ha detto l'europarlamentare, già io vedevo puzza di
0: No, quindi non ti associ a nessun partito, diciamo, di tendenza, chiamiamoli così, di tendenza.
1: Però il mio programma.
2: Il tuo partito adesso si chiamerà come?
1: Dobbiamo ancora decidere. Decidere.
0: Il simbolo gliel'ho disegnato io. E anche la frase. La frase. Adesso ci manca.
1: È vero,
0: ci manca,
1: non volevo dirlo.
2: Più pelu per tutti.
0: No. Vabbè, dopo lo sveliamo. Ma quando ci sono le elezioni a Desenzano?
1: Maggio 2027.
0: Primavera prossima. Potresti anche morire lì, non lo sai.
1: E adesso sto andando in giro ad aiutare le persone.
0: Come prima, come hai sempre fatto.
1: Sto facendo diverse cose.
0: Io gli ho consigliato una cosa: quando tu aiuti le persone, devi lasciargli il bigliettino da visita con scritto: a maggio non ti dimenticare di me, perché altrimenti non è. Uno ti aiuta e poi dici: ma che sto scemo che mi ha aiutato? Sto anziano che mi ha aiutato.
2: Voto Antonio.
0: Va bene.
1: Come la stazione di Desenzano, per esempio. L'unica stazione sulla linea che non ha un posto di polizia ferroviaria.
0: Vero.
1: 1,5 milioni di passeggeri, valigie rubate di qua, portafogli di là, telefono.
0: Bravo.
1: Non c'è un posto di polizia in Maranza, la fanno da padrone.
0: Quindi tu stai facendo il tuo programma, stai facendo in buona sostanza.
1: Lo leggeremo
0: qua in radio e se ci piace lo ti voteremo, altrimenti torni sui cantieri, insomma. Va bene, grazie Rino, però non puoi andare via così.
1: No?
2: Vi saluto perché sennò
0: Andare.
2: Tra un po' arriverà la telefonata. Quindi, quindi io vi saluto. Ciao,
0: ciao
2: a tutti,
0: fratello,
2: grazie
0: ciao.
2: Di tutto, grazie,
0: ciao.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao. Trova la smart Jean. Allora, tu devi chiudere con la barzelletta. Con la barzelletta.
1: Dai. Cosa dicono i cinesi quando vanno in montagna?
0: Preparatevi, ragazzi, a ridere come Ugo. Tutti, vai. Cosa dicono?
1: I cinesi quando vanno in montagna dicono niente male.

0: 6.000 ospiti, oggi non siamo riusciti a presentarli tutti, però è arrivato il norvegese per eccellenza. Com'è che si chiama il...
1: Haaland.
0: Abbiamo Haaland, ragazzi, di fama mondiale, quindi dobbiamo farlo parlare per forza.
2: Manca il conto in banca di Haaland.
0: Manca un sacco di cose, manca un sacco di cose. Di dove sei, anche fratello? Di dove sei? Cosa ha detto?
1: Le fughe.
0: Perché fa il piastrellista lui, capito? Fa il piastrellista.
1: Ma dove sei?
2: Di Leno.
1: Anche lui?
0: Anche lui è di Leno. Vabbè, ma questo guarda le fighe, cioè neanche guarda voi. Cioè, questo è giovane, guarda le donne, neanche guarda voi.
3: Infatti adesso
0: chi siete? Allora, perché sei qua?
2: Io sono qua come rappresentante per sponsorizzare una festa che faremo a Borgo Satollo,
0: provincia di Brescia.
2: Bravissimo. Sì. Che è per un'associazione che si chiama Viva la Vita.
0: Viva la Vita? Bella.
2: Che supporta tutti quei malati di malattie neurodegenerative come la SLA, la SMA, insomma, la marea. E quindi questa festa volevo invitare tutti quelli che ascoltano a venire, perché sarà un modo per incontrare l'associazione, eventualmente mangiando si potrà anche, diciamo,
0: contribuire
2: certo, in una certa
0: certo,
2: maniera
0: certo.
2: A questi ragazzi che lavorano per finanziare poi la ricerca per queste malattie.
0: Bravo, bravo. Quanti anni c'hai?
2: Io 21.
0: 21? Già parla molto meglio di te in radio. Cioè la roba
1: però
0: parla
1: diverso,
0: meglio,
1: però
0: è più simpatico, è più figo, Fai palestra anche.
2: Faccio palestra.
0: Fa palestra, ma si vede. Sì, cioè, ti rendi conto?
2: Lavoro.
0: Lavora pure.
1: Il polso. È più grosso.
0: Ma che c'entra il polso?
1: La compressione ossea è diversa.
0: Lascia stare. Si sta arrampicando sugli specchi.
1: È appena uscito dalla scuola e quindi è normale.
0: Ringraziamo i pazzi di
1: Giuseppe,
0: vieni qua, Giuseppe. Allora, Giuseppe, dobbiamo fare una cosa fighissima. Siamo riusciti a scaricare Xausa, però veramente, cioè, che devo fare? Avanti. Che devo fare? Qua. Fai tu. Stiamo cercando di scaricare due pezzi che hanno fatto i fratelli Xausa. Cioè, uno lo useremo come sigla, che è Stupidi. Stupidi praticamente è una canzone di 8 minuti dove dice solamente stupido. Cos'è di... Stupidi, plurale, siamo in tre, quindi ci sta. Che è un gioco, hai aperto un gioco adesso? Che stai facendo? Ma puoi parlare!
4: Sto lavorando.
0: Sta lavorando! Col suo cellulare stai lavorando!
4: Sembra
0: Ugo, veramente, è vero. Di profilo. Cos'è che inserire codice? Vuole il codice. E metti sto codice, però. Allora, mentre tu fai tutta questa cosa qua, se ci riesci, questo è il tuo mouse.
1: Intanto andiamo a ricordare il tour teatrale.
0: No, oggi non ce la facciamo. Oggi dobbiamo far cantare il cantante calabrese triste. Allora, un pezzettino di canzone che siamo un po' in ritardo.
5: Oggi faccio una cover di Dua Lipa, che non è depressa, però. Trattatemi depressi, però musicalmente.
0: Devi parlare là, però. Devi cantare là. Okay. Canta là.
1: Ti piaccio l'asta?
0: No.
1: Lascia
0: l'asta. L'asta è meglio bassa.
5: Okay. Allora, faccio una cover oggi di Dua Lipa, che è Love Again.
0: Allora, ricordiamo che come ti chiami?
5: Giuseppe Cassano. Ah, vi volevo dire una cosa a tutti e due. Io vi ho seguito su Instagram, non mi avete ricambiato.
0: No,
5: mi ricambiate.
0: Aspetta, lo faccio subito.
5: Entro 24
0: Instagram.
5: Ore mi taccio.
0: Dove sei? Come ti chiami?
5: Giù Castano Music.
0: Come?
5: Giù Castano Music.
0: Tutto attaccato. Yeah. Music.
5: Come è questo? Che è scritto music. Music. Music.
0: Ah, è vero. Music. Vabbè, ma io sono ignorante. Non è che... Vai. Che fa? Quello ride come Ugo, quello. Segui anche tu. Ma quanti follower c'hai?
5: Vabbè,
0: 400 follower. Ha messo 4 post, è normale. Cioè, metti un po' di roba.
5: Sì,
0: metti
5: infatti devo mettere.
0: Questo sei sempre tu. Sempre tu. Con gli occhiali, però.
5: Sì, ho gli occhiali.
0: Per il testo, se non riesci. Vai.
5: No, vai.
0: Canzone, che siamo in ritardo.
5: I never thought that I would find a way out. I never thought I in my heart be so loud. I can't believe this

0: cantante che viene disturbato, sì, vediamo quanto è bravo.
1: Ho messo un'altra canzone di sotto che non c'entrava nulla.
0: Niente, cioè, bravo, sei stato bravissimo.
2: Cosa? Il pego Iani.
0: Io non lo capisco quando parla.
1: Il pelo come il pego Iani.
0: No, c'ha il pelo.
2: No, la maglietta degli All Blacks.
0: È peloso.
2: La maglietta degli All Blacks.
0: Ah, c'ha la maglietta degli All Blacks. Ah, giochi a rugby.
1: No.
0: Coscia al fisico da lanciatore di coriandoli. Allora, ragazzi, purtroppo oggi siamo in ritardo e non siamo riusciti a far sentire le canzoni degli X-House. Venite qua però, fratelli miei, cioè,
3: Holland,
0: io vi voglio bene, aspetta un attimo.
2: Dai, che ce la
0: vicino
2: facciamo.
0: Ad Holland, poi facciamo la foto vicino ad Holland, ragazzi. Vabbè, tutti insieme. Allora,
2: vediamo
0: aspetta, che devo togliere un po' di canzoni qua. Abbiamo parlato e basta, senza musica, è per quello che abbiamo distrutto tutto stamattina. Allora, prima di salutare sì, questa canzone qua adesso io la metterò dentro, sarà la sigla dell'Andrea Catavolo Show.
2: È un onore.
0: Anche la faccia.
2: È un onore.
0: Damiani, quello si tocca, il fratello si tocca. Incredibile, ragazzi. E l'altra
2: quindi,
0: canzone
2: abbiamo... Sei stupido anche tu, se la metti.
0: Io sono stupido, cioè, perché avevi dei dubbi, avevi.
2: No, siamo tutti stupidi.
3: Quando abbiamo scritto abbiamo pensato a te.
0: Lo so, non avevo dubbi. L'altra canzone, Bello Vispo, la facciamo sentire domani. Beh, perché quella lì è veramente, potrebbe diventare un hit. Potrebbe diventare.
2: Sì.
0: È un tormentone. Io non ho dormito fino all'una e mezza per sentire sta cazzo di canzone. Mi è rimasta in testa. Sai le canzoni quando rimangono in testa? Non dormivo.
2: Però,
0: Bello Vispo.
2: In realtà, Bello Vispo. L'abbiamo pensato veramente per Radio Studio.
0: Sì, per la radio. Domani ve la facciamo sentire. Grazie a tutti, scusate per il ritardo, per il disturbo. Salutiamo, ringraziamo tutti quanti con un grande urlo. Oggi siamo stati sponsorizzati da Bello Vispo. Oggi siamo stati sponsorizzati da Bello Vispo. Ciao a tutti, a domani, ciao, voglio.
4: Andrea
5: Catavolo
4: Show
5: su Studio Più.
6: Radio Studio Più è sempre con te. A Trento sugli 89.2 e 92.4. Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do You Mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Putin non attaccherà la NATO, ci ho parlato, riferisce Donald Trump parlando ai giornalisti ed echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa suoi presunti piani aggressivi. Conferme arrivano anche dai servizi europei, fa sapere Bruxelles. Dal Cremlino però un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra. Le parole ieri della portavoce Zakharova. E sulle intenzioni di Mosca, ma anche sulle rispettive difficoltà nei conflitti in Ucraina e Medio Oriente, sarebbe stata incentrata la recente visita del capo della CIA Ratcliffe, su cui l'Europa non era stata informata, riferisce la Commissione. La Chiesa è chiamata a promuovere la pace e costruire ponti, le parole del ministro degli esteri Vaticano Gallagher, incontrando i vertici della comunità cattolica di Mosca, dove nei giorni scorsi era stato ricevuto anche dall'omologo russo Lavrov. Il cadavere di una 45enne è stato trovato nella notte in un appartamento nella periferia di Parma dai carabinieri, allertati dalla madre della donna che non riusciva ad avere sue notizie. Sul corpo ci sarebbero segni di ferite da arma da taglio, si presume un coltello. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, a partire naturalmente dall'omicidio. Ancora una vittima sul lavoro a Monastero Bormida, in provincia di Alessandria. Un operaio di un'azienda agricola è morto dopo essere scivolato in un tino durante l'operazione di vendemmia. Il 50enne Angelov Alexander Macedone sarebbe rimasto schiacciato dalla coclea all'organo meccanico usato per smuovere il contenuto di tini, immediati ma purtroppo inutili soccorsi, e si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza. Calcio: dopo il maxi gironi di Champions, oggi l'urna di Monte Carlo sfornerà anche i gironi di Europa League, presenti Juventus e Milan, e Conference, dove avremo l'Atalanta di Sarri. Ieri in Ungheria i bergamaschi hanno infatti sconfitto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv nel ritorno dei preliminari, gol del subentrato Scamacca al 27esimo del secondo tempo, ed è tutto grazie della ascolto.
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Walterone.
3: Bella, bella, balla, balla, bella, bella, balla.
5: Radio Studio Più, è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina DJ!
1: Mamma mia, che viaggio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: Eccoci qua, signori, venerdì 28 agosto, siamo arrivati al fine settimana e secondo me siamo arrivati anche a fine mese, sì, perché poi lunedì è l'ultimo giorno di agosto. Buongiorno dal vostro capitano, come va? Va bene, vi ricordo che in questo programma siete voi i DJs, quindi voglio subito dei messaggi vocali al 338-141-1001. Le canzoni sono tante, sono belle, non andate a cercare canzoni sdolcinate, ci sono tante canzoni dance che ascoltiamo del momento, del passato, non è importante. L'importante è che ci sia della carica nelle canzoni, perché la gente ha ripreso a lavorare, ha bisogno di carica. Noi diamo la carica a tutti quelli che lavorano, ma anche quelli che hanno voglia di sono in vacanza e vogliono stare bene, ascoltarsi la sua bella musica dance. Quindi vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30. Se volete un salutino basta scrivermi sempre al 338 141 1001. Io sono il capitano e adesso partiamo con Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: talk about.
1: Madonna, Sabrina Carpentere, partiamo alla grande. Buongiorno il Barrichello da Padova, la Rodengo, da Rodengo Saiano, c'è lei. Buongiorno bel capitano. Grandinata alle 5.45, lei dà anche l'orario esatto, eh. E l'importante è che insomma non ha fatto danni. Ciao Walter, buon weekend. Giacomo l'autista da Cremona, il Daniel Willow da Mondolfo, e salutiamo la Chicca che mi manda tanti cuoricini neri. Brava Chicca, brava Chicca. Andiamo a sentire il prossimo, tocca a te, vai.
2: Buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever. E oggi vorrei ascoltare, se possibile, Restless di Neija. Ciao Giuseppe da Pietra Ligure.

0: Studio Più.
1: Restless Neija.
0: Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
4: I Remember Yesterday,
3: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
5: I Remember Yesterday,
3: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Harmon, What a Life.

0: DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, che bella lì, che bella lì, che bella carica. L'autista del pesce parlante da Ortona, sempre a stereo a martello. Un saluto a tutti quelli che mi conoscono. Sangio da Brisighella, ciao Sangio, mi ricordo di te. Io ti ho visto al Rally Legend alla partenza, l'anno scorso ti ho visto alla partenza della Piandavello. E quest'anno il Massa c'è di nuovo, quindi magari appuntamento lì e Piandavello, ci vediamo quando parto. Vabbè, intanto tra l'altro la macchina è dagli Uomini di Gomma, da Gabice, Leo Loreno, i Gemelli Diversi. Stamattina sono andato presto a fare le foto prima di venire qua in studio Riccione. Adesso io le posto su Instagram, andatele a vedere. I Gemelli Diversi stanno facendo un po' la convergenza, la stanno mettendo un po' dritta, perché abbiamo cambiato i braccetti, abbiamo fatto un po' di lavori e quindi in lavorazione la macchina. Due o tre giri, non di più. La proviamo su al Montenerone questo weekend, vi ricordo, Montenerone da domani, domani mattina, già venite su nel mattinato, a mezzogiorno mangiamo, poi si parte fino a sera, festa, musica, ci divertiamo, c'è lo street food, mi raccomando portatevi il giubbottino, la felpina, perché fa freschino lassù. E poi faremo la sfilata la sera delle macchine più belle e poi faremo uno spettacolo a sorpresa, non vi dico cosa, però bello. E poi tutto domenica, quindi questo weekend tra i motori il drift show del Nerone insieme alla massa di strapazzi, siamo io, Enrico Pazzaglia, insieme alla Nora. Signori, vi facciamo divertire e vi aspettiamo. Monte Nerone 2026. Ma roba, com'è Giacobazzi? Grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, questa mattina volevo sentire The Moon. Un saluto da Augusto D'Ancona. Ciao ragazzi, buon morning fever.

0: Con questa canzone voglio salutare due splendide ragazze, bariste più belle di Pesaro, eh? Insomma è così, sto parlando della Giulia, la Valentina, del Rodrink. Io vi saluto belle, buon lavoro. Questa signori è Radio Studio Più, è la radio che vi fa stare bene, ma soprattutto salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano. Ciao Giulietta! Chi sono io? Dimmi chi sono. Grazie, grazie. E lei?
1: Radio Q.

0: solo bella musica qui, hai ragione Fausto, solo bella musica qui a Radio Studio Più, lo so. Noi siamo vicini, anzi siamo vicini, noi dobbiamo andare con il party time, il primo party time che è quello che si torna indietro nel tempo in poche parole. Quindi andiamo di party time, I Remember Yesterday, via!
1: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

One, two. I remember yesterday. Hola, Capitan Massa, buongiorno, bel fresco oggi, buon fine settimana, la Leonessa.

Nardi, lui è in arte Lupastaiolo, l'ho battezzato io, ho battezzato tante persone. Lupastaiolo de Macerata, ciao Massimiliano, che bello. Buongiorno Massa, gli svalvolati Torino di Sangro, Domenico, fateci ballare, dai, certo. E arriva Like Chopin con Gazebo, che insomma, Gazebo, gli ho stretto la mano, gli ho fatto i complimenti e gli ho detto alla De Sica. Ma buongiorno, ma buonasera, ma una cosa meravigliosa, è fin di Natale. I like Chopin, me ricorda.

Buongiorno Massa, buongiorno, vabbè, buongiorno, sì, Gianluca da Teramo c'è, poi c'è Federico da Padova, tanta roba, siamo tanti anche stamattina.

Matiria, Matiria Dunzain, lui c'è sempre. Salutiamo anche chi è qua. Sì, mi arrivano tante foto qua. Grazie. Qualcuno mi ha visto in giro ieri con la Subaru caricata. Insomma, grazie di cuore. Io ringrazio anche Mirko Cassiani, insomma, che me l'ha ultimata in tempo per il Nerone, per provarla. Adesso ci sono gli uomini di gomma che sono al lavoro. Poi a mezzogiorno si carica e si parte. Via.

Saluti da Adriana e Giorgia da Macerata o Maierata, come dite voi, non lo so. Comunque da là, dalle Marche, delle Marche.

Buon weekend, ciao capitano Lamari, anche da Sara che è rimasta male. È rimasta male a Sara? Non l'ho salutata? Saluti Adriana e a Giorgia da Macerata. Anche Sara, va bene, va bene. Massa, dove posso? Allora, ho appena postato le foto sul mio social, da Macerata. Anche Sara, va bene, va bene. Massa, dove posso? Allora, ho appena postato le foto sul mio social, Insta, e andate.

Valentino Camionaro c'è, buongiorno, un saluto speciale, sì, sì. Montegranaro Marche, sei un grande capitano, grazie, ricordatevi il nome. Allora, vediamo, Andrea, ecco Andrea, devo aprirli perché sennò non li vedo, grazie Andrea.

0: E con questa canzone finisce il Party Time. Il Party Time I Remember Yesterday, tutto da rifare alle 10.30.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani presenta Club Connection.
5: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
6: Club Connection.
5: Il programma dove tutto è possibile.
6: Dal lunedì al venerdì alle 22.
5: Solo su Radio Studio Più.
0: Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you mean?

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si temono nuove alluvioni tra Nepal e Tibet dopo la devastante piana di fango che ha travolto ieri il versante nepalese. Si segnalano rotture ad argini di laghi e dighe, mentre sale il bilancio sia dei morti che dei dispersi. 475 le vittime accertate e i dispersi ora risultano 2.381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. E sul timore di nuovi eventi, la Cina ha sospeso un'operazione di soccorso nella regione tibetana, ordini di evacuazione in Nepal. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, attacchi su diverse regioni ucraine, capitale inclusa. Vi sarebbero 2 morti nell'area di Dnipro, una a Kherson, per la quale le autorità ucraine hanno diramato un ordine di evacuazione. Dall'altra parte, a Sebastopoli, nella Crimea annessa dalla Russia, colpito a droni russi anche un palazzo residenziale, vi sarebbero 4 feriti. Pronti ad ascoltare nuove proposte per una soluzione completa del conflitto, dichiara la BBC il ministro degli esteri russo Lavrov. Putin non attaccherà la NATO, dice intanto Donald Trump dallo studio ovale, echeggiando le nuove smentite del Cremlino circa presunti piani aggressivi verso l'Europa. Da Mosca però ieri un monito: potremmo attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina, in rappresaglia agli attacchi di Kiev con armi fornite da Londra, avverte la portavoce Zakharova. Sarebbe già all'AIA, secondo l'Associated Press, il figlio di Radko Mladic, ex leader militare serbo-bosniaco, morto ieri a 84 anni in un ospedale penitenziario per gestire le pratiche di rimpatrio, rese delicate anche dalla reputazione divisiva del padre, etichettato come il boia di Srebrenica per il massacro di migliaia di musulmani nel 95 durante la guerra nei Balcani. Dopo 16 anni di latitanza è stato arrestato in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. Belgrado ne aveva chiesto la liberazione per motivi umanitari. Infine un cenno al calcio: San Siro apre le porte al Milan stasera nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. I rossoneri di Amorim, 3 punti in classifica, affronteranno il Venezia dell'ex Stroppa, sconfitto in casa dal Lecce la scorsa settimana. Fischio d'inizio alle 20.45 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
3: Il Morning Fever, certo, certo che ci siamo, ci siamo. C'è questo messaggio: vai Arte, non dormire, vai.
4: Ciao Massa, buongiorno, un saluto qua da Mangia la Foglia e i ragazzi del team Cascone: Davide, Quaini, Ferdinando, Giambo, Yuri, Enrico. Volevo richiedere una canzone a tuo piacimento, per noi è uguale, ascoltiamo tutto quello che volete voi, e grazie mille, sempre Radio Studio Più inserita.

dedicata anche al papà di Daniele Palma, i maghi dei muletti, sta rientrando dalle vacanze, dalle ferie, quindi buon rientro, e Palma, ci vediamo presto, i numeri uno, i numeri uno.

0: Let Me Be The Second Voice, mi piace, è bellissima. Andiamo a sentire questo messaggio. Paolo da Treia, vai.
1: Ciao Capitan Walter, buongiorno a tutti. Oggi vorrei ascoltare un brano di La Bouche, e sempre Paolo Atreia, sempre con voi.

0: Be My Lover, la Bush. Volevo salutare Uliano da Sant'Ippolito, anche lui piano piano lo integriamo alla massa di strapazzi, sarà anche lui a darci una mano, sarà uno sbandieratore, insomma, cioè, siamo un bel gruppo, siamo diventati un bel gruppo e organizziamo questi eventi. Ho già predisposto il 3 ottobre ci sarà il Misano Driving Show, dove ho già allertato delle associazioni per fare auto e mototerapia con i ragazzi speciali. Non vedo l'ora dedicare qualche oretta a questi ragazzi e farli divertire con le moto e con le macchine. Vediamo di coinvolgere anche la Polizia di Stato, insomma, tutto quello che sarà possibile lo facciamo per questi ragazzi. E il Montenerone è un po' difficile perché è una strada, è un po', però diciamo Misano si presta tanto per auto e mototerapia, e non vedo l'ora che sia il 3 ottobre, è un sabato, quindi mi raccomando, da non perdere. Stay with us, rimanete con noi perché c'è la pubblicità e non andiamo via, stiamo ancora qua. Io sono ancora qua. Ma la Barbara c'è la Barbara, non so. No, c'è, dovrebbe esserci anche la Barbara. Ciao Babi.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Magnetic, The Pausa è la canzone. Magnetic, allora diciamo così: Magnetic Fagiolo. Magnetic Fagiolo, perché è la sua canzone. La canzone di questo periodo, estate 2026. Ricordatelo, mi raccomando, mi raccomando. Andiamo. Un saluto al capo della schifa che sta ballando sul trattore. Ciao Cima. Poi buongiorno al baffo da Palù. Buongiorno Massa il Morazza, l'artigiano faentino. Ciao Walter, salutami Lisa che sta guidando direzione Verona. Ciao da Rover, detto Rospo, il tuo amico Calesse di Trento. Bomber il camionista da Cattolica c'è, Cristian da Palazzolo, la Giulia da Rimini c'è, Giulia da Rimini, grazie. E dice buon weekend, ciao capitano, saluti da Adriana. Va bene, insomma, siete tantissimi. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter Massa, sono Luca da Carpi. Oggi si ritorna a casa e mentre si ritorna a casa in autostrada si ascolta ovviamente Studio Più. Oggi ti chiedevo la canzone di Evia, Pusin Real. Ciao!

Elvia, bellissima questa canzone, mi vengono i brividi ogni volta che l'ascolto. Grazie a Luca da Carpi. Volevo salutare Mirko Tontini, TM numero uno. Ho messo l'adesivo nel vetro dietro, è molto grande perché io vado molto forte e quando fanno le foto viene sempre la foto con il dietro, perché io sono già passato. Quindi hai capito perché, Mirko? Ti ho messo lì perché così nelle foto ci sei sempre.

0: Trompeta Willy William, lo so, m'ha detto Mirko, vieni a Gattolino sabato sera, loro con le api proto sono lì a fare dello spettacolo, però c'è il Montenerone, insomma siamo tantissimi anche lassù, quindi vabbè, insomma gli eventi sono tanti ed è bello così, ci siamo tanti in Italia, quindi soprattutto e qua nelle nostre zone dove piacciono i motori facciamo tanti eventi, più ne facciamo meglio è, andate tranquilli, ci divertiremo. Adesso guarda, ti dedico anche, visto che l'hanno richiesta, te la dedico anche a te questa, spingere del Pagante, spingi, se sei sul camion e trovi la fila devi spingere nel gas, spingi, buttavi, fai, porta via la fila, dai, sentiamo intanto il messaggio.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo e Morning Viver, un saluto alla FM di Macerata, vorremmo salutare Matteo Levaggio Civitanova e vorremmo ascoltare la canzone del Pagante, spingere, ciao ciao.

0: spingere, spingere, noi spingiamo, certo che spingiamo, anche perché, guarda, ridendo e scherzando, siamo già arrivati al momento del secondo party time, il free selection. Intanto volevo salutare Nadia da Savignano, che saluta tutti gli ascoltatori del Morning Fever. Ciao. Ciao Walter, salutami chi è. Mamma mia, quanti siete, quanti siete. Io non ce la faccio a salutare tutti, però voi comunque continuate a scrivermi, prima o poi a turno vi saluterò tutti. Andiamo con la pubblicità e subito dopo il party time free selection.
1: Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera in FM sui 102.
2: Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Siamo Mino da Morciano, Walter, oggi sul cantiere si schioppa, vabbè, insomma, è umido, oggi è veramente tanto umido, anche ieri sera. Parlando per la Riviera, cioè dopo non so, dalle altre parti, ditemelo voi.

A Genova ambiente cambogiano, stamattina in casa 29 gradi e 88 di percentuale di umidità. Roberto, qui a Trento oggi umidità 76%, io muoio. Vabbè, vedi, è un po' dappertutto allora.

Ci muoviamo verso il sole? Dai che andiamo. Maurizio, ciao Walter, un saluto dalla Romania, qua si sta bene, 19 gradi, bravo Maurizio. Insomma, là è, siamo da un'altra parte, siamo un po' più a nord Europa, dai, quindi ci sta. Brescia, Grandinato, tanti danni stamattina alle 6, Manuel, mi dispiace, vedi, la grandine è disastrosa quando arriva, mamma mia, che dispiacere quando si rovinano le cose per la grandine.

0: Salutiamo Thomas Del Monte, un saluto speciale. C'è Giorgio da Rubiera, dice: a Rubiera c'è un'umidità che i pesci sono usciti dal secchia e sono in strada.
1: Questa è bellissima. Ah, qua in spiaggia a Riccione sono tutti sui lettini, tutti in piedi sui lettini i pesci. Cioè, tra l'altro c'è uno che ha fatto la traversata dalla Croazia, ha una sudata, una roba, com'è?

0: American Express.
1: Un saluto al Bicio da Terre Roveresche, un saluto da Picca Picca da Mondavio. Qui a Livigno siamo così, purtroppo io però non riesco a vedere le foto. Vabbè, comunque, se ci vuoi magari dare qualche dato in più,

Un po' di neve in paese per la festa delle contrade. Mi preparo, rientro dalla fresca pianura padana. Buon proseguimento. Vabbè, va bene, è così a Livigno. Ah sì, perché ci sono le contrade, fanno il paese per una parte innevato. E lì, lì un po' mantiene lo stesso perché è sempre più fresco. Livigno è veramente fresco. Salutiamo il cigno annoiato e la cavalletta mangiona. Dani, il Calimero da Cesena.

0: spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana, tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: signori, vabbè, intanto saluto il re della salsiccia, sono al telefono con lui perché insomma siamo imminenti ormai, io fra poco parto, vado sul Monte Nerone a prendere il fresco, poi questo weekend veniteci a trovare, venite a divertirvi, ci sono tante macchine, avremo una Lamborghini che fa l'apripista con Enzo Vescovi, tra l'altro mi ha fatto veramente piacere, era tanto che non lo vedevo, e poi insomma degli spettacoli soprattutto domani sera, quindi rimanete con noi da domani mattina fino a domani sera tardi, noi festeggiamo, mi raccomando, il giubbottino, la felpa, quello che è, e poi insomma tutto domenica vi aspettiamo. Detto questo, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Ciao Walter, sono Adriano di Bussolengo, buon venerdì, buongiorno a tutto il popolo di Morning Fever. Volevo sentire Magia di Franchino e dedicarla a tutti i miei colleghi di lavoro e a tutte le persone che mi conoscono. Ciao Adriano,

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del Forum, gli amici di Milano.
1: Gli amici di Tavernelle, salutiamo Massimo. Massimo rientra dalle vacanze e poi domenica viene il Monte Nerone. Bravo, così ti voglio, mio fratellone. Lui è il Massimo, l'orologiaio di Tavernelle. Una roba com'è?
2: Una roba da favore.
1: Ciao Massimo, buone vacanze, buon rientro, insomma.

0: insomma, Franchino, il suo fascino, questa magia che mi piace tantissimo ancora oggi, poi è stato un po' una bella icona, perché era un vocalist diverso, non era il classico vocalist sulle mani, era uno che raccontava, come dice Giacobazzi, delle poesie, lui aveva questo suo modo e è piaciuto in tanti e ha fatto la sua storia e purtroppo insomma è volato in cielo anche troppo presto, però purtroppo è così. Saluti da Oscar da Rimini, domenica MotoGP Aragon, lo seguirai? Sarà un po' fatica che io segua la MotoGP perché abbiamo il Montenerone, però insomma guarderò quando posso qualche risultato. Detto questo, c'è il Vespista e adesso invece andiamo in pubblicità. Sì, un attimo di pubblicità, poi andiamo con la seconda tranche e Party Time 92.000.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Happiness, mi piace. Volevo salutare e ringraziare Mirko Cassiani perché insomma ci ha dato dentro, mi ha ultimato la macchina e è stato di parola, quindi bene, mi fa piacere. Poi bravo perché mi ha dato una mano ad attaccare la livrea, anzi fortuna San Mirko, abbiamo fatto anche un bel lavoro, la macchina è venuta bella proprio come piace a me e bravo Mirko, ci vediamo al Montenerone che facciamo anche due giri. Detto questo, signori, andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te.
1: Buongiorno Studio Più, visto che è venerdì, oggi volevo sentire Paul Kalkbrenner con Sky and the Sand, dedicarla a tutti voi e un buon weekend, ciao!

0: Jamaica Bam Bam, Yugal, ce l'abbiamo, buongiorno, c'è il Poppy. Via gli ormeggi, Walter ci traghetta all'isola della dance per il weekend. Bravo Poppy, così mi piaci. Andiamo, Robby Sound, ciao Walter, carichi, ci vediamo al Nerone domani. Sì, domani sarà lui, farà un po' di musica. Bravo, anche te. Devi diventare dei nostri, signori. Noi abbiamo bisogno di collaboratori, gente che ci aiuta, ci dà una mano, che ha passione per questa cosa qui. Perché i soldi non è che noi lavoriamo per i soldi, perché i soldi alla fine non è, in questi eventi non c'è scopo di lucro. Quando riusciamo, facciamo della beneficenza, facciamo delle cose per i ragazzi speciali, facciamo delle automototerapia. Queste sono le cose più importanti, che hanno più valore dei soldi, signori, queste cose qui. E quindi abbiamo bisogno di collaboratori, amici che hanno voglia di divertirsi con noi e fare del bene. Detto questo, sentiamo, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Massa, buongiorno a tutti. Possibile la bomba di Ramirez? Maranzissimo. Ciao a tutti, Vittorio da Pandino.

0: Andiamo di pubblicità. Io c'era un'altra canzone, ma non riesco. Stavo pensando se metterlo. Io però un pezzettino. Io vorrei far partecipare tutti. Sentiamo chi è.
1: Ciao Walter, puoi dire a mia moglie Paola di farmi guidare un po', che sono stanco di stare sul sedile dei passeggeri. Nel frattempo mi fai ascoltare DJ Ross con Dreamland? Ciao da Alessandro Giordani.
0: Lo so, è un po' tardi, ma almeno un minutino, dai, giusto perché è bello far partecipare tanta gente, anche quelli nuovi.

0: Vabbè, avete ragione. C'è il party time DTM che aspetta. Però mi piaceva, insomma, a parte che è molto bella Dreamland di DJ Ross. E siamo arrivati al momento del terzo ed ultimo party time 92.000. Non perdo altro tempo. Vi dico che ci divertiamo a ballare proprio appunto questa musica. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando dopo la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Spot.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Fisher, featuring Florence Arman. What a

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Gli anni più belli per la musica dance, altro che la roba che gira adesso. Daniele da Monza presente in viaggio verso Puglia, felici più che mai. Ciao a tutti da Emma, Alice, Alice, Maddalena e Adro. Bene, bene, bravi, buone vacanze. Se andate, sicuramente siete partiti per la vacanza.

Salutiamo Riccardo da Torino, salutiamo Fabrizio da Ancona, passeggiando qua. L'arco di Traiano, lo so, ci sono stato. Abbiamo fatto anche delle belle feste con Radio Studio Più. Siamo lì in zona Porto, tanta roba, grazie.

In trasferta Rimini, Sergio D'Assiria, buongiorno Valterone, Alessandro e Silvietta, Gripoin col piccolo, ci siamo, un saluto da Mirko, Raffaele, da Teramo, direzione Ama Music Festival, Vicenza, dai che andiamo!

La Dance anni 90-2000, la migliore sempre. Io sono sempre presente. Stefano, da dove? Da dove? Da Reggio Emilia, ok. E lì Don D'Affermo c'è.

Leo, è a posto la macchina? È a posto la macchina? Lo posso dire in radio o no? Gli hai dato il nero alle gomme? Mi raccomando, perché dopo devo fare ancora altre foto io. Dagli il nero gomme, ma l'hai tirata fuori o è ancora lì sopra?

Martina e Loretta Nesquik da Verona, auguri di buona di guarigione a Francescone. Un saluto al dottor Brentonico in viaggio da Sover, Valle Floriana, penso di averlo letto bene. Vabbè signori, è così. Allora, vi dico, anche la telefonata era una telefonata, la macchina è a posto, quindi abbiate pazienza. È così, come devo fare? Qui devi fare mille cose, però sono qua, la musica è quella bella, è quella giusta. Salutiamo anche, allora, anche Walter, ma tu lo fai quest'anno il Legend? Sì, stavo ultimando la macchina proprio per quello. Grazie. Noi siamo presenti da 15 anni con Radio Studio Più. Ecco, questa è una cosa che ci tengo a farlo sapere. Studio Più è sempre presente alla partenza della Rally Legend ufficiale da 15 anni all'evento più importante rallistico a livello europeo. Quindi grazie. E Radio Studio Più c'è.

buongiorno capitano, oggi non si pedala, riposo sotto l'ombrellone qualche... bravo, il gas del ciclista, sì dai, non puoi pedalare sempre, va bene, perché uno poi quando ha e ormai la sua routine è quella, pedalare non pesa, anzi ti manca se non pedali, no? Se non fai il tuo girettino. Ciao, finalmente riesco a salutarvi, Samuele, ex navigatore. Ciao Samu!

Bravino, dai, bravino, bravino. Cioè, non sono. I bravi bravi sono altri. Ma no, ma no, ma no, no, lascia stare, lascia stare.

Dai che ce la facciamo. Grande musica anni 90, fantastici, saluto da Andrea. Poi ciao Walter, un saluto da Marco di Arcevi, Ancona.

0: Angel Don't Cry. Salutiamo Roberto Campidelli, Campidelli Print da Rimini, è in rientro da Milano ascoltando Radio Studio Più. Lui è il numero uno. Lui mi fa tutti gli adesivi, mi fa tutte le cose, ma lui è una roba. Com'è Giacobazzi? Dimmi com'è Roberto.
1: Una roba da paura.
0: È bravissimo, ecco. Ciao Roby, buon rientro, grazie.

Che voglia di sgasare, lo so. Dennis da Mantova ci ha mandato la foto di un 112 Abarth preparato da Rally. Che bella. Io sono amante poi delle macchine retro, vintage, le macchine quelle di una volta. Che belle. Salutiamo Emanuele da Civitella, da Ceranova, scusate, e poi chi c'è qua? Da Civitella salutiamo Francesco, e questo è l'ultimo disco, stop ai messaggi!

0: E con Mario Più finisce questo party time, quindi dobbiamo sfumarla e salutarci, sì, salutarci. E, bene, signori, io penso che la prossima settimana rientra anche Alex Castellini, quindi avremo lui a mixare gli anni 92.000, penso che ritorni anche lui, come ritorna anche il DJ Dami. Io questa settimana devo ringraziare Paromix, che mi è stato perché io ogni tanto svalvolo, cioè nel senso, poi soprattutto quando sono da solo che devo fare le dediche, devo fare tante cose, mi dimentico del microfono aperto, cioè ne faccio. Allora c'ho San Paromix che mi ha assistito, quindi grazie Paro, e da lunedì torniamo alla normalità. Bene, detto questo, adesso vi lascio alla Sil.K. Vi ricordo che questo weekend mi trovate al Nerone insieme alla massa di strapazzi per il drift show del Nerone, venite a divertirvi domani e dopodomani. E poi insomma, intanto vi ricordo il Saturday Morning Fever, e domani ci dovrebbe essere anche il buon Claudio Tozzo alla seconda ora, e c'è anche lui in diretta, quindi fate i vostri saluti, scrivetegli, insomma mi fa piacere. Domenica dalle 9, dalle 10 a 1 ci sarà di nuovo il Morning Fever. Noi torniamo a risentirci live lunedì qui da Radio Studio Più, da Riccione. Ciao, ciao Silvia, tocca a te.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is
2: Studio Più. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Gary Kaos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for lancini, ben arrivati a Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Io sono Lassil.k e oggi iniziamo un'altra puntata di Guest for Lunch. Io spero che siate benissimo e che sia una splendida giornata per voi.

0: dopo gli spot.
1: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con I Remember Yesterday, la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

Eccoci, guest for lunch, ospiti a pranzo, la Sil.k. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E io oggi ho trovato delle curiosità per voi interessanti. Ad esempio, il Festival della Battaglia del Vino, voi sapete che cos'è? E ve lo dico tra poco. E soprattutto dove si trova.

Sì. Parliamo del Festival della Battaglia del Vino. È una curiosità che magari pochi di voi sanno o tanti, però io non la sapevo. Ad esempio, in Spagna c'è questo Festival della Battaglia del Vino, che è un evento annuale che si svolge al Haro. E originariamente era un festival religioso in onore di San Pedro, il patrono di Haro, ma con il passare degli anni ha assunto un carattere proprio più ludico, più divertente, il festival infatti è diventato è famoso per la battaglia del vino, che si svolge ogni anno a giugno. I partecipanti, vestiti con abiti bianchi e foulard rossi, si recano sulle colline vicino a Haro per versarsi addosso del vino rosso, utilizzando ogni tipo di contenitore, dalle bottiglie agli spray da giardino. Dopo la battaglia, la festa continua nelle strade di Haro con musica, ballo e ulteriori festeggiamenti. Un festival che racchiude perfettamente la vivacità della cultura spagnola. Non ho mica capito, però, perché si versano il vino addosso, ma deve essere probabilmente divertente e molto profumato soprattutto.

0: Dopo esserci imbevuti di vino, io vi lascio al meteo, un po' di spot e il primo party time.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana, tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E continuiamo ancora con Valentina e il suo compleanno. Happy birthday to you. E mamma Enrica che ci dice di questo compleanno. E Valentina compie 4 anni. Tesorina. Don't know.

Vi ricordo di scaricare l'app gratuita di Radio Studio Più. Mi raccomando, se volete essere sempre con noi, fatelo. Barbra Streisand.

0: E verso la fine di questo primo party time, prima di dare lo stop, salutiamo Vittorio. E tutti insieme, 3, 2, 1, stop, party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Peggiora il bilancio delle vittime a seguito della terribile alluvione tra Nepal e Tibet. Sono 489 morti accertati. I disperati risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani coinvolti, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. Nell'area sale l'allarme per una possibile seconda ondata, ma media cinesi parlano di una situazione gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta trascimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. La stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti. È morto stamani a 89 anni re Harald V di Norvegia, il più anziano monarca in Europa sul trono da 35 anni. Da tempo soffriva di anemia emolitica. Il 17 agosto era stato ricoverato a Oslo e già ieri sera alcuni norvegesi si erano recati a depositare dei fiori presso il Palazzo Reale. Sulle indiscrezioni circa il deteriorarsi delle sue condizioni di salute, un vero europeo e un servitore a vita del suo popolo, scrive la presidente della commissione von der Leyen. Gli succede il figlio maschio, principe Hakon, 53enne, con la moglie Mette Marit, sebbene abbia una sorella maggiore. Dopo un'estate contrassegnata da temperature superiori alle medie stagionali, arriva oggi il giorno previsto come il più caldo. 9 le città del centro-sud in allerta rossa per il Ministero della Salute, incluse Roma, Cagliari e Palermo. Un parziale ripiegamento delle temperature è atteso da domani, ma non ancora nel mezzogiorno, e si apre una fine settimana di cospicuo controesodo. 25 milioni di veicoli attesi in movimento dall'ANAS. Le fasi più affollate, con bollino rosso per il traffico, sono attese tra questo pomeriggio e domattina e tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Aveva nascosto oltre 5 kg di cocaina nei cosiddetti biscotti della fortuna, arrestata all'aeroporto di Fiumicino una cittadina cinese di 40 anni. La droga è stata rinvenuta nei bagagli da stiva della donna in procinto di imbarcarsi su un volo diretto a Taipei. Il quantitativo di cocaina sequestrato avrebbe garantito introiti per oltre 500.000 euro sul mercato italiano. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
2: Diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, benvenuti su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come va? Tutto bene? Io sono Lassil.k e oggi sono qui per raccontarvi qualcosa di divertente.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Chris De Sarandi, Good Old Days, Adal Remix.

Eccoci qui a iniziare il momento di chiacchiericcio della seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Allora, io sono andata a cercare qualche curiosità per voi e inizio a domandarvi se sapete qual è il libro più venduto al mondo. Io pensavo alla serie di Harry Potter, invece no, anche se ci siamo andati vicino perché è il terzo posto. Il libro più venduto al mondo è la Bibbia, con 6 miliardi di copie vendute. È vero, come ho fatto a non pensarci. La torre che spunta dal lago, lo sapete qual è? Nel lago di Resia, in Alto Adige, c'è la cima di un campanile che sporge dall'acqua. Si tratta dell'unica parte ancora visibile del paese di Curon, che fu sommerso da oltre 20 metri d'acqua nel 1950 per costruire una centrale idroelettrica. Adesso il resto della chiesa se lo godono i pesci.

Momento, eccolo, il momento di chiacchiericcio tra di noi, guest for lunch, ospite a pranzo. Lo sapevate che c'è un paesino nel Galles del Regno Unito diventato famoso per la lunghezza del suo nome? Viene menzionato anche in una storia di Topolino del 1970. Gli abitanti però hanno un nome abbastanza corto, anche se è veramente lunghissimo, sarà lungo 10 centimetri su questo nome, ma perché, vabbè. E il vero nome di Los Angeles invece lo sapete? Beh, insomma, la città californiana è il pueblo de Nuestra Señora de Regina de Los Angeles de Porciúncula. Lo sapevi? Vabbè, dai, insomma, sono fatti abbastanza interessanti, più che fatti, sono notizie abbastanza interessanti. E io però direi di con Porciúncula di chiudere qua la rubrica e andare con il secondo party time.

0: spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

assolutamente non posso esimermi. Paolo vuole salutare i suoi colleghi che in questo momento stanno ascoltando Radio Studio Più. Ciao colleghi di Paolo!

0: eccolo, è arrivato. All together. 3, 2, 1, stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
10: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

Ed anche oggi siamo arrivati alla fine di Guest or Lunch ospite a pranzo, un'altra puntata passata insieme a voi. Vi do un abbraccio, vi mando un bacio grandissimo, vi auguro sempre tantissima serenità e ci troviamo al prossimo giro, perché prossimo giro altro regalo. Ciao! Questa è

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'alluvione tra Nepal e Tibet, sale ancora il bilancio delle vittime, ma scende l'allarme per una possibile seconda ondata, con la Cina che riprende le operazioni di soccorso in precedenza sospese. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Sale di ora in ora la conta delle vittime a seguito della terribile alluvione di mercoledì scorso tra Nepal e Tibet. Stando ai dati dell'ultimo bollettino diffuso dalle autorità locali, sono 489 morti accertati. I dispersi ora risultano 2381, di cui 644 stranieri, 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. La Croce Rossa Internazionale parla di oltre 90.000 persone colpite dalle alluvioni, mettendo in guardia sul rischio di nuove ondate. Nelle ultime ore era infatti salito l'allarme per un possibile secondo evento, ma la TV di Stato cinese CCTV parla di una situazione ora gestibile. Secondo le ultime rilevazioni, l'invaso sta tracimando in modo naturale e si svuota più rapidamente di quanto venga rialimentato. Il livello dell'acqua infatti è calato di circa 10 metri rispetto alla giornata di ieri, allentando via via il rischio di una rottura. Proprio per questo motivo la stessa Cina ha ripreso l'operazione di soccorso nella regione tibetana, che era stata precedentemente sospesa per il timore di nuovi cedimenti.
1: Senza sosta il fuoco incrociato tra Mosca e Kiev, almeno 4 morti nelle ultime ore in raid russi nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy, dall'altra parte 4 feriti a Sebastopoli in Crimea, e vi sarebbe almeno una vittima in un attacco ucraino a una raffineria russa a un migliaio di chilometri dal confine rivendicato dal presidente Zelensky. L'Ucraina non vuole una soluzione pacifica, quindi la guerra continua, fa sapere il ministro degli esteri russo Lavrov. 2 vittime sul lavoro, entrambe nel settore agricolo, a Monastero Bormida in provincia di Alessandria durante l'operazione della vendemmia. Un 50enne è morto schiacciato dal meccanismo del lettino cui era scivolato. A Tribano in provincia di Padova un uomo di 59 anni è morto dopo essere rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. Calcio infine, dopo quelli di Champions ieri, oggi a Monte Carlo si svolgono i sorteggi della prima fase delle altre coppe. In Europa League, interessati Juventus e Milan, in Conference l'Atalanta, e già stasera riparte la Serie A. Gerardo De Vivo.
3: L'urna è la stessa della Champions, magra, magrissima consolazione per Juventus e Milan, inevitabilmente deluse dalla mancata qualificazione alla Coppa più bella. Entrambe in prima fascia nel sorteggio sono tra le favorite dell'Europa League. Le avversarie più insidiose sulla carta, le solite inglesi, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace, poi Marsiglia, Lione, Bayer Leverkusen, Celta Vigo e Real Sociedad. Prima fascia anche in Conference per l'Atalanta, qualificata alla fase finale battendo ieri 1-0 in trasferta l'Hapoel Tel Aviv. E anche i bergamaschi partono da favoriti in un torneo senza big, se non forse la nobile decaduta Ajax. In entrambe le competizioni un maxi girone da 36 squadre, ognuna giocherà 8 partite in Europa League al via il 16-17 settembre, mentre sono 6 le partite nella Conference nella prima fase, che scatterà il 15 ottobre. Incassato il verdetto del sorteggio, il Milan scenderà in campo stasera nell'anticipo della seconda di A. A San Siro arriva il Venezia, guidato in panchina dall'ex Stroppa. Si inizia alle 20.45.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: E si dice? Ai ai ai ai ai. Iniziamo bene, iniziamo oggi. La gente è presa a leggere i messaggi.
5: Appuntamento fisso, ormai lo sanno tutti.
4: Ormai lo sanno tutti.
5: Iniziamo la voce fuori campo che arriva dopo 10 secondi. Certo, è quella di...
4: quella di Paromix, Lawrence The Voice, dai, madonna, però ragazzo, un nome italiano, Lawrence The Voice sembra quelli degli sceneggiati televisivi,
5: devi
4: sai?
5: Togliere la O finale, dopo diventa
4: Lorenzo. Uè, Lorenzo! No. Ah, è bello Lorenzo, guarda che figo, Lorenzo, figo. Dai che iniziamo, che chiamiamo la zia poi, devo chiedergli una cosa, sì.
6: Feel good! Feel good. Feel good. Feel good.

0: metto il primo disco così,
1: giusti,
0: volevo partire spinto per l'amore di Dio. I Feel Good, venerdì 28 agosto, anche questo mese se ne sta andando, caro Lorenzo.
1: Giornata mondiale.
0: Beh, giornata mondiale dell'artrosi, ti rendi conto? Vogliamo, ma chi ne soffre è un problema.
1: Poverini.
0: Va bene, allora, I Feel Good, è inutile stare qua a dire le stesse cose.
1: Parti in terza e via.
0: Siamo insieme fino alle 6.
1: Che gioia.
0: Hai preparato le vitamine?
1: No, ho preparato degli argomenti esplosivi.
0: E anche vitamine oggi ci vogliono, perché è sotto weekend, poi abbiamo tutte le date da lavorare.
1: Facciamo arrivare un po' di frutta.
0: Ma stai diventando una marchetta. Stai prendendo il vizio di qualcuno.
1: Ma da chi?
0: Non faccio nomi. No? Che fa cambio merce a tutto andare.
1: Frankie Gada, Michi Garzini.
0: Allora, aspetta un attimo. Pronto?
2: Cosa c'è?
0: Senti, zia.
1: Chi è?
0: Zia, ascolta, abbiamo la Sil al telefono. Sil, scusa se ti disturbiamo, so che sei presa, però devo dirti una cosa.
2: Sì,
0: adesso,
2: cosa c'è?
0: Una che dice ti auguro tanta serenità non lo dice nemmeno mia zia Colettina Barletta, che ha 87 anni. Cosa vuol dire uno tanta serenità? Ma la stai buttando, ragazza? Cioè, noi abbiamo un target giovane. Qua ci sono gli sbarbati che stanno dicendo: ma che cosa le tradicchia lì? E ho detto: si vede che vicino a un monastero si sta facendo prendere dall'influenza e viene fuori con queste terminologie. Hai capito?
2: Ancora. In questo momento storico bisogna augurare tanta serenità.
0: Ma ascolta, ma cosa stai dando i voti? Cioè,
2: sto dando i voti?
0: Sai che una donna per diventare monaca dà i voti, cioè voglio dire, cioè, se vuoi noi, sai, nel Vaticano abbiamo dei ganci, se vuoi tranquilla.
2: Vedi che non posso urlare, vedi che sto parlando con voce
0: ma
2: apposta.
0: Abbiamo capito. Voglio dire, ragazzi.
2: Mi hai scoperto.
0: Perché, hai capito?
1: Sì, lo dico.
0: Capito. Va bene.
2: Mannaggia voi due.
0: Ascoltati. Ti auguriamo tanta, veramente tanta, guarda, ti auguriamo tanta serenità, cerca di passare una buona giornata, vai. Ciao Sil!
1: Mandagli un bacio.
0: Sil.
2: Ciao.
0: Sì, madonna, ciao. Che voce, ciao.
1: Ma
0: stiamo andando qua, mamma mia, ragazzi.
1: Li stiamo perdendo tutti. Bene.
0: Va bene, comunque ricordiamo i punti di contatto, dai.
1: Prego.
0: Per quelli nuovi devi dare, per quelli per forza. Per
1: disturbateci
0: forza.
1: Al 338 141 1001.
0: Bravo, mi
1: disturbateci.
0: Piace.
3: Ed ecco voi, senza troppi gingilli, lui, il mitico, unico Michi Garzilli. Un saluto anche al grande Paolo Mixer The Voice.
0: Lecchino.
3: Io sono Antonio di Parma, Antonio Nazionale. Ciao.
0: Antonio Nazionale adesso.
1: Adesso Nazionale.
0: Bravo.

0: hai le baddie anche te.
1: Bello.
0: Hai le baddie anche te.
1: Sì, figo. È così. Un po' la TikTok, bella, mi piace.
0: È in trend.
1: Bravo, il trend, ragazzi miei. Siamo avanti, che caspita.
0: Avantissimo. I feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You, Do You Mean?

0: Te l'ho detto io, da un dito se ne prendono un braccio.
1: Hai ragione.
0: Tu continui a dire, caspita.
1: Ogni tanto devo darti ragione.
0: Oh, meno ogni male, tanto. Meno male.
1: Ti tocca.
0: Allora, Lorenzo, alle 2:15 di questo venerdì 28 agosto, nella giornata mondiale della...
1: No,
0: cosa c'è?
1: No. No,
0: ma è bello.
1: Loren,
0: no?
1: The Voice.
0: Ma sì.
1: Quando sono The Voice.
0: The Voice è quando c'è il contesto da club.
1: Non sei mica nel club.
0: Ma sì, ma adesso siamo così. Pirla, no, il club dei pirla, no? Perché poi. Guarda che poi ci copiano, eh.
1: Ah sì.
0: Sai che ci sono dei programmi in giro che prendono spunti da noi.
1: Che dicono le stesse nostre pirlate.
0: No, però vanno su quel binario. Si fermano anche loro la stazione del pirla. Capito? Anche loro si fermano. Comunque, giornata mondiale dell'artrite, ricordalo.
1: Bene,
0: bene. L'allegria, ragazzi. Corna. Di che parliamo? Ma che argomento hai tirato fuori?
1: Allora, oggi ho un argomento un po' esplosivo.
0: Ecco, non di uccelli, perché ultimamente stai parlando di volatili. Ecco.
1: Oddio.
0: Ma vabbè, io lo dico
1: la
0: perché...
1: La prima direzione è che non facevamo un argomento di uccelli.
0: Infatti.
1: L'ultima volta abbiamo parlato dei gabbiani.
0: Ma anche perché noi siamo delle persone sane, parliamo di volatili, ma la gente c'ha sempre quel pizzico, no, che capito?
1: Di si pensare, vede che l'FM arriva male, arriva distorto.
0: Va bene, che tiri fuori oggi?
1: Dunque, parliamo di un piccolissimo coleottero.
0: Oddio mio, ti stai buttando sugli animali, sulle
1: allora,
0: su queste cose, sui volatili.
1: Ieri,
0: dimmi.
1: Ieri ho visto un coleotterino qua fuori, allora mi sono andato a informare, ho trovato questa notizia sui coleotteri, Grazilli. Pensa che c'è questo coleottero bombardiere.
0: Ah, coleottero bombardiere!
1: Lo sapevi?
0: Certo!
1: Che, attenzione, se minacciato, quindi se in pericolo, produce un liquido puzzolente, irritante e rovente. Che, attenzione, esplode.
0: È una cacca, scusami, è una cacca che brucia, che
1: no,
0: esplode.
1: No, è un liquido.
0: Sì, vabbè, sai da dove riesce quel liquido?
1: Da dove esce quel liquido?
0: Dalla bocca? Dici
1: no!
0: Dal lato B. Guarda,
1: attenzione.
0: Vedi? Coleottero, guarda che ce l'ho qua davanti. Mazza che insetto però, particolare. Guarda che roba.
1: Ah sì?
0: Guarda, è arancione,
1: no, io ce l'ho
0: verde,
1: qua davanti, anch'io. Pensa che questi coleotteri in molti casi sopravvivono persino dopo essere stati ingeriti dal predatore. Pensa,
0: cioè vuol dire che il predatore li mangia, li butta giù e rimangono
1: nello,
0: dentro nello stomaco
1: del
0: ancora
1: predatore
0: vivi.
1: Riescono comunque a sopravvivere.
0: Uilla.
1: Ma attenzione, nell'addome avviene la magia.
0: Aspetta un attimino. Io ti abbasso la musica, imposta la voce, ma attenzione. Ecco, dai.
1: Nell'addome avviene la magia. Adesso tira su, ti prego, dai, non posso fare la scenetta per un'ora. Attenzione. C'ha due serbatoi nell'addome.
0: Lui, il coleottero.
1: Il coleottero,
0: certo,
1: ha due serbatoi
0: nell'addome.
1: Con due sostanze differenti.
0: Sì.
1: Ci sei, mi segui fin qua.
0: Vai.
1: Quando queste due si mischiano avviene la reazione chimica.
0: Mamma.
1: Hai capito? Che produce questo composto irritante.
0: Dunque.
1: E attenzione che quando...
0: Aspetta, ti abbasso la musica, ripeti.
1: E attenzione.
0: Sì.
1: Che quando viene sparato fuori dalla valvola nel lato B.
0: Dalla valvola di sfogo.
1: Dalla valvola di sfogo del lato B. Questo liquido, composto da questi due liquidi
0: messi insieme,
1: arriva a 100 gradi.
0: Caspita, che cagata scottante, ragazzi miei. Mamma mia. E beh, naturalmente
1: quindi
0: questo qua
1: quando viene espulso,
0: che l'ha ingerito, che vomita,
1: quando viene espulso
0: fuori.
1: Se tu lo guardi quando lo espelle normalmente,
0: così
1: vedi il fumo.
0: Ma a parte che anche quando si va in bagno se va di inverno, quella è un'altra cosa. Però
1: io ti giuro non so dove, in che bagni vai.
0: No, vabbè,
1: ma
0: perché tu
1: in bagno non l'hai visto.
0: Scusa, perché non capita anche a te di farlo ogni tanto che fumo di che viene fuori il fumo d'inverno. Se fai la cacca d'inverno in mezzo ai campi, scusa, tu vieni fuori il fumo.
1: Ma non hai il bagno in casa?
0: Sì, però capita che ogni tanto sei fuori, sai com'è, ti arriva un attacco. Non ti è mai capitato?
1: No.
0: Ti va di lusso, ti va. Perché
1: cioè,
0: stai facendo ancora pochi chilometri.
1: In mezzo al campo?
0: Beh, quando hai la bandierina SOS, ti devi fermare. Già è buono che non lo fai in mezzo.
1: Quest'inverno, facciamoci ricordare dagli ascoltatori, quando siamo noi a dicembre, facciamo le prove fuori.
0: Comunque, coleottero, ragazzi miei, e cosa fa? Uno chi l'ha ingerito poi lo vomita.
1: Il coleottero bombardiere.
0: Bombardiere deve essere.
1: Specifica,
0: ecco.
1: Specifica.
0: Dunque, qualsiasi animale poi lo ingerisce, tac, lui, tac, tira fuori la cacca che scotta e,
1: lo cuoce internamente. Oppure per difendersi da fuori gli spara in faccia il suo liquido a 100 gradi.
0: Bene, anche oggi ci siamo acculturati.
2: Gazzo! Anch'io quando mangio la fagiolata con le cipolle divento un coleottero bombardiere. Solo che la mia roba.

0: Certo che tirar fuori altri argomenti un po' più, cioè io capisco.
1: Tu parli sempre di amori.
0: No, neanche di
1: amore.
0: Ah, ma vabbè, là perché voglio dire.
1: Lì vuoi sempre parlare
0: ma
1: lì,
0: no,
1: so,
0: no, no, no, anzi, io voglio anche parlare di altro. Quello che succede in giro, le novità, noi dobbiamo trovare anche il lato scherzoso, no?
1: Comunque posso fare un saluto agli ascoltatori.
0: Dimmi,
1: no, perché mi fermano e mi dicono: tu sei quello di I Feel Good. E gli ho detto: certo, Garzelli la spalla.
0: Fatto
1: quindi
0: bravo,
1: un saluto a tutti.
0: Bravo, bravo. Ricordatelo quando vedete quest'uomo in giro con questo taglio
1: poi,
0: bello, il taglio bello.
1: Che poi hanno imparato che adesso c'è questo appuntamento fisso delle 14:00-14:30.
0: Sì.
1: E quindi seguono le miserie che facciamo.
0: Cioè, meno male.
1: Cioè, meno male.
0: Hanno capito. Anche Claudio, quando ci paga, c'è un perché.
1: Ovvio, hanno capito il programma che tira di più. Insomma,
0: certo, Gaza, vai avanti.
1: No,
0: vai avanti.
1: Il programma che tira di più siamo noi.
0: Vai avanti.
1: Quale degli altri programmi vi parlano di uccelli, coleotteri,
0: fenicotteri? Ma dove? Noi diamo cultura.
1: Banane, frutta, meloni.
0: Qual è quel programma che a un certo punto chiama gente che sta partendo da Trapani?
1: Nessuno.
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Dove sei? A Trapani?
2: A Trapani, Michi, sto tornando indietro.
0: Ma che, sei ancora a Trapani? Cioè, ma capito che sei, a che ora sei partito da Trapani?
2: Stamattina alle 11.
0: Minchia, uè, c'hai proprio l'accento siciliano te, Che scherzo?
2: Sì,
0: ragazzi, da dove ven fera? Di dove sei di Milano? Che zona di Milano? Dai!
2: Dezio.
0: Quella! Sei uno che c'ha i soldi, C'ha gli sghieri.
2: Alta Brianza.
0: Alta Brianza. Ascolta, tu dell'Alta Brianza, ma adesso sei partito da Trapani, stai rientrando in aereo, sei in macchina, che stai facendo? Dici.
2: No, mi devo fare una vasca di 7 ore.
0: Non ho capito.
2: In macchina.
0: In macchina. Cosa a che altezza sei adesso?
2: Adesso mi manca un'ora e mezza e sono a Messina.
0: Un'ora e mezza sei a Messina. Beh, bello, sei ancora sull'isola. Tempo bello?
2: Ci sono 42 gradi.
0: Immagino. Va bene, ma sei andato da dei parenti o così? Farti un giro in Sicilia?
2: Amici.
0: Cos'hai mangiato? La pascola e melanzane te la sei mangiata,
2: Mi sono mangiato il cofano che c'era lì, cose, pesce, tutti di più.
0: Va bene, buon rientro, mi raccomando. Ma che ora arrivi a Milano? Fra una settimana arrivi.
2: Cioè, se va bene con il traghetto tra una settimana e mezza.
0: Va bene. Buon rientro, ti vogliamo bene, buona vita. Ciao. Hai visto? Che bello!
1: Capito.
0: Questo vuol dire essere partecipe.
1: Noi facciamo il programma per il popolo.
0: Non dire sta cosa, no? Che poi ci chiamano i politici, non bisogna usare questi termini.
1: Ma ci faccia andare la marchetta.
0: La marchetta, poi ci chiamano
1: qua.
0: Quelli di destra, quelli di sinistra, quelli del centro, quelli
1: basta, che paghino, noi siamo
0: ma sei un volto, cioè te ragazzi che ci sono soldi.
1: Dai.
0: Va bene, disco del passato.
1: Chi c'è?
0: Delegation.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Signore e signori, benvenuti sul volo del weekend. La Gazillion Gad Airlines è pronta per farvi divertire con la musica spettacolare di Radio Studio Più, la The Station d'Italia. I nostri comandanti Miki Garzilli, Frankie Gada e Paro Mix sono pronti per portarvi nel mondo della musica. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Tutti noi di Feel Good vi auguriamo un buon divertimento e buon weekend!
1: È passato l'aereo!

roba un po' da pettinati, ecco, cioè voglio dire che ci si pettina il venerdì, ragazzi. E non per niente il nostro lab realizza al momento questa compilation, mettendo tracce che

Ma a proposito, stamattina alle 6:30 ero giù in mutande a spostare la macchina per la grandine che veniva giù. Solo dalle nostre parti, zona Brescia e zona Lago, da altre parti no, no? Cioè, si è grandinato anche da voi stamattina, eh? 6:30, dico, negli altri luoghi d'Italia, fatemelo sapere, no? Oh, non era grandine, mannaggia la miseria! Diametro di 10, 15, 20 centimetri, delle palle proprio erano! Bello, sceso io con le sneaker, mutande e maglietta. Ma era uno spettacolo lo stamattina. Infatti poi è piovuto ancora di più. Senti l'atmosfera della festa sulla Dance Station Italia. È il party time.

0: siamo in prima classe. Attenzione, perché lo abbiamo live, lo abbiamo live. Il nostro vocalist, calmo, stai calmo, che io stamattina alle 6:30 ero in mutande a spostare la macchina per la grandine. Accendo il telefonino, vengono fuori le tue storie, che eri già in mezzo alla cacca a quell'ora.
1: Stavo già mungendo.
0: Stavi già mungendo? A che ora hai iniziato a mungere?
1: Alle 4:30.
0: Voglio, già alle 4:30 c'hai la tetta di una mucca in mano, ma ti rendi conto?
1: Vorrei mungere qualche altra vacca.
0: Ho detto, guardalo là. Dai, come stai, vocalist Mirko?
1: Bene, il nostro sindaco.
0: Di Lodi, dai, su,
1: mi raccomando. Tutto bene, si lavora troppo.
0: Porta bene toccare una mucca alle 4:30, lo sai? Ecco, sei sempre ascolta, a donne come andiamo? Ti sei fidanzato?
1: Male. Se ci fosse una donna singola all'ascolto che vuole conoscere,
0: basta, ormai ascolta, ho deciso, ti mando uomini e donne, facciamo prima. Ti manda uomini.
1: Bene. Ma ci sarà una donna che ascolta la radio più che singolo?
0: Sì, però fai paura te. Questo dice, questa alle 4:30 munge le mucche, se mi prende mi fa, cioè, capisci? Incuti timore, incuti. Allora, nostro vocalist, facci la presentazione live, come se fossi su un palco davanti a milioni di persone. Dai, vai!
1: Vado! Welcome! Benvenuti a tutti i funzionari d'Italia!
0: Bravo.
1: E ricordatevi che se non siete all'accento non fate parte dei nostri. E lui non è lui, ma certo che è lui, il nostro re,
0: dai,
1: il nostro culo,
0: dai.
1: L'onnipotente,
0: dai.
1: La nostra stella cometa, tutti... Tu li tieni sul divano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile, l'invisibile, l'insostituibile, Miki!
0: Devi cambiarlo, tutti in piedi sul divano, e non dicevano 20 anni fa, cambia!
1: Adesso te lo cambia, la
0: settimana
1: prossima c'è la
0: nuova strada! Ciao Mirko!
1: Ciao,
0: un abbraccio,
1: cazzo!
0: Anche a te, ciao!
2: This place is out of control. It's a place where bullies bomb. It's a place where people stomp. This spot is hot and it's a magic thing. It doesn't matter if straight or gay. It doesn't matter if night or day. I tell you now to come inside, 'cause you and me

Ciaggia! Biglietto di sola andata, mi raccomando! Sto zitto perché quando siamo in questo mood mi viene voglia di chiudere gli occhi e godermi la musica del party time.

Morning Club, sai quelli che al mattino colazione con la musica? Secondo me no, quest'anno no. Anzi, perché c'è stata un'espansione, non lo so, però boh, vedremo. Perché noi su queste cose dobbiamo essere informati, perché siamo avanti, poi figurati, è il nostro settore. Voi non ci crederete mai, ma sto così parlando ad occhi chiusi, ormai, wow! Cioè, io sono qua fisicamente, ma con la mente, ragazzi miei, col pensiero.

devi aver vissuto un po' il mondo house, no? Cioè, perché poi quando senti sti dischi, ragazzi, e hai vissuto e vivi il mondo house, il mondo club, era altro che viaggio. Sì, perché entri in quei locali un po' tra i pettinati, però la raffinatezza, capisci? Tac, cioè, puoi ballare anche con la camicia e l'ascella pezzata, che però l'importante è di essere raffinato, cioè, voglio dire, di stare in quella linea lì. Mamma mia, ragazzi miei, bello il lavoro del Lab oggi, mi piace, bello, bello, bello. Barbara Tucker in selection e in chiusura Roger Sanchez.

0: Flower Power, che è un noto evento nato a Ibiza, no? Di solito si è sempre messa musica anni 70, tanto amata. Le nuove edizioni, il Flower Power, pensa te, partono già con questi dischi dei primi anni 2000, fine anni 90 e 2000. E poi fanno il giro, vabbè. L'evoluzione anche dei party in giro per il mondo. Boh, vado a bere il caffè io,
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
8: I Remember Yesterday.

0: Grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
1: I remember yesterday.
0: Il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana, tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

Bravi, bravi, vi voglio bene, bravi, bravi. Ve lo fate apposta, tutte le volte ve lo fate apposta. Move, move. Volata alla prima ora, ricordiamo che siamo insieme fino alle 6 del pomeriggio. Ne abbiamo di carne al fuoco, questa è retorica, classe frasi che si usano, le classiche, voglio dire, ci sta. Seconda ora iniziamo bene perché chiamo, da un po' di tempo che non la chiamiamo in diretta e ho voglia di sapere la sua opinione. Questa donna che sa tutto di tutti, la devo chiamare, è la nostra fatotul, la nostra principessa, maestra, maga, Alessandra! Non lo sapeva che lo dovevo chiamare. Per favore mi potete...

0: Mica me l'hanno chiamata, mica me l'hanno chiamata, voglia. Scusate, dalla Torre di Babele me la potete chiamare.
1: Eccomi.
0: Ma dov'è?
1: Stavo bevendo il caffè.
0: Vogliamo, che, allora, prima bevi
1: mi
0: la mano.
1: Vieni la pausa caffè.
0: Prendi il microfono, vieni qua per favore, dai. Fai una cosa per piacere, prendi il microfono. Oh, con calma, appoggialo qui. Oh, guarda una cosa. Tranquilla, tranquilla, non ti preoccupare, vieni qui. Oh, parla. Senti,
1: dimmi, come ti dimmi? Stavo ascoltando, mi senti?
0: Adesso ti sento, okay. Tu mi senti?
1: Sì.
0: Allora, buon pomeriggio,
1: buon
0: Alessandra.
1: Buon pomeriggio.
0: Diciamo che chi viene in radio è la prima persona che incontra sei tu.
1: Esatto.
0: Sei quella che lascia, dai, lascia passare.
1: E decido.
0: E decidi come vanno le cose.
1: Quello che voglio.
0: Allora, prima di farti delle domande, sì, volevo sapere, tu sai veramente chi ha ucciso la Lia Garlasco? Chi è quella che ha ucciso veramente la ragazza? Tu lo sai.
1: Io lo so.
0: Tu
1: lo
0: sai.
1: So, ma non posso dirlo.
0: Non puoi dirlo,
1: no,
0: ok,
1: no,
0: vediamo.
1: No.
0: Perché a fine settembre
1: non
0: poi
1: posso
0: verrà...
1: dirlo.
0: Ah, ok, perché me l'avevano detto, già Garlasco c'era questa
1: esatto,
0: voce che
1: esatto,
0: l'Alessandra sapeva.
1: Esatto.
0: Niente, volevo sapere questa cosa. Tu dove vai? Devi girare il microfono.
1: Guarda,
0: sta
1: qua,
0: deve stare così.
1: Ah, così.
0: Perché si parla da qui.
1: Ah, ok.
0: Hai capito?
1: Perfetto.
0: Oh. Allora, perché sono delle, non lo so, delle usanze. Allora, se tu fai scorrere l'acqua fredda sui polsi, la temperatura del corpo scende all'istante.
1: Tu hai già provato?
0: Beh, quando hai la pressione un po' tatacche, metti la, le polsi sotto
1: ah,
0: l'acqua fredda.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: Ah, io pensavo lo sapessi, sono
1: no,
0: i rimedi
1: no,
0: da
1: no,
0: nonna.
1: Io vado a camminare. Quando se la pressione è alta...
0: Sì.
1: È sufficiente fare una bella camminata di qualche chilometro,
0: ecco,
1: la pressione si sistema.
0: Beh, attenzione, perché oggi parliamo di medicina,
1: esatto,
0: e di modi di comportarsi.
1: Esatto.
0: Ma quello che mi ha colpito è questa cosa qua. Se soffi piano sul pollice pulito della mano destra, prova.
1: Provo.
0: Tira su. Soffia piano.
1: A piano.
0: Calma il sovraccarico mentale e il sistema nervoso. Cioè ti dovresti tranquillizzare. Dai, proviamo.
1: Proviamo.
0: Dai, vai. Ma stai soffiando?
1: Certo, piano mi hai detto.
0: Eh sì, ma si deve sentire. Anche soffietto così. Ti senti?
1: Mamma, se mi sento tranquilla. Non bevo il caffè perché poi
0: beh,
1: mi agita.
0: Non berlo,
1: allora.
0: Non
1: esatto,
0: sapevo queste cose
1: esatto,
0: qua.
1: Tu hai provato?
0: L'ho provato di là, ma niente, niente. Poi c'è scritto, immergi il viso in acqua fredda con ghiaccio.
1: Aiuto.
0: Ansia e battito rallenta in pochi secondi.
1: Allora, siccome io sono una persona...
0: Ansiosa?
1: Ansiosa, tu sì, lo sei? Tu sei peggio di me.
0: Certo, beh, okay, io ansia di
1: stasera
0: cognome.
1: Stasera vado a casa e
0: dobbiamo
1: metto...
0: provarlo.
1: Sì, devo mettere il viso in una bacinella di
0: sì,
1: acqua
0: la bacinella
1: ghiacciata.
0: Acqua ghiacciata,
1: okay,
0: c'è lì, e tu tum, ci metti dentro la
1: palla. Sì,
0: ti sai com'è? Allora vanno via le rughe perché il freddo, sai che
1: allora
0: aiuta.
1: Allora è la prima cosa che farò, starò
0: e
1: giù un'ora.
0: E poi ti rilassa,
1: okay,
0: e ti, niente ansia.
1: Ascolta, stasera
0: sì,
1: sei a casa per che ora?
0: Beh, 7:30 cena, okay, poi vado al lavoro, lo provo.
1: Okay.
0: Io.
1: Alle 20 ci sentiamo.
0: Ci sentiamo.
1: E vediamo quanti quanto calmi siamo.
0: Calmi, va bene, stai calmo, stai tranquillo.
1: Okay. Ma sono tranquillissima.
0: Allora, mi rifai quella del pollice, soffio
1: subito
0: un attimino, grazie. Bene, vai di là,
1: wow,
0: che sei rilassato.
1: Ciao Miki.
0: Grazie, vedi? Cioè io quando voglio fare il pirla, meno male ho le persone che mi vengono dietro. Però è vera sta storia qua, Viso in una bacinella ghiacciata e via l'ansia. Ti vuoi rilassare? Soffia sul pollice destro. Signore e signori, i metodi della zia Gianna.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi? Ronnie Milani presenta Club Connection. Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista. Club Connection. Il programma dove tutto è possibile. Dal lunedì al venerdì alle 22. Solo su Radio Studio Più.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 20, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Coconice, un grande viaggio.
6: Un giorno mi disse un vecchio

0: bella, allegra, sole, ah, bello, mi piace. Poi gli amici Merck & Cremont hanno fatto un buon lavoro, dai, bello, bravi, bravi, bravi. Insieme ai The Colors. Quindi, attenzione, mi è arrivato un messaggio da quel di Ravenna. Pronto, Roberto?
1: Grande garbo.
0: Ehi, là. Ciao. Hai visto che c'è, avete lì Ronaldinho a Ravenna, ragazzi.
1: Io, sì, Ronaldinho viene a mangiare i cappelletti.
0: Ma porca miseria, ma ragazzi, ma Ravenna, ma il presidente è avanti, cos'è che vuol farli, uè? Ronaldinho che ha 50 anni viene lì tagata, tagata.
1: Viene a mangiare il cappelletto e le tagliatelle, viene.
0: Ma so che c'è stata la presentazione ufficiale, no?
1: Sì, sì, c'è stata la presentazione ufficiale, ma da quello che dicono ha comprato delle quote del Ravenna, non è che viene a giocare.
0: Cioè Ronaldinho ha comprato delle quote del Ravenna?
1: Sì, ha comprato un 5% delle quote del Ravenna.
0: Ma Ravenna dove gioca quest'anno? In che categoria è?
1: Serie C.
0: Serie C, beh, allora va bene,
1: sì,
0: dai,
1: sì,
0: voglio dire.
1: C, dai.
0: Va bene, ascolta, com'è Ravenna?
1: Ravenna è caldissimo.
0: Infatti
1: dalla testa parecchia gente, hai visto
0: Ma tu sei sui lidi di Ravenna o città proprio? Dove
1: io
0: sei?
1: Abito proprio città a 6 km da Punta Marina, Marina di Ravenna.
0: I miei andavano lì al Lido di Classe, cos'è? Lido di Savio.
1: Lido di Classe. Classe, sì, poi c'era Milano Marittima.
0: Poi c'era mio padre che a 75 anni vedevo che andava sempre più giù, ho capito che c'era il Lido di Dante. Mio babbo. Sai, così gli piaceva la natura, voleva andare a vedere all'insaputa di mamma. E a un certo punto è arrivato a casa, fa: Madonna, c'è una cosa là.
1: È la natura selvaggia.
0: Vabbè, ma che è successo? Che è successo?
1: Ascolta, allora, hanno preso sti fluidi che uno di 50 anni con uno di 35 nella pineta che facevano le loro cose.
0: Ma due uomini.
1: Erano praticamente quattro uomini. Sono arrivati i vigili urbani e gli hanno fatto 40.000 euro di multa.
0: 40.000 euro perché erano tutti uomini. Perché
1: tutti
0: se
1: uomini,
0: ci fossero
1: se
0: state
1: c'erano delle, se erano misti un po' di meno.
0: Di meno, infatti c'era il bonus, beh, allora ha voluto fare la partita lì, la schegina con Zorro, ci può stare. Ascolta, tu come stai economicamente? Bene?
1: Normale, bene.
0: Allora, c'è un'usanza, te la do dritta. Metti una ciotola di sale sotto il letto, arrivano le soldi, voglio.
1: Allora oggi ne vado a comprare un paio di chili.
0: Prendi, non esagerare, prendi un bel chilo di sale, lo metti
1: fine.
0: Grosso, che cazzo, lo vuoi fine?
1: Va bene.
0: Se metti fine arriva soltanto la moneta. Se metti sale grosso, metti il grosso che arriva il cartaceo. Lo metti sotto il letto, vediamo che cosa succede.
1: Ascolta, stasera provo, poi dopo la prossima settimana ti chiamo.
0: Mi chiami e mi fai sapere, d'accordo? Mi raccomando, tieni sempre d'occhio che cosa succede là sul litorale, capito?
1: Ti informo,
0: bravo. Va bene. Bene, salutami anche Ronaldinho. Ciao, anche a te buona vita. Ciao. Ti capisco, Ronaldinho ha preso le quote della Ravenna. Ma sotto c'è qualcosa.

0: 770, mamma mia, let me go. Allora, voglio fare un esperimento. Sì, per forza, voglio fare un esperimento. Aspetta, chiamo una persona che adesso anche lui starà lavorando. Vediamo se mi risponde. Perché? Perché per forza, per forza. A sua insaputa, e non è uno scherzo, però sto chiamando la nostra sorellina minore, l'altra emittente che fa parte sempre del gruppo editoriale, perché qua c'è gente che manda i messaggi qua per lui, lui le manda i messaggi in modo sbagliato. Va bene, il signore Ravenna, proprio Ronaldinho, si è dimenticato che dire la maglia ufficiale. Forse ha risposto, forse ha risposto. Pronto?
1: Che parla, che
0: allora,
1: parla.
0: Senta, per favore, dottor Pierangelo, cioè no, noi
1: che
0: stiamo.
1: Che
0: no, non voglio qua è Radio Studio Più, chi è che parla?
1: Sto lavorando io.
0: Anche
1: io
0: noi, anche noi stiamo lavorando. Cioè, io.
1: Vuole?
0: No, perché qui arrivano dei messaggi con le foto sue. Allora c'è,
1: sì.
0: uno che ha mandato un messaggio e scrive: numero uno, Pier, ti vogliamo come capo reparto. Io te lo dico. Cioè, che voglio dire, che se ti arriva delle offerte di lavoro, te le sto girando.
1: Michi. 10 anni che non ti vedo. Ti voglio tanto bene.
0: Ma fammi toccare, che quando dici così con questa voce mi fa paura.
1: Ti voglio bene.
0: Grazie. Anch'io ti voglio bene.
1: Ma davvero? Davvero.
0: Ma certo. Dove sei? In che località sei?
1: Sono in collina.
0: In collina. Si sente dalla voce che ti stai rilassando. Bene, mi fa piacere.
1: Sto lavorando, Michi.
0: Bene, no, noi non stiamo facendo una mazza, noi, figurati. Ti ho chiamato perché era così. Vabbè, io te lo dico. Ricordiamo l'emittente dove sei, dillo, fai pubblicità, tanto alla sorellina Pippi.
1: Che pubblicità devo fare? Io
0: faccio pubblicità a te.
1: Lo sai che Radio 60-70-80 è la radio numero uno d'Italia?
0: No, aspetta un attimino,
1: no?
0: Ehi, Cocco, un attimino, aspetta un attimino. Fuma di meno l'ortica, che sei lì in altezza. Stai calmo, per piacere. C'è prima Studio Più, poi arrivate voi, ecco, puntualizziamo
1: prima,
0: sta cosa.
1: Vabbè, dopo.
0: Ascolta, io ti ho chiamato. Anch'io,
1: bene,
0: mi raccomando, le proposte di lavoro te le giro. Va bene? Ciao!
1: Grazie, amici, buona giornata. Grazie.
2: I feel good.
0: Tutto in famiglia, che cazzo da?
2: Studio Radio, Studio Più. Studio Più.
3: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Danzerà, ma io non sapevo. Porca miseria, potevate dirmelo. Che questa notte, tra il 27 e il 28 agosto, grande cambiamento energetico, l'energia si intensifica. C'era l'eclissi lunare. Ma non so, beh, veramente. Eclissi lunare, momento di chiusura. Sei stato stanotte? Ma dai! Dovete avvisarmi quando ci sono queste cose. Vedi, l'eclisse lunare porta con sé energia. Ma santo Dio. Che non è di solito, mi mandano la mail o mandano un messaggio su WhatsApp, invece niente, vabbè. Seconda festa all'interno del Party Time. Beh, lo voglio dire, perché il Party Time è una festa all'interno di I Feel Good. Questo programma che apre le menti, meno male.

0: Michi, è stato stamattina alle 4 se sono partito per andare al lavoro. Una figata. Non potevo fare foto perché stavo guidando.
1: Grazie. Chi è alle 4, chi è alle 6, però là, vedi? Che bello. Ma dai, che caspita. Anche perché vedi, i segni zodiacali che avranno più fortuna dopo l'eclissi della luna rossa. E là, c'è il toro, quella, il leone, i pesci, l'ariete, l'acquario. E figura lo scorpione, sì, ciao. Allora, 1, 2, 3.

0: Pronto? Chi sei? Dove sei?
1: Pronto. Ciao Gorzo!
0: Ciao, no, ma sei lontano, dove sei?
1: Sto in Svizzera.
0: Stai in Svizzera? Ma mi hai mandato una foto delle... Hai assistito all'eclissi lunare tu stanotte?
1: Sì, no, mio compare.
0: Amico, un compare? Tu no, dormivi?
1: Sì, il compare che sta in Calabria che l'ha visto stamattina.
0: Ah, tu in Svizzera, il compare in Calabria ha fatto la foto, chiaro e chiaro, eh? Mazza, che beh, porta bene, di che segno sei? Zodiacale. Allora,
1: Bilancia.
0: Allora lascia stare i quattro segni fortunati, tu non ci sei dentro. Non c'è nello scorpio niente.
1: Sono fortunato, c'ho una moglie e tre figli, già mi basta.
0: Vabbè, la moglie di che segno zodiacale è?
1: Gemelli.
0: Ma neanche lei, niente, siamo andati male. Va niente, oh. Ti vogliamo bene comunque, stai rientrando in Italia?
1: No, no, sto in Svizzera da 21 anni.
0: Ezza, la fa, si sente dall'accento, eh? Hai preso la cadenza svizzera, si capisce. In che località?
1: Italiano, dai, sto provando a parlare italiano.
0: Certo, no, ma in che città sei della Svizzera? Dove vivi?
1: Accanto a Zurigo.
0: Uilla, ammazza ragazzi. Sottosti là, sottosti. Va bene.
1: Sì.
0: Ti vogliamo bene, buona vita. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao, vai, vai, ciao.

0: molto pesante questa settimana, siamo un po' in giro, però ci sta, ragazzi. Io il proprio lavoro, se vuoi guadagnare così, fin quando non troviamo il tombino coi soldi, bisogna andare avanti. Mia. Ma che ha detto che era dall'acquario, Lucia? Era dall'acquario il fortunato, sì. Sì, non mi ricordo. Pensavo qua, non lo so, che.
1: Ciao Valtorino, ma io non ho mica trovato gli occhialini per guardare l'eclissi lunare, allora me la son persa.
0: Scusami, io lo chiamo.
1: Saluto.
0: Scusami, io lo chiamo. No, io lo chiamo perché voglio dire, caspita, cioè io capisco tutto, capisco il caldo afoso, capisco veramente il dormire poco, capisco che la circolazione sanguigna non va a 100 per tutti, però Valterino, cioè voglio dire. E non risponde neanche sto qua! Dai, rispondi, per piacere, rispondi! Valterino! Ma come stai? Sta ascoltando sto qua? E niente.

la gente non è a posto, no, no. Cioè, secondo me c'è gente che ha ascoltato la radio stamattina, poi la riaccende al pomeriggio e pensa che sia sempre il programma di stamattina. Cioè, capito? Cioè, che uno fa 20 ore di trasmissione, no? Cioè, voglio dire. Allora, io capisco, ragazzi miei, ci sono anche le scie chimiche che magari danno degli effetti per piacere, ma proprio sconvolti, deragliati, destabilizzati psicologicamente. Va bene, chi c'è qua? Allora, saluti, Gorgonzola, Milano, che bello che però durante il party time ci si ritrova tutti insieme. Svizzera, Canada, Gran Bretagna, Argentina, Brasil, poi in Italia, sud, nord, ovest, è dappertutto, ragazzi.

0: Allora, sono quasi le 4:10 passate, siamo già in chiusura. Anche oggi abbiamo conferma che tutto va bene e che molti cervelli vanno in relax perché c'è il weekend.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Rob

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono circa 550 i morti accertati per la devastante inondazione di due giorni fa in Nepal, confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi, dispersi sono oltre 2.300, di cui 644 stranieri. Sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-svizzera. L'esercito nepalese è intanto impegnato nel salvataggio di circa 100 persone intrappolate nel tunnel di un impianto idroelettrico sommerso dalla piena. Altre 350 persone sarebbero state tratte in salvo. Intanto la seconda temuta ondata di piena starebbe passando senza creare altri sconvolgimenti. Centinaia di persone sono già state tratte in salvo, hanno affermato le autorità nepalesi, e decine stanno ricevendo cure mediche nella capitale Kathmandu. I negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina sono sospesi, l'operazione sul campo pertanto prosegue, lo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, e in queste ore nuovi reciproci attacchi, almeno 4 morti negli ultimi raid di Mosca lanciati nelle regioni di Dnipro, Kherson e Sumy. I raid con missili e droni da combattimento hanno preso di mira porti, depositi di grano e impianti energetici. Un morto e 27 feriti sul fronte opposto nell'oblast di Yaroslav a nord-est di Mosca, dove una raffica di droni ucraini ha colpito una raffineria di petrolio russa. Una bimba di 2 mesi è morta annegata ieri sera a Palermo nella piscina di un'abitazione privata. La piccola era con i genitori in visita ai proprietari della villetta quando sarebbe entrata in acqua senza che nessuno se ne accorgesse. Quando è scattato l'allarme, la bambina non dava già più segni di vita. È stata disposta l'autopsia. Il controesodo estivo, previsioni di traffico intenso su strade e autostrade, bollino rosso al mattino e al pomeriggio di sabato e domenica, possibili incolonnamenti lungo le maggiori direttrici di rientro verso i grandi centri urbani del centro e del nord e nei pressi dei valichi di confine. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

0: piove, poi si rinfresca un po', poi ritorna il caldo e si va avanti così. A proposito, guardavo, vabbè, poi apriamo e chiudiamo subito la parentesi, però veramente un grande abbraccio a coloro del Nepal, del Tibet, ragazzi miei. Cioè, noi parliamo, avete applauso, ma è veramente, molte volte ti rendi conto che bastano a cavolo, noi facciamo i fenomeni, poi la natura ti dice aspetta un attimino, va, e rimbamba, sta lì un attimino, ragazzi, video, bamba, quanti dispersi, ci sono anche degli italiani, però vabbè. Vabbè, no, niente, è giusto anche parlarne, ogni tanto ricordare chi sta peggio, perché sai, è facile parlare di gente che sta meglio, ma c'è gente che sta peggio, bisogna prendere in considerazione questa cosa, perché bisogna dare valore anche alla vita che si vive, che è, pronto? Aspetta un attimino, pronto?
1: Oh.
0: Vedi, cioè, questo perché non era lì un attimino? Cioè, voglio dire... Va bene. Grazie per tutti i messaggi che ci mandate in I Feel Good. Noi siamo veramente contenti, ci emozioniamo. Guarda questo. Io ti sento a Ciampia Turzi, Romania. Però abito a Denno, Trento, da 24 anni. Grazie per la... Che bello, vedi, anche Romania, io continuo a dire. Quando ci vado, adesso un pochino che manco, però tanto di cappello per la cucina. Io divento matto per le salmate, ma questa è un'altra cosa, papà nasce. Va bene, poi altri dall'estero. Siamo presenti anche noi, Argentina, la Francia, lo sappiamo, la Svizzera, vabbè, qua però, tum, uno sputo. Bene, continuate a messaggiare perché oggi stiamo insieme fino alle 6 del pomeriggio. Altre 2 ore alla grande. Andiamo a vedere cosa c'è di bello.

0: You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
4: Un giorno mi disse un vecchio

0: che facciamo un po' di polemica, dai, dai, dai, mettiamo un po' di pepe.
1: Come si dice nel gergo giornalistico, capito? Perché, ragazzi, una cosa, smettiamola con Garlasco, ragazzi, cioè, per favore, cerchiamo di risolverla e punto e basta.
0: Alle 4:15 vi diamo dei numeri, i 5 numeri shock sull'Italia che nessun politico ti dirà mai. 1500 euro lo stipendio netto medio di un laureato in Italia, a 3 anni dalla laurea, in Germania invece prendono il doppio, in Danimarca il triplo, grazie. Poi 3.920 euro è quanto costa in Italia l'azienda a un dipendente che ne prende 2.000 netti al mese. 1.920 se ne vanno tra tasse e contributi. Le tasse sui lavoratori dipendenti in Italia sono folli, vedi, questo è da parte dei dirigenti aziendali. 52esimo posto è la posizione dell'Italia nella classifica mondiale dell'indice di corruzione. Uela! Dietro Ruanda, Qatar e altri paesi con il 52esimo posto. Siamo, vabbè, dai, te ne ha voglia. 52.000 euro è il debito pubblico che ogni italiano ha sulle spalle appena nasce. Cioè, tu appena nasci hai 52.000 euro di debiti. Ragazzo, è facile. Ti piace la bella vita, eh? Te la devi guadagnare, ti capi? 155.000 sono i cittadini italiani che hanno lasciato l'Italia nel 2024. I rientri? Solo 53.000. Un esodo senza precedenti, vero? Questi sono numeri che non ci dicono, ma sono reali, visto quanta gente se ne va via, ci credo. Cioè, nasci già con 52.000 euro di debito, ma tanti sono, dai, ci credo.

0: Sì, comunque ragazzi, cioè tu nasci al 52 pioppi di debito, ti scendono le balle. Dai ragazzi. Dai, non è che caspita. Adesso poi dicono noi non si fanno figli, ci credo. Ormai hanno fatto il passaparola tra di loro, dai. Ma stai scherzando? Va bene, va bene, va bene. Inutile che ognuno poi dice la propria. Si vive meglio di là, si vive meglio d'altra parte. Volevo chiamare questo amico. Vediamo un attimino se riusciamo. Perché non è facile, è un'ora un po' particolare. Specialmente, sai, se chiami all'estero. Vediamo. Vediamo un attimino. No, per sapere, perché qua io davo delle notizie, delle informazioni che comunque veritiera sta cosa. Molti non lo sanno, no? Ci sono dei numeri che non ci dicono. Poi quando li vieni a sapere inizi a farti delle risposte, a darti delle risposte. Dici, ah, ecco perché. Volevo andare a Norimberga, in Germania, se riusciamo un attimino, black, veloci, veloci, veloci. Anche perché ne sento dire cotte di crude che là si sta meglio, da quella parte si sta meglio. E vai in Gran Bretagna, ti fai il fondello, però stai meglio. E vai in Austria, ti fai il fondello e stai meglio. La mia domanda è allora, ma quest'uomo che vive a Norimberga,
1: bella
0: da qua...
1: Amici, buongiorno.
0: Da... buongiorno, buongiorno. Voglio, che ora è Norimberga? Ho sbagliato il fuso orario.
1: Sono le 4.23.
0: Come qua, allora, buon pomeriggio. Ascolta.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, il tuo nome, come ti chiami?
1: Erwin.
0: Allora, Erwin, tu vivi a Norimberga da quanto tempo?
1: 7 anni precisi.
0: Sette anni?
1: Sì,
0: allora,
1: da sette anni.
0: Da 7 anni, che sei là. Sei nativo di dove? Dove sei nato?
1: Allora, io sono nato in Albania, ma sono cresciuto in Italia.
0: Ah, ok, perfetto. Dopodiché hai visto che in Italia andava così e così, hai detto, beh, meglio che andiamo dove stanno i soldi, vero?
1: Purtroppo.
0: Dopo tutto, vedi che brutto,
1: è la verità,
0: la vita gira dove c'è l'economia, è inutile raccontare, fare i poeti, filosofi, i guru, qua se... Ascolta.
1: Non servono.
0: Non serve a niente. Ascolta, allora, a Norimberga, sei sposato, tu hai famiglia?
1: Sono sposato, ho 2 figli.
0: Oh, grandi.
1: Abbiamo fatto pure le vacanze a Pescara.
0: A Pescara, bello, vedi. Allora torni in Italia da quando ci sono le vacanze.
1: Certo,
0: mi
1: c'ho
0: fa
1: casa,
0: piacere.
1: C'ho tutto, la mia vita, purtroppo.
0: Certo. A Norimberga lo stipendio medio qual è? In generale, adesso che,
1: allora,
0: lavoro fai tu?
1: Se partiamo dagli scansafatiche,
0: sì,
1: uno stipendio minimo diciamo che è da 13,50 euro all'ora.
0: Ah, gli scansafatiche, 13,50 euro all'ora.
1: Sì.
0: Cap the cavolo. Bene. E invece, diciamo, se sei uno che dai, si dà da fare, comunque i contratti qua come sono lì là?
1: Ma sono, allora, qui hanno sempre bisogno, che io non riesco a capire come mai loro hanno sempre bisogno di manodopera.
0: In Germania.
1: Come ci riescono, io non lo so.
0: In Germania, vedi, continuano a richiedere manodopera e viene strapagata, cioè nel senso pagata bene, no?
1: Viene ben pagata.
0: In Italia, stessa situazione, ti danno 4 schiaffi in faccia.
1: Mi davano 7,20 euro all'ora.
0: Vedi, la differenza di 5 euro all'ora, ragazzi, è tanto. Stiamo parlando degli scansafatichi, no? Va bene, no, era per vivere.
1: Buono, bravo, puoi arrivare anche a 19, 17, 20.
0: Vabbè, facciamo 18, dai, va bene, comunque 15 euro all'ora ci può stare e a salire.
1: Ci può stare.
0: Allora, la domanda è questa, gli stipendi sono buoni, ma il costo della vita com'è? Cioè, come in Italia?
1: Che pari all'Italia.
0: Ah, uguale all'Italia, dunque non è vero che il costo della vita in Germania è di più, dunque si equivale sempre se guadagni...
1: Gli ultimi 2 anni ha fatto un po' schifo.
0: Ah, però diciamo
1: perché
0: che
1: se no prima si stava troppo
0: bene. Stava bene. Comunque adesso, bene o male, il costo della vita è come in Italia. Dai, caffè quanto un caffè quanto lo paghi lì in Germania?
1: Beh, allora, se vogliamo parlare del caffè, qui magari costerà un pochino di più il caffè,
0: beh,
1: ma
0: ci sta.
1: Diciamo poco, cioè diciamo in Italia lo paghi un euro,
0: cioè, un euro e 50, un euro e 20, vabbè, solo per il caffè se no. Però se no in generale la spesa è come qua in Italia. Dunque,
1: ma le spese, allora ripeto, io sono tornato sabato scorso in Germania perché sono stato a Pescara, come stavo dicendo prima.
0: Ok.
1: E la vita è uguale, la soglia è uguale, solo che qui se nasce, diciamo così, la vita diventa pesante, loro almeno una volta all'anno alzano lo stipendio di 50 centesimi.
0: Ah, ti aumentano lo stipendio di conseguenza, ho capito. Sì. Beh, ma come in Italia, uguale, pari pari.
1: Come
0: proprio.
1: No?
0: Come sta? E immagino.
1: È proprio uguale, non cambia niente, guarda.
0: Va bene. Va bene, no, volevo sapere qual era il costo della vita in Germania, gli stipendi, perché se ne parla, no? Di voci ne girano tante, però è giusto toccare.
1: Allora, dico, non è proprio il posto migliore, però ti permette di vivere, ti permette di star molto bene.
0: Già, di mettervi almeno 2 euro.
1: I bambini come si deve.
0: Ok, questo è il problema.
1: Quando ti alzi la mattina e dici, caspita, dove cavolo vado a lavorare,
0: certo,
1: e per cosa vado a lavorare?
0: Va bene.
1: In Italia mi succedeva spesso.
0: Infatti, va bene.
1: Perché chi era bisognoso di lavoro veniva preso per il culo, e questo lo dico senza timore.
0: No, mai così. Va bene, io ti auguro il meglio, mi ha fatto piacere sentirti, buona vita, mi raccomando, sempre carico e goditela, va bene, che te lo meriti.
1: Grazie di cuore.
0: Figurati, un abbraccio, ciao caro, ciao. Visto, per quelli che dicono che lo stipendio è maggiore, la vita costa di più. Balle.
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: È uguale, no? I costi sono come quelli.

0: Che Guevara si è smosso un po', ragazzi, vedi, perché poi arrivano chiamate, messaggi, dipende dalla zona. In Germania, Norimberga, che è a nord della Baviera, i costi sono così. Già se vivi a Berlino le situazioni cambiano completamente. Ascolta, sto facendo un argomento, un discorso serio, te puoi mia venire che e di guarda guarda. Ecco perché è arrivato un messaggio, già Berlino costa di più.
1: È in ritardo.
0: Che cosa dobbiamo fare che siamo in ritardo?
1: Dobbiamo far festa, ma andiamo party time.
0: Vabbè.
2: Spot. Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ammazza quanti messaggi dalla Germania, ragazzi, si dipende dalle zone, vedi? Capito? Zone dove sono care, altre zone invece dove te la pagare. Vabbè, vabbè, vabbè, comunque. Però è bello sentire questi che vivono all'estero,

0: perché veniamo a beccarvi, vi veniamo a beccare un attimino, facciamo un giro per tutti quelli che ci mandano i messaggi, no? Voi ce li mandate sul nostro box e noi vi veniamo a beccare, per forza. Sapete un po' com'è la situazione, ci si sta preparando il weekend. C'è lui, sentiamo, metti... Pronto?
1: Pronto?
0: Chi sei? Dove sei e dove siamo?
1: Sono Simone da Verona.
0: Dimmi.
1: Quello di mercoledì.
0: Quello di mercoledì, ti avevano già chiamato mercoledì?
1: Sì, quello che dopo due giorni di lavoro avevano già le scatole piene.
0: Madonna, c'è già la voce così, mamma mia. E allora niente, ti abbiamo già rotto le balle, ti auguriamo buon weekend, ciao!
1: A

Bello questo dei Swedish, tanto di cappello, perché parlavamo di emozioni e che caspita. Happiness Inside, bella, bella. Comunque, tanta gente, vedi ragazzi miei, che ora sono? Già le 5:10 quasi, Io capisco che si ritorna a lavorare dopo un periodo di vacanza e c'è un ammosciamento generale, però ragazzi, vi siete appena fatti 3 settimane, vi siete fatti appena 2 settimane. Che cazzo, no! Cioè, proprio non avete voglia di fare niente, perché dai messaggi che arrivano. Ragazzi miei, c'è una candeselata, candeselata si dice. Un nuovo termine, vai. No, di quando c'è, capito? Sei già stanco prima di iniziare, non ho parole, vabbè. Che devo dire, ragazzi?

0: ho detto poco tempo fa, che fine ha fatto Fede Legrand? Sì, c'è, ma ha toccato l'apice come tutte le cose nella vita, no? Raggiungi l'apice e poi scendi. Beh, è difficile rimanere sull'onda, però. Beh, c'è stato un periodo che era dappertutto, ragazzi. Vabbè. È così un po' per tutti, no? Vai su, vai giù, vai su, vai giù. Vabbè. Anche la vita dell'artista questo, non sono i rischi, anche se mi dicono che comunque posizionato bene, sta bene, ci mancherebbe altro. Chiudiamo la festa, grazie ragazzi!
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time!
2: Party time!
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: cielo, mani al cielo, mani al cielo. Però voglio dire, è arrivato il momento di parlare di cose giuste. Dovremmo avere al telefono, se non erro abbiamo al telefono Sara, o sbaglio? Pronto?
1: Pronto, pronto, ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao Sara, come stai?
1: Prima bene, cosa. Voi come state?
0: Molto, molto bene. Allora, parliamo, scusa se poco, del gruppo di cliniche odontoiatriche De Nova in Croazia. Ormai si conosce bene questa situazione, anche perché tante persone ne sento parlare, Sara, che vengono da voi. Però facci un quadro, anche perché dovrò fare un salto anch'io al più presto, facci un quadro della situazione, anche perché la gente si informa come si può arrivare là, quali sono le terapie, si fanno un sacco di domande e dobbiamo dargli delle risposte. Dunque, dimmi pure.
1: E noi siamo anche ben organizzati, perché ormai da 20 anni collaboriamo con la clinica De Nova e per loro organizziamo i pulmini tutte le mattine che partono dai principali caselli autostradali e in giornata vi portiamo in clinica per fare la prima visita, la radiografia e i preventivi. E c'è anche tutto il tempo, il primo giorno poi, per cominciare le cure, insomma, chi è contento della proposta, quindi si sfrutta la giornata a pieno. Tutte le mattine, dal martedì al sabato, compreso anche il sabato, che è una giornata molto utile per chi lavora,
0: sì.
1: È una clinica veramente valida, perché ha uno staff d'eccellenza, soprattutto preparato sulla chirurgia implantare. Quindi loro sono molto preparati sui famosi denti fissi, quindi gli italiani principalmente vengono per fare chirurgia implantare, perché si risparmia almeno la metà. Io vedo a comparare preventivi tutti i giorni e siamo sempre sotto almeno del 50%, quindi ne vale, direi, assolutamente la pena.
0: Ecco, allora vorrei proprio puntualizzare questa cosa, perché molti si domandano: costa meno fare un impianto, come mai il prodotto? No, il prodotto è di qualità. C'è un discorso diverso.
1: Allora, i prodotti sono proprio gli stessi, alla fine viene dato anche proprio il passaporto implantare, i marchi sono gli stessi europei. Cambia il fatto che là costa meno, perché ci sono meno tasse e meno costi, ma i materiali sono assolutamente gli stessi, avete le garanzie, le fatture in italiano detraibili alla fine delle cure, la certificazione appunto di tutti i materiali, viene dato il passaporto implantare e di conseguenza poi, insomma, avete una garanzia in mano.
0: Allora, un'altra cosa volevo chiederti. Allora, mettiamo caso che io vengo domani, facciamo un po' sabato, no? Che tu hai detto il sabato. Dunque, il viaggio, vengono a prendere, com'è la situazione?
1: Sì, c'è un pulmino autoposti che parte proprio dal parcheggio del casello, si lascia lì la macchina, sono sempre punti sicuri collaudati. Sì. Salite a bordo con noi, vi accompagniamo in clinica in giornata e appunto là viene fatta la visita, la radiografia, i preventivi, vi spiegano tutto quanto e se desiderate appunto iniziate subito le cure.
0: Perfetto. Allora, per quanto riguarda il pagamento di un'eventuale cura, come viene?
1: Si paga mano a mano che si fanno le cure, ovviamente in euro, siamo in comunità europea, sì. E appunto alla fine avrete la fattura detraibile.
0: Perfetto.
1: Vi ricordo che chi non ha tempo di venire magari fisicamente a fare la prima visita, ci potete intanto mandare anche una radiografia panoramica o un piano di cura che magari avete fatto da un'altra parte, noi ci basiamo su quello e vi possiamo già dare tantissime informazioni.
0: Grande servizio questo, complimenti Sara. Allora, possiamo dare un punto di riferimento telefonico per informazioni e anche per saperne di più?
1: Certo, potete chiamare me a Verona allo 045 97 00 25 oppure dal sito www.clinicadenova.com, da lì potete entrare in chat via WhatsApp con me oppure caricare i vari referti, le radiografie o dei preventivi che magari avete in mano e volete il contropreventivo.
0: Perfetto, sei stata bravissima ed esaudiente. Noi ti ringraziamo, Sara. Ricordiamo, cliniche odontoiatriche De Nova in Croazia. Il numero l'abbiamo già detto, 045 97 0025. Un grande abbraccio, buon lavoro e buon weekend, Sara.
1: Grazie anche a voi, a presto, chiamate con fiducia. Ciao.
0: Certo, ci mancherebbe. Studio Più Dance Station.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. Giornata di venerdì da bollino rosso per molte zone d'Italia per il grande caldo, un caldo di matrice africana con quest'aria che arriva direttamente dal Sahara e farà aumentare ulteriormente le temperature nelle prossime ore. Al nord, variabilità al nord-ovest con qualche pioggia o breve temporale, invece sul nord-est più stabilità e temperature in Emilia-Romagna fino a 37 gradi. Centro Italia con l'alta pressione africana tempo stabile, massime tra 35 e 40 gradi. Anche il sud risentirà di questa bolla calda sahariana, con massime localmente anche superiori ai 40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

happy. Beh, c'è gente che inizia a fare l'aperitivo adesso anche, ci mancherebbe altro. Cos'è? Calma, calma, siamo calmi, raga, calma, calma, perché arrivano veramente un sacco di messaggi. Vi ricordo i punti di contatto: 338-141-1001. Se siete fuori dal lavoro, se siete, non so, state rientrando dalle vacanze, perché è l'ultimo weekend, molti partono adesso, finite pure quelle. Allora, malattia per il web. Si parla sempre di nuove generazioni, sempre attaccati al telefonino, ma il problema è, non è per le nuove generazioni, voglio dire, è il rincoglionimento, scusate se uso sto termine, è dovuto anche ai quarantenni, ai cinquantenni, ai sessantenni. Ma non c'è da fare l'applauso, perché un'indagine dice che le quarantenni, le cinquantenni e le sessantenni, ma in generale sia uomini che donne, si sono fatti prendere da grande dai social. Beh, anche se uno dice no, io non seguo, roba da sbarbati, a quanto pare, ormai fa parte della nostra vita, anche quelli che non sono più tanto giovani, no, voglio dire. Dunque, prima di criticare, hai capito, i nuovi, i giovani, bisogna stare un attimino, contare fino a tre e farci un esame di coscienza, perché c'è gente, ragazzi miei, che ha una certa età posta di quelle foto. Mamma mia, mamma mia. Se devono fare un esame di coscienza, cioè, voglio dire, nel senso, io capisco l'egocentricità, capisco il voler stare al centro dell'attenzione, il sentire, però ragazzi, contate fino a 10 prima di farvi una foto.

0: È arrivato il momento di prendere la vita così, con un sorriso, sdrammatizzare, cercare di ridere, ma sotto sotto c'è anche una piccola quantità di verità. Però ho bisogno ancora l'apporto della nostra carissima Alessandra, perché qua è una cosa che voglio sapere anche da parte delle donne. E allora lei, possiamo chiamare Alessandra di nuovo, grazie! Per piacere avvisatemela di là, che si trova nella hall dell'albergo, davanti alla reception, eccoli lì. Avvisatemela un attimino, perché adesso io so che arriva l'ora del tè, poi si porta all'aperitivo, poi si porta a bere sempre. Sta donna dalle 4:30 in poi beve e magna.
1: Sono ansiosa perché forse grandina.
0: Senti,
1: non ho ancora
0: tu
1: fatto,
0: sarai ansiosa,
1: ridi,
0: ma hai la macchina al coperto. Io sono l'unico che me l'avete lasciata fuori.
1: Me l'hai messa sotto l'albero.
0: No, non l'ho messa sotto. Allora, se arriva la grani, io vi graffio poi tutta la, a tutti la macchina.
1: Va bene.
0: Vieni di là al microfono, ancora, che devo chiedere. No, no, ragazzi miei. Perché qui solo tu che sei una donna, perché di sicuro sono cose veritiere, che gli autori mi girano. Attenzione, perché...
1: Eccomi.
0: Sei comoda, ti guardano anche in televisione.
1: Mi dica.
0: Allora, riesci a leggere lì? Riesci a leggere, perché tu
1: le
0: sai...
1: forme principali e il loro significato.
0: Esatto.
1: Ma tu, una domanda sensata.
0: Questa è una domanda
1: come
0: sensata.
1: Come si deve?
0: Tu
1: sì,
0: lo
1: certo.
0: Sai. Allora.
1: Sedere a cuore o a mandolino?
0: Perché calma! Il tuo sedere, in base a come ce l'hai,
1: sì,
0: dà un significato alla tua personalità.
1: Ma scusa, sedere a 20 anni o sedere a 50?
0: Beh, dipende, se ce l'hai a cuore a mandolino a 20 anni, non è che diventare una, un carciofo a 40. Cioè, uno si tiene sempre.
1: Okay.
0: Perché vedi, sedere a cuore o a mandolino, più stretto in alto e largo in basso, la tradizione popolare descrive che chi lo possiede è una persona ambiziosa, ottimista e attiva.
1: Okay.
0: Conosci
1: quindi
0: gente che ha
1: parliamo
0: il lato
1: solo delle
0: B...
1: scusa, parliamo solo delle donne?
0: Beh no, in generale
1: anche
0: lato
1: l'uomo.
0: B anche dell'uomo, è anche
1: okay,
0: dell'uomo, cioè, però io non ho ancora visto uomini con
1: tu,
0: lato B a cuore, però mai, sai che
1: magari
0: adesso
1: a mandolino,
0: non lo so, e lì ferma cuore è quello, okay, classico, bello,
1: okay,
0: che dice guarda, poi c'è il sedere rotondo,
1: esatto,
0: ecco, in, anche lì dimmi, vai,
1: indica una distribuzione uniforme del grasso e i muscoli tonici,
0: ecco,
1: spesso viene associato a uno stile di vita dinamico,
0: ecco, se tu vuoi,
1: oh, mamma
0: hai
1: mia,
0: un sedere tondo, cioè, capito? Vuol dire che sei una persona dinamica.
1: Esatto, sai che il mio sedere non è descritto lì.
0: Aspetta che arriviamo, perché c'è anche il sedere quadrato.
1: E o triangolo.
0: H, vedi,
1: o piatto.
0: Fianchi e la linea inferiore hanno la stessa larghezza. Cioè, in poche parole,
1: va
0: quando
1: dritto,
0: vai giù dritta, capito? Stessa e larghezza. Larga. Spesso appartiene a persone con una struttura ossea dritta e atletica.
1: Sì, ma qua sono tutti atleti.
0: No, beh, voglio dire, vuol dire che comunque
1: vita dinamica.
0: Se tu hai tutto un blocco, vuol dire che in passato ci hai dato dentro con l'atletica, con lo sport.
1: Smettila,
0: ma
1: smettila,
0: da lì,
1: metti,
0: guarda lì, vedi.
1: Dai che cerchiamo di capire qual è il mio sedere.
0: Non lo so io, il mio, beh, voglio dire, io quando me lo
1: sedere
0: vedo
1: sedere a triangolo, più largo sulle spalle, sui fianchi,
0: ecco,
1: e stretto alla base.
0: Allora, ce l'hai teoricamente così, no? Un po' a V. C'è gente che ha la parte larga alla parte superiore del lato B,
1: certo,
0: e sotto la parte, ecco, vedi,
1: esatto,
0: vuol dire che, ecco, cosa vuol dire in quel caso, vedi, può indicare una minor concentrazione di grasso nella parte inferiore del corpo, anche qui vuol dire che sei una persona che pensa, intellettuale, se c'hai il culo a V volgarmente è là, è
1: tu
0: là.
1: Hai il sedere piatto,
0: no,
1: leggi,
0: no, non ce
1: leggi,
0: l'ho io il sedere piatto,
1: leggi,
0: sedere piatto è una scarsa attivazione muscolare, io gioco, figure, corro, ho una postura con un bacino, a chi è una sola questione di genetica,
1: più che una sola questione di genetica,
0: ecco, capito?
1: No, dai.
0: No,
1: io mi prendo
0: il culo che vuoi, no, nel senso
1: il sedere a mandolino,
0: cioè secondo te tu hai il sedere a mandolino,
1: a mandolino.
0: Cioè a cuore, quale sarebbe il primo?
1: Il sedere a cuore, sì, allora, o a mandolino.
0: Vabbè, te lo
1: adesso
0: prendi,
1: io mi metto in testa
0: adesso
1: il
0: tu
1: sedere
0: fai,
1: a mandolino,
0: ecco, esatto, tu vai a casa
1: e non ho più l'ansia,
0: ecco, vai, ti metti davanti lo specchio, fai la foto,
1: esatto,
0: e così ti dici,
1: esatto,
0: vuol, se ce l'hai a mandolino vuol dire che sei una persona
1: girati
0: ambizio,
1: che guardo il tuo,
0: io ce l'ho un po' protuberante qua, che bello,
1: tu ce l'hai
0: ce l'ho,
1: rotondo,
0: ce l'ho,
1: dai,
0: rotondo. è proprio una palla.
1: Una distribuzione uniforme del grasso e muscoli tonici associato a uno stile di vita dinamica. Tu hai una
0: voglia,
1: vita dinamica.
0: Io anzi,
1: ma
0: lo
1: la prossima volta chiamami per una cosa seria.
0: No, ma io parlo di cose serie anche perché le persone che ci ascoltano, anche in base al loro lato B, si danno una risposta. Oppure vogliono conoscere una persona. Sai che l'uomo guarda sempre il lato B, anche la donna.
1: Esatto.
0: In quel caso sa con chi ha a che fare.
1: Esatto, hai ragione.
0: Vedi? Oh,
1: hai ragione.
0: Meno male.
1: Posso andare a finire il mio lavoro?
0: Può andare.
1: E vado a farmi la foto al sedere a mandolino.
0: Mi raccomando. Grazie mille, Ale, grazie. Beh, è importante questa, ragazzi.

Ognuno ha il sedere che si merita, però attenzione perché si può anche costruirlo, no? Quella chirurgia estetica, voglio dire, ha voglia. Comunque, queste sono cose che magari rispecchiano la verità, che ne sai? Adesso sentiamo questo, che ha mandato un messaggio qua, che la moglie si incavola sempre perché quando va in giro lui, le donne si guardano.

0: super guardato dalle donne, vediamo se riusciamo a contattarlo un attimino. Beh, ragazzi, noi scherziamo, ridiamo, ma ci sono cose, come si chiama, Tizio? Tizio Caio, ma voglio vedere. No, siamo a Porto San Giorgio, sì, però rispondete, cioè, tutte le volte che io devo chiamare, che c'è qualcosa che ci interessa, anche perché noi entriamo nella vostra vita quotidiana. Vediamo anche di capire il comportamento, niente, questo allora non è vero, non è vero. Vedi, perché dice, nonostante sono arrivato a 62 anni, molte donne mi invidiano il mio lato B. Vabbè, e la mia compagna si arrabbia, vai Tizio. Niente Tizio, noi volevamo chiamarti, però non rispondi, dunque non possiamo fare nient'altro. Poi, chi è che ce l'ha a mandolino qua? Ma non a cuore, perché a mandolino? Vabbè, sedere a cuore a mandolino vuol dire che è una persona ottimista, ecco. Sedere rotondo, hai la vita dinamica, ok? Sedere quadrato, ad acchia, vuol dire che sei molto, sei una persona filosofica, cioè lavori con la mente, lavori, capito? Sedere a triangolo, sei uno che non soffre di ansia, perché sedere piatto vuol dire, beh, vattene proprio. Comunque, ragazzi, miei, vedi, molte volte le nostre parti del corpo vanno a rispecchiare un attimino, sono abbinati al nostro carattere, al nostro modo di comportarsi. Non lo sapevate, oggi lo sapete, capito? Dai!
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

gli iettatori che dicevano che grandinava, che me l'han buttato, sposta la macchina, via. No, niente, solo piovuto, basta. Cioè, non è che deve arrivare sempre grandine, oh. Ultime parole famose. No, però sai, oh, mamma mia, ma la gente proprio a questo lato civettello.

com'è? Pronto? Pronto? Ci siamo? Niente, non usciamo perché c'è il diluvio, mi dicono. Ha riservato il messaggio, io l'ho tirata là. Provincia di Verona, diluvio e grandine. E poi tra parentesi è scritto governo là, dovrebbe anche sapere com'è la situazione. Però se da voi grandina e sta piovendo e avete un po' le balle girate perché vi rovina il

0: Dove siamo? Michele, provincia di Ferro.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buon pomeriggio. Michele Bazzo, se sei serio, guagliò, mamma mia, madonna mia. Che tempo c'è? Dove sei tu?
1: Sono della provincia di Fermo, Petridoli.
0: Petridoli.
1: 35 gradi al sole.
0: Che bello, ragazzi, che bello l'accento marchigiano, Mamma
1: sì,
0: mia,
1: sì.
0: Dai, Ascolta, ma di qualcosa di romantico a una donna in maniera marchigiana, dai, ma romantico, dai, proprio, dai. Dillo, dillo, dai, vai.
1: E ragazzi, sono tutte dolci come il caffè, amaro.
0: No, dolci come amaro. E io che pensavo che tirassi fuori veramente qualcosa di romantico. Va bene, goditelo, buon weekend. Salutaci la provincia di Fermo. Ciao.
1: Grazie anche a voi, ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Pronto?
1: Pronto? Pronto,
0: chi sei?
1: Sono Marco da Castelmassa. Castelmassa.
0: Cos'è che ti stai a fare? Due tesse? Cosa stai a fare?
1: Sono
0: delle
1: consegnare il mais.
0: Ah, il mais? Così, cooperativa, non c'avevi niente da fare. Hai detto, aspetta che chiamo la radio, va, che fa quattro chiavi.
1: Sì, chiamo la radio, perché vedo che c'è un nero là da quelle parti vostre.
0: Bravo, di là da te.
1: Qui c'è un sole, dove... che spacca le pietre, eh.
0: Ma scusa, dove siamo?
1: Castelmassa, dove... Castelmassa, provincia di Rovigo.
0: Ah, quella, provincia di Rovigo, caspita.
1: Centinaia di chilometri da lì.
0: Porca, mi te che fare. Tutto bene in famiglia, tutto ok?
1: Tutto bene. Tutto bene,
0: sì, tutto bene. Fammi toccare i bal, tutto bene, grazie. Mi raccomando, salutaci la provincia di Rovigo. Ciao.

0: A Chieti, provincia di Chieti, pronto?
1: Siamo a Chieti, però non posso parlare poco perché...
0: Che è successo? Dimmi, che è successo?
1: Sto guidando.
0: Ah, vabbè, no, state guidando, non
1: 30
0: dice...
1: secondi, guarda,
0: dai, non dice...
1: Chieti. Come... peperone dolce, 21, grazie.
0: Bene,
1: come va? Qua Libeccio a Gogò.
0: Bene, sembri un comandante proprio. Libeccio a Gogò, temperatura ideale, non ci sono rotture di balle, va bene?
1: Possiamo fare... Arrostiland.
0: Certo, ci mancherebbe. Tutto a posto?
1: Arrosticini.
0: Bene, dai che vengo lì a mangiarli. Tutto a posto, Wichello, passi bene?
1: Tutto a posto, possiamo parlare anche della costa dei Trabocchi.
0: No, va bene, poi hai detto che stai guidando, ancora un cavolo, poi prendi la multa. Comunque, grazie, salutaci la tua zona, Chieti, che bella.
1: Volevo fare una dedica.
0: No, la dedica no, voglio, devi pagare.
1: A mia moglie, fa 50 anni domani. Beh,
0: allora sì, allora, come si chiama tua moglie?
1: Donatella.
0: Dai, digli qualcosa di romantico, Donatella, dai.
1: It's the time of my life.
0: Voglio. Da dove l'hai presa? Un testo di Jamiroquai.
1: Flash dance.
0: Vai, un abbraccio, buon weekend, ciao.

Altino, provincia di Chieri, c'è Liveccio, cioè. Grande, grandi, grandi, grandi, siete dei grandi, grazie, grazie perché voglio dire, è una collaborazione questa alla fine, è un supporto, è una collaborazione, voglio dire. Anche perché in real time diciamo un po' tutta Italia com'è il tempo, capito? Com'è la situazione. Metti caso che uno è andato in Abruzzo, adesso sai che di là c'è bel tempo. Vabbè, ha detto che la zona di là, anche nelle Marche c'è bel tempo, vai a Rovigo, c'è il sole, ti capisci? Vabbè, ma la radio serve anche a questo, però ricordatevi che siete voi la linfa del mondo radiofonico, perché senza gli ascoltatori che collaborano

fra gli ascoltatori in giro per l'Italia, ma anche perché è giusto, giusto renderli protagonisti, no? Questo è l'ultimo che facciamo, dai, perché poi vedo che ci ha mandato una foto, siamo passati dal bel tempo qua.

0: Pronto, dove siamo?
1: Sì, ciao Gazzilli, siamo in provincia di Pavia.
0: Porca miseria.
1: Siamo a Broni.
0: Cosa succede lì a Broni? Mi hai mandato la foto.
1: Broni ha fatto un temporale, ha fatto una, come si dice, una tromba d'aria, 5 minuti, un disastro completo e poi è venuto fuori l'arcobaleno.
0: Bello, vedo l'arcobaleno ma vedo ancora grigio. Tutto a posto, danni ce n'è?
1: Sì, tutto bene, tutto bene. Tutto cosa, Gardo?
0: Danni ce n'è? Cioè,
1: allora qualche macchina, qualche albero,
0: bene,
1: però
0: bene, va bene. Com'è quella zona lì di Pavia? Com'è?
1: La zona è bella,
0: si vive bene.
1: Siamo ai piedi delle colline, si sta bene.
0: Si sente dalla voce che stai bene, non hai problemi, non hai stress. Sei stato in vacanza? Sei stato in vacanza?
1: Ma ho fatto poche vacanze quest'anno, vacanze, ho fatto una settimana a giugno, poi ogni tanto facciamo qualche weekend in Liguria, così prendiamo il treno e andiamo giù niente. Il problema è che dovunque vai quest'anno ha fatto sempre un caldo che è allucinante.
0: Ascolta, prima di salutare, gira voce che lì a Droni avete il braccino corto, è vero? Cioè...
1: Ma diciamo che sì, qui a Broni qui nell'Oltrepò, diciamo che far tirare fuori i soldi alla gente è un po' dura, quello è vero. Siamo un po', abbiamo un po' il vizio dei Liguri,
0: siete lì vicino, è proprio uno sfunto. Va bene, io ti ringrazio, grazie per la foto, passa buon weekend e buona vita. Ciao, alla prossima, ciao. E allora siamo alla fine, ragazzi, e con questo vi devo salutare. Samba, ciao alla Jackie, volate 4 ore, stop alle telefonate, non è un televoto, per l'amor di Dio, basta. Io ringrazio tutti, da Paromix a tutti i collaboratori, al segretariato, all'Alessandra. Ci sentiamo lunedì, passate un buon weekend e ci becchiamo di sicuro in giro per l'Italia. Ciao a tutti.

0: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
2: I Remember Yesterday,
1: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
3: I Remember Yesterday,
1: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Radio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La RAI ha deciso, Ranucci non sarà più il conduttore di Report. La trasmissione d'inchiesta sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, si legge in una nota di Viale Mazzini. Una scelta che vuole sottolineare, prosegue la nota, il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, afferma il comunicato, sottolineando come entrambi siano vincitori di un concorso interno. A Sigfrido Ranucci sono state offerte 3 possibili opzioni di ricollocazione professionale coerente con il suo grado e con l'esperienza maturata in RAI. È salito a 547 il numero dei morti accertati.

0: E per la devastante inondazione di 2 giorni fa in Nepal, al confine con il Tibet. Il bilancio è però destinato ad aggravarsi. I dispersi sono oltre 1000, di cui circa 600 stranieri. 3 gli italiani, di cui non si hanno notizie. Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina per prestare assistenza ai connazionali scampati e seguire le ricerche degli altri. Un italiano di 60 anni è stato arrestato in Spagna, a Isla Cristina, nel sud dell'Andalusia, con l'accusa di aver ucciso la compagna, una donna di origini tedesche di 47 anni. Il corpo della vittima è stato ritrovato su una spiaggia. Le indagini sono subito scattate, portando alcune ore dopo al fermo del presunto femminicida. La crisi di Hormuz continua a pesare sull'economia dell'Unione Europea, che dipende dall'estero per oltre la metà dei propri consumi energetici. Dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Iran, l'Unione ha speso 50 miliardi di euro in più per le importazioni di gas, petrolio e di altri carburanti. Lo ha affermato Ursula von der Leyen, spiegando che l'energia oggi è il principale ostacolo alla nostra competitività. Dopo la seconda pausa estiva, la MotoGP torna in pista per il Gran Premio di Aragon, 13° appuntamento del Mondiale. Oggi le prove libere, domani le qualifiche, alle 15 la sprint. Domenica alle ore 14 la gara lunga. In testa alla classifica piloti c'è Jorge Martin su Aprilia. L'informazione torna più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
2: Ah,
1: si
2: so.
1: Salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Ah, ci siamo, vero? Buonasera popolo di Radio Studio Più, siamo a venerdì 28 agosto 2026, vai, dillo, sì.
1: Dai, che è venerdì!
0: È venerdì, è vero, l'ho già detto! Sì, l'ho detto.
2: Dai,
0: oh mamma!
2: Venerdì.
0: Ah, ecco, non venerdì, beverdì, vabbè, andiamo! Oh, l'energia giusta ci voleva. Tra l'altro non è, diciamo, qui sul lago de Garda non c'è un bellissimo tempo, ma noi poco ce ne frega, non ci interessa. Signori, mettetevi comodi, va. Radio Studio Q.

24.000 baci, iniziamo proprio con il botto questo venerdì. Allora, cosa succederà questa sera? Beh, sicuramente ci sarà tanta buona musica, come sempre, perché lo ricordiamo, essendo un programma radiofonico, ovviamente non poteva mancare la musica. Proprio per questo alle 18.30 e 19.30 ci saranno 30 minuti mixati con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Ci farà ballare, ci farà sognare, ci farà insomma un grande viaggio con la musica di Radio Studio Più. Inoltre avremo tanti argomenti, ma prima dobbiamo ricordare che in questo programma i veri protagonisti siete voi. Proprio per questo potete interagire insomma al 338 141 1001, messaggi vocali o scritti. Come sempre ringraziamo di cuore Michi Garzilli per averci lasciato lo studio. Che arriva, vai, J Balvin.

0: Enséñame los dientes.
1: J Balvin. Mamma mia che musica. Ci siamo, ci siamo. Allora, anche il nostro amico da Reggio Emilia, Alex, che dice: dai, Ela, non essere triste, che insomma in piscina ci vai lunedì. Perché a quanto pare ci segue sui nostri profili social e ho pubblicato appunto una foto dove dicevo: vabbè, è iniziato a piovere, quindi non niente piscina, no? Perché oggi ho portato il mio piccolo nipotino che tra poco compie 3 anni e quindi l'ho portato insomma qui in zona, insomma in piscina, però diciamo che il tempo non è dei migliori. Ieri sera invece sono stata nella zona di Milano a mangiare insomma messicano, tra l'altro insomma primissima volta, e devo dire che la cucina messicana è davvero molto buona e molto speziata. Ecco, arriva American Cream on the Colors.

Abbiamo bisogno di energia, di carica, di adrenalina. Per questa, insomma, serata pioggiosa, giornata pioggiosa. Vabbè. Comunque non siamo gli unici, perché anche a Val di Sole è tempo di grandine. Salutiamo la nostra Katia. Ciao Katia, un grandissimo abbraccio. Vabbè, può capitare, dai. Diciamo che un po' in tutta Italia a quanto pare il tempo non è dei migliori. Salutiamo il nostro Domenico, il nostro Marcello. Ciao, oggi ci porti adrenalina e felicità nel vostro programma. Grazie Marcello, eh sì, l'intento è proprio quello. Allora, questa sera parleremo di un argomento davvero molto interessante e dove ho trovato, insomma, informazioni e io pensavo di essere pazza, ma grazie, insomma, a questo studio ho detto: ah, che bello, non sono pazza. Ora mi spiego meglio. Perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto? Cioè, vi capita mai, non so, di presentarvi a una persona a voi sconosciuta, a dire il vostro nome e dall'altra parte quella persona, che sia un maschio, una femmina, quello che è, vi dice il nome e voi dite ok, non me lo ricordo più, no? Dopo 5 secondi. Beh, non siete pazzi, tranquilli, perché io pensavo di esserlo. Però hanno fatto uno studio e tra poco vi spiegheremo il perché.

pare di capire che non sono l'unica, non sono l'unica pazza. Ho chiesto proprio a voi al 338 141 1001 se vi è mai capitato, insomma, di scordarsi il nome quando vi presentate, no? Il nome della persona sconosciuta. E alcuni dicono: beh, perché la persona che hai appena conosciuto ti sembra antipatico. No, dai, si spera di no. Oppure a me capita spesso che magari, non so, una mia amica si presenta, poi mi presento io e dico il nome dell'amica, no? Un po' confusionale, però. È così, non so, ragazzi, mi manca qualche rotella.

0: Please Don't Go. Allora, sentiamo i vostri messaggi arrivati al 338 141 1001. Sentiamo.
1: Buonasera Leonora, io
0: ciao.
1: Sono Simone da Forlì.
0: Ciao Simo.
1: Io penso di dimenticarmi il nome,
0: sì,
1: della persona appena conosciuta, perché sono una persona abbastanza timida e cioè ho quel senso di, diciamo, chiamiamolo vergogna, di timidezza.
0: Timidezza,
1: quindi,
0: sì.
1: Magari non presto neanche tanto attenzione, sono un po' in soggezione. Dopo magari una volta che rompo i primi tempi sono anche troppo, troppo, però all'inizio sono molto introverso, molto chiuso, quindi penso che sia per quello.
0: Ok, qualcuno dice per timidezza come Simone da Forlì, oppure la domanda di questa sera era perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto quando fai proprio piacere, no? E ho chiesto, vi capita? Beh, il nostro amico Joe dice sì, mi capita di conoscere persone, ma per quanto mi riguarda, se non è di mio digradimento, non solo il nome mi dimentico, ma non mi ricordo di lei nemmeno se mi passasse di fianco 5 minuti dopo. Allora, non me ne vogliate, ma a me capita spesso e volentieri, vuoi per la mia memoria scarsa, perché non ho una buona memoria, mi capita spesso e volentieri di presentarmi a questa persona magari più e più volte, no, in episodi diversi, e questa persona faccio anche una figuraccia perché mi dice guarda che ci siamo presentati magari la scorsa volta, no?
2: Che figura di...
0: Sì, puoi dirlo forte, puoi dirlo forte. Vabbè, comunque, bando alle ciance, spieghiamo il perché, no? È difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto quando facciamo piacere. C'è un sorriso e una bella stretta di mano, presentazione fatte, no? C'è solo un problema che non sono passati nemmeno 5 secondi che il nome appunto ce lo siamo scordati. Ma pensate che c'è un esperimento, cioè hanno fatto un esperimento che addirittura succede talmente spesso di dimenticarci il nome che gli hanno dato un nome, ovvero paradosso Baker. La definizione viene da un esperimento in cui due gruppi di persone è stata mostrata la stessa foto di un uomo e al primo gruppo è stato detto che quell'ultimo si chiamava Baker, alla seconda che faceva il fornaio, in inglese appunto Baker, no? Quando poi ai partecipanti è stato chiesto di ricordare la parola associata all'immagine, il gruppo, insomma, che aveva ricevuto l'informazione sul lavoro l'ha ricordata con più facilità, no? Il perché? Beh, perché la parola fornaio attiva nella nostra mente un intero scenario, no? C'è il profumo del pane, il grembiule infarinato, il forno acceso, cioè baker invece è solo un suono, un'informazione isolata senza contesto né significato. Ed è questo il motivo, no, per cui facciamo fatica a ricordare i nomi delle persone appena conosciute, cioè il nostro cervello tende a conservare meglio ciò che può collegare ad altre informazioni, mentre un nome proprio, a differenza di un mestiere o di appunto di un oggetto, non rimanda a niente di concreto. Come aiutare la memoria? Possiamo aiutarla? Assolutamente sì. Un trucco è quello di creare collegamenti. Mi spiego meglio. Magari associare il nome a qualcosa o qualcuno che già conosciamo. Ad esempio Marco come mio cugino. Oppure la situazione in cui abbiamo incontrato quella persona come Elena della biblioteca. Cioè è utile anche ripetere il nome mentalmente appena ce lo dicono, no? Quindi se dimenticate il nome della persona che insomma vi siete appena presentati, beh, sappiate che non siete pazzi.

0: Apple Disco Machine. Allora, pare di capire che sì, non sono l'unica pazza, oppure altri mi dicono sì, sì, pazza, cioè non ci sta che quando ti presenti a una persona tu non ti ricorda il nome di quella persona, no?
1: Oh, Ele, è roba buona però quella che prendi, passala.
0: Oh, pensa che è tutto naturale, vedi? Oh, mio Dio, mio Dio. Allora, vedi, sentiamo i messaggi dei nostri ascoltatori. Buonasera, sono Alex. Sì, solitamente il nome mi sfugge quasi sempre, no? Ma il volto lo riconosco anche a distanza di tempo. Beh, questa è una bella cosa. Spesso e volentieri molte persone hanno la memoria visiva, no? Quindi tante volte magari non ti ricordi il nome, ma ti ricordi il volto. È pur sempre qualcosa, no? Oppure mi sono ritrovata molto su questo messaggio. Il messaggio arriva da Modena, da Andrea, che scrive: perché in realtà ascoltiamo il nostro, no? Il nostro nome. Quando ci presentiamo, magari non ascoltiamo il nome di quest'altra persona, la persona sconosciuta, ma ascoltiamo come diciamo il nostro nome, no? E io mi ci vedo molto, perché in realtà capita spesso e volentieri che inconsapevolmente, insomma, si fa. Poi che altro abbiamo? Sono arrivati tanti messaggi. Allora, chi abbiamo? Il mio se lo ricordano, perché lavorando in una fabbrica che fa pompe per l'acqua, insomma, sono 80 uomini e io sono l'unica donna, perciò se lo ricordano. La nostra amica da Val di Sola, ci credo che se lo ricordano. Si ricordano pure di te, voglio dire. Allora, ma quale esperimento? Bisogna solo focalizzarsi qualche secondo sulle labbra mentre pronuncia il suo nome prima di iniziare.

0: Samurai J con Ossessione. Mi è piaciuto questo messaggio da Franco che scrive: Eleonora, non so perché, ma la mia banca quando devo pagare si ricorda sempre di me. chi si scorda? Ah, ti vengono a prendere, se no, stai attento. Allora, cambiando invece argomento, allora io devo ringraziare di cuore il nostro Alex da Reggio Emilia. Lui è uno chef che insomma gira un po' ovunque, perché è uno chef a domicilio. Lui sa, perché mi segue appunto sui social, sa che ho pubblicato insomma una foto insomma dove ero a Milano, zona Milano, per mangiare messicano. Allora lui che ha fatto? Lui ha fatto un bel video dei suoi tacos con scritto giorno 1, in cui cerco di convincere insomma Eleonora a farmi cucinare per lei un menù messicano. Allora non dirmelo due volte, guarda che io vengo lì in Emilia e magno il messicano. No, tra l'altro, come dicevo prima, primissima volta che insomma assaggiavo il messicano, devo dire che è davvero molto buono e molto speziato, ma molto molto molto buono.
1: Si salvi chi può. Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, anche se al centro-sud velature estese tenderanno ad offuscare il cielo. Segnaliamo anche brevi fenomeni in mattinata sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sui settori alpini orientali e su parte del medio adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo a partire dalle regioni centro-settentrionali, dunque qui caldo è piuttosto sopportabile, ma poi anche nella giornata di domenica il caldo sarà meno intenso al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
3: Ronny Milani presenta Club Connection.
2: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
3: Club Connection.
2: Il programma dove tutto è possibile.
3: Dal lunedì al venerdì alle 22.
2: Solo su Radio Studio Più.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you. Do you

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Paris era il 2014. Pensate che questo disco è stato, insomma, il numero sul podio, il numero uno in diversi paesi, insomma, del mondo. Pensate che anche il videoclip è stato ambientato in parte nel deserto e contiene anche immagini legate alle corse automobilistiche, creando ovviamente un'atmosfera estiva e molto particolare. Apriamo così questo Party Time

Allora, ci siamo. Prima, insomma, prima della pubblicità parlavamo, insomma, del... avevo fatto una domanda davvero molto interessante. Perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto, no? Una cosa che capita davvero spesso e volentieri. E pareva appunto di non essere l'unica, perché al 338-141-1001 ci scrivono: io non mi ricordo mai il nome delle persone che so che non incontrerò più o con cui non avrò rapporti di alcun tipo. Non ne ho bisogno o esigenza di saperlo. Ho già troppe cose da ricordare. Il nostro Marco da Cisina.

Hey Brother, 338-141-1001, fateci sapere da quale parte del mondo state ballando, cosa state facendo e cosa magari farete questa serata. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che ci sono davvero tantissimi eventi di Radio Studio Più sparsi in tutta Italia, quindi vi consigliamo di scaricare l'app e andare sulla sezione eventi.

Salutiamo Carmelo di Vigevano in trasferta a Tortona, sempre presente. Allora, un grandissimo abbraccio. Qui ci dicono: e comunque le donne hanno più memoria, soprattutto se gli interessi si ricordano anche come rivestito. Beh, per me vale anche lo stesso degli uomini, no? Comunque, secondo me va da persona a persona, perché io conosco parecchie persone, parlo di uomini, quindi non donne, che addirittura si ricordano qualsiasi data. Cioè, non conoscete qualcuno che si ricorda

0: C'è il 338-141-1001, sentiamo, vai.
1: Buonasera Eli.
0: Ciao.
1: Buonanotte, mi è capitata una cosa alquanto inquietante.
0: Sì, vai, racconta.
1: Sono andato in bagno, cuore della notte.
0: Sì,
1: a
0: sì.
1: A un certo punto una donna,
0: sì,
1: sulla quarantina circa,
0: sì,
1: dopo ho scoperto che è anche la madre di mio figlio,
0: mi una sconosciuta,
1: bagno,
0: insomma.
1: Mi fa, ma dove stai andando? Io la guardo e dico, ma volevo pensare, ma chi è? Ho detto, ah, ciao amore, così risolvi il problema, non ti ricordi il nome, ciao amore, è universale.
0: Ma tac. Come, ma come, ma dai, questa cosa è tristissima, ma dai. Comunque, parlando di nomi, non so se vi è mai capitato, io mi vergogno quasi a raccontarlo, comunque a me è capitato ancora che, insomma, ero con il mio fidanzato e che succede? Niente, ti chiama con il nome della sua ex. Io non so se vi è mai capitato, però è bruttissimo, ragazzi miei, è bruttissimo.

0: domanda, vedi che anche gli uomini hanno tanta memoria?
1: Ciao, Isabella da Verona.
0: Ciao Isabella.
1: Mio marito si ricorda,
0: sì,
1: 30 anni fa,
0: sì,
1: che ha fatto un lavoro che faceva degli impianti stradali di illuminazione in questo paese. Nel mese di novembre,
0: sì,
1: ho lavorato 3 mesi qua, novembre, dicembre, gennaio.
0: Si ricorda tutto?
1: Tipo 30 anni fa, 40 anni fa, nei paesi dove facevi i lavori si ricorda le date, non il giorno preciso, ma i mesi.
0: Cioè praticamente si ricorda tutto, mamma mia che memoria.

0: vediamo un altro ometto che si ricorda davvero davvero tutto. Sentiamo.
1: Allora, ciao a tutti, sono Marco di Vaglieta.
0: Ciao.
1: Qui noi abbiamo un fenomeno che si chiama Tommaso, che saluto, che si ricorda tutti i proprietari di tutte le macchine. Basta dargli il numero di targa, anche di una macchina di 30-40 anni fa.
0: Ma come
1: lui si ricorda di chi è questa targa. Assolutamente fenomeno.
0: Possiamo definirlo davvero così, fenomeno. Wow! Ma complimentoni, ragazzi miei, questo è un dono, una dote, cioè davvero è wow. Andiamo con

0: Moving to the Sun. Io non so voi, ma è una canzone che ho ascoltato tante volte, ma che non mi annoia mai, è davvero bellissima. Allora, tornando a noi, si parlava un po' di memoria. C'è chi si ricorda il nome delle targhe, delle persone che hanno il nome appunto della targa, oppure chi altro. Vedi, io ho una buona memoria soprattutto in ambito lavorativo. Oppure abbiamo un altro fenomeno? Assolutamente sì, sentiamo.
1: Io in famiglia ho mio fratello Lucio che si ricorda tutti gli anniversari, tutte le date di nascita, tutte le varie ricorrenze, separazioni, tutto. Se voglio sapere qualcosa, qualche ricorrenza, qualche data, basta che chieda a lui.
0: Vabbè, vai a colpo sicuro. Pensa che anche mio padre è così. Lui si ricorda davvero tutto, ma magari, non so, il cugino del fratello, per dire, si ricorda la data di nascita. Ma come fanno? Una grande canzone, quello che di G Peralta, con collaborazione con Molella, tra l'altro partecipe del programma Si Salvi Chi Può, perciò lo salutiamo, l'ultimo disco!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione. Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore di Report. Lo hanno deciso i vertici RAI al termine di un'inchiesta interna sull'operato del giornalista. Al suo posto è prevista una conduzione a due da affidare a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Una scelta che vuole sottolineare il rafforzamento del giornalismo investigativo RAI attraverso nuove professionalità interne all'azienda, si legge in un comunicato stampa di Viale Mazzini. A Sigfrido Ranucci sono state offerte tre possibili opzioni di ricollocazione professionale. E sulla decisione dei vertici RAI è subito bufera, reagisce lo stesso Ranucci. Scelta mediocre che decreta la fine di Report, uno schiaffo a chi lavora da anni alla trasmissione. Proposta irricevibile, senza una marcia indietro, pronti ad abbandonare in blocco il programma, protestano gli inviati della trasmissione di inchiesta. L'alluvione in Nepal, quasi 600 i morti accertati, circa 2000 i dispersi, le autorità aggiornano ancora il bilancio della catastrofe, sono tre gli italiani di cui non si hanno notizie, Marco Ratto, gioielliere di Rapallo, e una coppia italo-svizzera. Intanto a Kathmandu è giunta una delegazione della Farnesina, mentre l'Unione Europea ha stanziato 2 milioni di aiuti immediati alla popolazione civile. Con oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli previsti questo fine settimana, la stima dell'osservatorio dell'ANAS, scatta il controesodo estivo. Le fasce più critiche sono attese domani e domenica, al mattino e al pomeriggio, quando Autostrade per l'Italia indica il bollino rosso con traffico intenso e possibili criticità. Basket al via la seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027. Alle 20 Italia in trasferta contro la Bosnia. Gli azzurri sono secondi nel girone a 6 squadre che consegnerà alle prime 3 il pass per il torneo iridato in programma l'estate prossima in Qatar. È tutto a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con... Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Buon vento. Jovanotti, Alfa, due grandissimi artisti che insomma hanno fatto una grandissima hit estiva. Abbiamo ballato e cantato squarciagola questa canzone. Allora, tornando a noi, buonasera, ben ritrovati. Sono le 19:03, siete in compagnia di Eleonora Salvi con il programma Si Salvi Chi Può. Tanta buona musica, tanti argomenti, ma soprattutto tanti i vostri messaggi al 338 141 1001. Abbiamo un messaggio da Imola, sentiamo.
1: Ciao Ele, sono ciao. Stefano di Imola.
0: Ciao.
1: Qua da ieri abbiamo trapiantato i finocchi.
0: Sì.
1: Oggi facciamo i broccoli.
0: Quella.
1: Dopo 10 ore di magazzino non si molla mai.
0: Bravo. Bravo il nostro Stefano che non molla mai. E poi fa una domanda un po' che non mi piace. Non mi piace, sentiamo.
1: Ma quando arriva la neve? Che ho voglia di fare il snowboard.
0: Ma che neve, ma che io farei 365 giorni all'anno con clima mite, dai, altro che neve, freddo, ma non esiste.

0: La voce inconfondibile di Jason Derulo. Tanti vostri messaggi al 338-141-1001 anche fuori Italia.
1: Saluti da Costantino
2: e David da Austria.
0: Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Allora, si parlava di memoria, di memoria, e la nostra amica e ascoltatrice da Monza ci scrive: ciao bella, te lo dico io come fanno a ricordarsi tutto, perché i vecchi tempi, insomma, non c'erano i social, insomma, che ti leggevano con la notifica.

0: qui su Radio Studio Pilla Dance Station d'Italia. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia con Eleonora Salvi. Si parlava appunto di memoria, perché ci siamo collegati nell'ora successiva parlando insomma di una grande domanda, no? Ovvero perché è così difficile ricordarsi il nome di chi abbiamo appena conosciuto, e lì abbiamo spiegato che hanno fatto dei vari studi chiamati addirittura paradosso Baker, l'esperimento, insomma, hanno detto in poche parole che non siamo pazzi, ma che è normale il nostro cervello che si ricorda, diciamo, di più della magari di una cosa, del nome si collega da una cosa, insomma. Bello, comunque è tutto molto chiaro, direi. Allora, tornando a noi, da questa domanda, insomma, sono arrivati tanti messaggi al 338 141 1001, e sentiamo cosa hanno da dire i nostri ascoltatori. Vada.
1: Ciao Eleonora, sono Peppe da Trento.
0: Ciao.
1: Allora, io mi ricordo tutti i compleanni,
0: sì,
1: dei parenti, degli amici e dei colleghi, la maggior
0: quella
1: parte, quasi tutti,
0: sì.
1: I più importanti me li ricordo tutti. Però se mi dice una cosa mia moglie, domani già me la so scordata.
0: strano. Anche prima dicevano che le donne solitamente hanno una grande memoria, l'uomo invece no. Ma non è detto, va un po' a carattere, no? Vedi, sentiamo.
2: Mi ricorda malapena il mio compleanno. Saluti dai Gattari.
0: Ciao Gattari. Beh, allora se vi potete consolare, insomma, non siete gli unici, perché anch'io non è che ho una grande memoria. Sentiamo.
3: Io sul lavoro mi ricordo praticamente tutto,
0: sì,
3: qualsiasi cosa.
4: Ma come fa?
3: Ma invece a casa purtroppo zero. Non mi ricordo neanche quello che ho mangiato la mattina stessa.
0: Allora, com'è che al lavoro vi ricordate sempre tutto, arrivate a casa non vi ricordate nulla? Vabbè, non si sa. Allora, il nostro amico Ricky da Verona ci scrive che lui ha un dono di natura, è ricordare le strade fatte anche 10 anni prima, perché appunto lui per 32 anni ha fatto l'autista e il servizio del 118, quindi se le ricorda. Ecco, io le strade, diciamo quelle vicino a me ovviamente sì, però non ho una grande memoria neanche con le strade, quindi anche lì diciamo che nel 2026 siamo abbastanza avvantaggiati, perché vuoi non vuoi hai il telefono, il navigatore, tutto quanto, no? E magari un tempo si usava addirittura proprio in modo cartaceo le mappe, no? Cioè è una cosa che io forse non ho mai visto. Vabbè, comunque c'è qualcuno, ci chiedono, che si ricorda tutte le password a memoria dei vari

DNA, Gabri Ponte, Giovanotti, che bomba, che bello. Allora, sole, pioggia, tempesta, con Studio Più è sempre festa. Il nostro Matthew, che ringraziamo davvero di cuore. Poi è arrivato un messaggio davvero molto carino dal papà Marco e mamma Isabella, e scrivono: ciao, un messaggio per Manu, nostro figlio. Ti vogliamo bene, un immenso bene, non mollare mai, sei il nostro grande orgoglio. Ah, che belle parole. Allora, tra l'altro, parlando di family, di genitore, vedendo, vorrei farvi una domanda provocatoria, o meglio, secondo voi è giusto quello che ha fatto questa signora? Cosa ha fatto? Beh, è andata in pensione e ha speso 21.000 euro in Antartide, perché non ha voluto dare l'eredità ai figli, perché voleva goderseli lei. Più che giusto, nel senso, io voglio chiedere proprio a voi se secondo voi è la scelta giusta, no? Perché una donna di 65 anni ha deciso di impiegare i propri risparmi di una vita per esplorare il mondo, scegliendo di godersi le risorse accumulate anziché conservarle per l'eredità dei figli. Al termine di oltre 4 decenni di lavoro, ha finanziato una spedizione in Antartide del valore di circa 21.000 euro, considerando l'esperienza come un dono verso se stessa. Beh, sicuramente non fa una piega. E dopo una vita di lavoro ci sta, l'importante è che non gravare economicamente i figli, no? Arriva Cry For You.

Pray For You lascia spazio alla voce inconfondibile di Lady Gaga con Runaway. Allora, prima di andare avanti, dobbiamo salutare Gianji, che ringrazio davvero di cuore e ci tiene al corrente, che prima ci mandava al 338-141-1001 delle foto della Sardegna e ora insomma si consola guardando il programma in TV, e lo ringraziamo. Allora, la domanda di questa sera era: va in pensione e spende 21.000 euro in Antartide, niente eredità. Ai figli me li godo io. Secondo voi questa signora ha fatto bene oppure no?

0: che bello. Allora, tanti, dopo aver raccontato di questa donna che ha speso 21.000 euro andando in Antartide, insomma, per spassarsela la sua pensione, hanno scritto: beh, Ele, sono pochi soldi, allora non fa una piega quello che voi avete detto. Però il succo del discorso era dire che appunto questa donna ha scelto di non dare, insomma, i suoi risparmi ai figli, o meglio dire l'eredità, ma ha deciso appunto di spendere tutti i soldi. Ecco, questo era un po' il succo del discorso, quindi non importa quanti soldi fossero, no? E ho chiesto, insomma, ai nostri ascoltatori se fossero d'accordo con questa signora, cioè secondo voi è giusto che vai in pensione e ti spendi tutti i soldi, te la godi sostanzialmente e non dai nulla ai figli, oppure è giusto lasciare qualcosina a loro? Sentiamo come la pensano i nostri ascoltatori.
1: Buonasera Eleonora, ciao. Sono Davide da Fano. Mi sembra più che giusto, perché comunque sia, i figli, per carità, va tutto bene, ci sta tutto. Però solo la fame gusta l'ingegno, secondo me. Quindi la signora ha fatto più che bene. Ciao ciao a tutta l'Italia.
0: Ah, non solo lui la pensa in questo modo.
2: Ha fatto bene, Ele. Questa signora si è spaccata le perchie e se li gode. I figli facessero come ha fatto lei.
0: Vero.
2: Si spaccassero, vero, anche loro le perchie. E così da guadagnarsi quello che meritano. Paolo da Fasano.
0: Ciao Paolo, un grande abbraccio. Allora, hanno scritto, hanno fatto bene, cioè ha fatto bene, vuol dire che non meritavano. Allora, io sono più dell'idea che non è che non se li meritavano, ma semplicemente questa donna ha scelto, insomma, di fare una vita di sacrifici e, cioè, diciamocelo, non è che sta scritto in un foglio che sei obbligato a dare, insomma, la tua eredità ai figli. Cioè, io sono dell'idea che comunque se un genitore ha fatto una vita intera di sacrificio, è anche giusto che si meriti, insomma, tutto il suo sacrificio, no? Cioè, vuol dire, se no è una catena che non si spezza più. Poi ovvio che se tuo figlio è in grandissime difficoltà, io penso che da genitore non lo lasci solo, no? Allora, qui scrivono da Milano: probabilmente la mamma ha già dato tanto ed è giusto che si goda la sua liquidazione, anche perché se i figli guadagnano con il proprio sudore, stanno attenti anche a spenderli. Beh, questo è vero, questo è vero. Oppure un salutone dalla Sardegna, Roby. Ciao Roby, un grande abbraccio. Allora, non ha fatto bene, ma benissimo, a concedersi questo regalo. D'altra parte, ha speso la sua vita lavorando 4 decenni per tirare su i suoi figli. Beh, vero, assolutamente vero. Pare di capire che siamo un po' tutti della stessa idea, e se non la pensi in questo modo, beh, inviaci un bel messaggio che siamo curiosi.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
5: I Remember Yesterday,
4: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
6: I Remember Yesterday,
4: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Roby

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Bring Your Love con la voce di Madonna. Apriamo questo secondo party time, questo party time con la selezione musicale del nostro DJ Dami. Allora, si parlava insomma di liquidazione, no? Quando vai in pensione, ho chiesto agli ascoltatori se è giusto che diate una parte ai vostri figli o meno, no? Perché questa signora, ho raccontato di questa signora che ha deciso insomma di spenderli tutti e non dare nulla ai figli, sostanzialmente.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Alex Renzano. Purtroppo sull'eredità ti devo dire che anche se i genitori non vogliono dare soldi ai figli l'eredità,
0: sì,
1: però la legittima è sempre prevista, anche se c'hai un figlio e dici testa di cazzo. Ciao bella.
0: Ciao, un grande abbraccio. Allora, vorresti dirmi che in realtà è obbligatorio, cioè anche se non vuoi tu devi? Io questa cosa sinceramente non la sapevo.

0: consapevole di danzare, no? In vita no, in vita fai quello che ti pare.
1: Eh beh, certo.
0: Però
1: certo.
0: Se dovesse, e lui dice devo lasciare l'eredità al figlio che non vuoi lasciare, devi lasciare per forza qualcosa.
1: Ciao. Allora, ti ringraziamo di cuore per la spiegazione. Noi però intendavamo, insomma, da vivi, ovviamente, no? Perché abbiamo spiegato di questa signora qua, insomma, come ha fatto, no? Poi è arrivato un messaggio dalla Germania. Lui è Igor e scrive una cosa veritiera e molto molto bella. Scrive: buonasera Eleonora, certe cose si capiscono andando avanti con l'età, perché alla fine, insomma, il finale è uguale per tutti, che tu sia ricco o povero, insomma, le emozioni te le vivi con le belle esperienze, ti possono dare un giorno in più della tua vita, no? Perché il nostro corpo è fatto così, no? Invecchia, e la signora ha fatto bene a regalarsi delle emozioni, perché al posto di portarsele in tomba i soldi non servirebbero, no?

Bella, bella, mi piace. Allora, secondo me ci scrivono, ha fatto bene, c'è da vedere anche se i figli sono stati vicini a lei quando ne aveva bisogno. Ce lo scrive Fabio da Pescara. Oppure, fa benissimo, i figli vanno a lavorare. Ciao Paolo l'elettrico di Senigallia. Poi, io dopo 43 anni di lavoro, il TFR da 40.000 euro l'ho messo in un camper. Voglio bene ai miei figli di 31 anni e 27 anni e loro mi vogliono bene, ma ho voluto godermi la pensione. Ora sono in spiaggia a Sottomarina, al nostro Daniele da Vicenza. Ma caro Daniele, ma tu hai fatto più che bene! Poi voglio dire, nel senso che fai un acquisto che poi in un futuro, nel senso, potresti comunque dare ai tuoi figli, ecco. Comunque, dobbiamo fare un caloroso saluto a Giovanni e Maria da Santa Teresa di Riva, Messina, finito con rientro di ferie. Hanno finito le ferie. Ragazzi miei, tanti sono già, insomma, ripartiti ancora da lunedì.

Oggi vedi qua scrivono: io mi prenoto come figlio adottivo di Claudio e Ivana, non si sa mai. Ah, mettiti in fila. Ovviamente si scherza. Allora, siamo arrivati in fondo, in fondo, in fondo. Andiamo con gli ultimissimi dischi, dopodiché vi lascerò in ottima compagnia con, insomma, tanta buona musica di Radio Studio Più. Salutiamo anche la nostra Mary, buona settimana, buon fine settimana.

Allora, io posso capire che ci si possa arrabbiare, signori e signore, però arrivano dei messaggi, anche delle chiamate, e si arrabbiano, no? Perché magari non li citi. Ma ad ogni modo, io non lo faccio per cattiveria, è che siete talmente tante persone che insomma non si fa apposta, ecco.

0: She sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
1: Venerdì, aprite i vostri cuori, popolo di si salvi chi può, con il re dei sogni DJ Dami. Felicissima sera, principessa Leonora, Gianluca, il vigilante matto da Pescara, molleggia in silenzio.
2: Adesso però voglio un voto, molleggiatore, nostro vigilante matto da Pescara, per favore, voglio un voto.

0: Allora, siamo arrivati in fondo, sentiamo l'ultimo messaggio vocale, anche se in me non volevo metterlo in onda, non c'avevo tanta voglia di salutarlo, però vabbè, dato che siamo a venerdì, vabbè dai, faccio uno strappo alla regola, vai.
1: Eh sì, Eleonora, è proprio vero, non mi saluti mai, ma proprio mai.
0: Ma non è vero, ciao, ma non è vero, dai. Ah, vabbè, che dire, signori, siamo arrivati alla fine per conto mio. Eleonora Salvi, vi ringrazio di cuore per chi è stato, insomma, con noi fino adesso. Vi diamo l'appuntamento per lunedì per il programma Si Salvi Chi Può, ma questo venerdì vi aspetto a Soave per il Music and Beer. In console ci sarà Andrea Buizza, animazioni ci sarò io, ci saranno tanti gadget, tante belle sorprese, insomma, non potete mancare. Insomma, per chi invece è un po' più distante, che magari si trova nel Salento, si trova nella Riviera Romagnola o in altre zone, beh, scaricata la nostra app di Radio Studio Più, un'app completamente gratuita, andate sulla sezione eventi e scoprirete, diciamo, per quanto riguarda questo weekend, quale sarà l'evento che si troverà più vicino a voi. Noi saremo contentissimi se ci venite a trovare, che balleremo insieme, festeggeremo, insomma, la fine dell'estate, si può definire così. Siamo già al 28 agosto, purtroppo il tempo passa davvero molto molto veloce, però che dire, io vi ringrazio davvero di cuore, vi lascio con l'ultima canzone e come sempre fate i bravi. Ciao!

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
4: Spot.
5: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
7: Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, anche se al centro-sud velature estese tenderanno ad offuscare il cielo. Segnaliamo anche brevi fenomeni in mattinata sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sui settori alpini orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo a partire dalle regioni centro-settentrionali, dunque qui caldo piuttosto sopportabile, ma poi anche nella giornata di domenica il caldo sarà meno intenso al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta? È tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

Studio Più Dance Station. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robin.

0: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Muoviti con noi.
1: El sol, la luna, las estrellas. Marte, Venus, Mercurio, Júpiter, Neptuno, Urano, Saturno, Eternity.

0: Spot. L'appuntamento più atteso è pronto a tornare. Finalmente riapre il Capretti. Venerdì 4 settembre ripartono al Capretti gli appuntamenti con
1: I Remember Yesterday,
0: la grande serata di Studio Più con i video originali anni 70-80, tutti da ballare, tutti da vedere, tutti da cantare, mixati da Graziano Fanelli, voice Giorgio Forti.
2: I Remember Yesterday,
0: il party che inizia alle 21, presto come un tempo, presso Capretti Dance, via Carlo Alberto Calcinato. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who. Energy.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio.
3: Un giorno mi disse un vecchio saggio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, anche se al centro-sud velature estese tenderanno ad offuscare il cielo. Segnaliamo anche brevi fenomeni in mattinata sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sui settori alpini orientali e su parte del Medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo a partire dalle regioni centro-settentrionali, dunque qui caldo piuttosto sopportabile, ma poi anche nella giornata di domenica il caldo sarà meno intenso al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV.
1: Ed eccoci, buonasera Italia, buonasera Greggio, in diretta nazionale su Radio Studio Più, DJ Bros, Ugo Parmisano, Albi, una cricca incredibile qui a Greggio. Siamo nello splendido Abruzzo, io devo ringraziare Nicolino, il sindaco, gli facciamo un applauso, a tutta la Prologo, so che gli volete un bene nell'anima, a Franco, insomma a tutte le persone meravigliose che ho conosciuto questa sera a Pescara, c'ero già stato qui mai, quindi è un vero piacere per me essere qua la notte bianca e la passeremo tutti insieme. Voglio sentire se siete carichi, guardate la luce verde lì, un bell'urlo e si decolla, 1, 2, 3, andiamo Greggio, si vola! Mani a tempo tutti, andiamo!

pronti con le voci, sentiamo le voci qua, eh. Stiamo scaldando i motori, signori. Crecchio, siamo in provincia di Chieti, lo diciamo perché ci sta ascoltando. Pronti allora con le mani su che vanno con sul ritornello.

Mani su tutti. Signori, è già Halloween. Arriva lui.

andiamo ancora di un gradino. Buonasera signorina in nero, ben arrivate. Buonasera. Sì, siete voi. Brave. Oh mamma mia, l'avete riconosciuta?

Alzatevi tutti di fronte, per favore. Vi potete alzare tutti, grazie. Alzatevi. Alzatevi tutti. Alzatevi tutti. Guardatevi qua di fronte, tutti in fila. Tutti in fila. Pronti? Seguite me a specchio. Pronti? Andiamo, bros, ripartiamo.

0: ferma bros, ti faccio fare questa cosa a cappella e poi partiamo a canna, ora vi dico come. Solo voi, Rasputin, tutti insieme, è facile, pronti? 1, 2, 3, vai! Allora, qualcuno è partito da Pescara, qualcuno da Comiso, allora mi raccomando tutti insieme con la voce forte, pronti? 1, 2, 3! Bravi! Allora, tira giù. Allora, che ne dite signori, bros? Che ne dici? Andiamo con gli anni 90!
1: Benvenuti al Remember the Time. Una serata firmata Radio Studio Più. Preparatevi a fare un salto indietro nel tempo, direttamente negli indimenticabili anni 90. L'epoca delle grandi hit, delle notti in discoteca.

volta tutti vicini, scalate vicini, scalate, diamo greggio, bravissima Giulia, brava Giulia, diamo signori.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di sabato l'alta pressione sarà dominante sull'Italia, prevarrà infatti il sole, anche se al centro-sud velature estese tenderanno ad offuscare il cielo. Segnaliamo anche brevi fenomeni in mattinata sulla Sardegna e nel corso del pomeriggio sui settori alpini orientali e su parte del medio Adriatico. Le temperature massime saranno in lieve calo a partire dalle regioni centro-settentrionali, dunque qui caldo piuttosto sopportabile, ma poi anche nella giornata di domenica il caldo sarà meno intenso al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Questa

0: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
1: Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

alzate sulle mani perché è una foto, sindaco, un video. Facciamo un video, è più figo. Facciamo un video. Allora, signori, al mio tre, guardate Nicolino e facciamo un bell'urlo. Pronti? Io dico Crecchio. Sei pronto, Nicolì? Allora, attenzione, signori, siamo in Piazza Castello con tutti loro. Questa è Crecchio! Grande Nicolino, grande sindaco, un ringraziamento a te caro e a tutta la Proloco, a tutti i ragazzi. Festa meravigliosa, grazie Nicolino. E anche di

queste sono le immagini meravigliose che c'è di uno live. Mani su tutti!

se no non arrivano. Calate davanti come prima, bravi.

Ragazzi, questa sera un po' di tutto un po', giusto per fare, sai, un po' felici e festeggiati gli amici, quelli che da poco arrivati e che non andranno via. Stasera tutta la musica più bella di sempre. Dice c'è la techno, boh. L'house music, sì. L'afro house, ma dai.

studio più External Live, in diretta radio e TV. Studio più Dance Station. This is Studio più. Studio più External Live, in diretta radio e TV.

pensare che questa sera possono anche votarti, anche votare queste splendide due ragazze che fra poco vi andremo a presentare live. Intanto i suoni su Radio Studio Più live sono di Janos Murri, la voce di Reni Love, e voi siete il popolo della notte che ci piace così al casa con semplicemente Sirolo Limar.

Radio Studio Q è pronto a presentarvi il loro contest. Le DJ, come on! Vieni su, vieni su!

nostri talenti sono emozionati, eh? Le ragazze di Jellico che hanno sempre una marcia in più, eh?

da Radio Studio Più inizia il contest. Ragazzi, la nostra prima concorrente si chiama White Tex. Glielo facciamo un applauso a questa ragazza talento. Inizia così la sua sfida. Musica. Applausi. Ragazzi, vi ricordo assolutamente un particolare importante. Possiamo tutti votare su QR code questa ragazza direttamente Radio Studio.

Ovviamente tutto questo semplicemente su Radio Studio Più. E adesso arriva la clubber. Ragazzi, Lady G presenta Nerva DJ. Tutto questo su Radio Studio Più.